0: fai fatica a toglierlo, soprattutto se sei su un palco con i riflettori puntati. Come fa? Come funziona con i bambini e i ragazzi che escono a smascherarsi, a scoprirsi, a magari riscoprirsi anche?
1: Sì, allora, il tema, la maschera è un tema molto grande che non ha accezioni solo positive o solo negative, ovviamente. Però tendenzialmente il mondo della crescita, quello che io vedo da osservatore nell'esperienza, è che spesso sono maschere che o uno si mette addosso come sorta di protezione, come
0: una
1: sorta
0: corazza,
1: di difesa, oppure che gli sono state messe addosso. Quindi il bravo ragazzo, la ragazza timida, oppure quella sopra le righe, oppure quello indisciplinato e vivace, cioè dei tipi,
0: le etichette, insomma,
1: esatto, che si confermano vicendevolmente, cioè gli altri mi vedono così, quindi io sono così,
0: questo.
1: Oppure io ti faccio vedere che sono così, così tu vedi che sono questo. Allora, questo è un labirinto, nel senso che entrarci è molto difficile.
0: Almeno uscirne che, soprattutto.
1: Sì, è uscirne soprattutto, perché la consapevolezza di questa dinamica per la persona che c'è dentro è un lungo percorso. Quello che si può fare però è riconnettersi con il sé, e quindi ad esempio il lavoro teatrale lo fa con il corpo, no? E quindi sentire che c'è un respiro, sentire che c'è un corpo che tu percepisci, sentire che attraverso i sensi tu ti colleghi al fuori, quindi lo sguardo verso un luogo, verso un'altra persona, il tatto, l'ascolto, sono tutte cose che piano piano ti aiutano a sentire te stesso, ma soprattutto il mondo fuori. Allora questo piano piano fa, come dire, perdere un po' di sovrastruttura, un po' di pezzi, e si raggiunge quella che, in termini magari un po' teorici, si chiama autenticità, onestà.
0: Il sé.
1: Sì, che però è un po' una resa, cioè non è una roba che guadagni e conquisti, è proprio
0: uno spogliarsi.
1: Un arrendersi, sì.
0: E c'è qualche aneddoto, qualche momento con i ragazzi che ti ricordi, che racchiude un po' questa sensazione di...
1: Guarda,
0: vittoria, qualcosa che ti hanno detto che è rimasto con te?
1: Sì, ma ce ne sono tanti. La cosa che, come dire, mi stupisce sempre è vedere un cambiamento nel volto, cioè vedere che proprio a livello di sguardo magari una persona guadagna una verticalità, no? O la possibilità di guardarti negli occhi. Un petto che si apre, no? Quindi lo stare sempre in maniera un po' più chiusa.
0: Piccoli grandi gesti, perché comunque noti proprio un cambiamento anche nella struttura della persona, magari guadagna 2 centimetri di altezza perché tira sulle spalle.
1: E nella voce, no? Sì. Il tirar fuori una voce che è una cosa che puoi fare solo tu. Cioè, ci sono registi, almeno che io sappia, che vengono a prenderti la voce in gola, ma è una sorta di... consapevolezza che tu hai anche sulla base di quanto ti fidi di quel contesto. Quindi guarda, aneddoti nello specifico non te ne saprei dire, ma ti posso dire tante trasformazioni, cioè proprio visive, e come dire, nell'adolescenza queste sono a volte molto, molto efficaci, molto incisive, perché tirano fuori delle persone che sono magari dentro dei gusci o dentro delle stanze che sono dolorose a volte, e che grazie a questo sistema, che poi non è che abbia inventato io, cioè il teatro esiste da sempre, ma che appunto questo rispecchiarsi
0: è un rito che si ripropone
1: in questo
0: ancora
1: rito
0: oggi
1: le persone dicono ah ok,
0: funziona,
1: mi posso riconnettere a questo mondo.
0: E fuori dal teatro come funziona? Come si sta senza maschere? È possibile?
1: Oh, bello questa
0: nella vita quotidiana spogliarsi?
1: Allora, io per questo dico che a volte la maschera è un po' una sorta di sopravvivenza, cioè purtroppo questa cosa la diceva anche Pirandello, ma molti altri, cioè soprattutto nel mondo di oggi, che è un mondo un po' competitivo, un po' performativo, dove a volte essere se stessi, nel senso di onesti, disponibili, generosi,
0: ma anche
1: viene vissuto...
0: di semplificare, sì, forse poco valorizzato il
1: togliere. Sì, no, quindi devo far vedere che sono all'altezza, che ho dei titoli, che sono eccellente. Quindi il mondo si divide un po' così, no? Tra chi ce la fa e chi sembra che non ce la possa fare. Diciamo che a volte queste maschere servono. Io, come dire, credo che però la conquista, ma ripeto, è proprio una conquista di tanto tempo sia piano piano quella di aprirsi e di mostrarsi nelle proprie fragilità, nelle proprie imperfezioni. Il grande tema del fallimento, per dire, è qualcosa che riguarda tutti.
0: Questo mostro incredibile che nessuno vuole affrontare.
1: Però adesso, detta così, sembra facile, no? In realtà poi quando uno è dentro mi rendo conto che sia una sfida, lavorando soprattutto con tanti giovani, mi accorgo che è un tema enorme per loro, no? Il cambiare università, il cambiare città, cioè viene sempre visto con la paura di fallire.
0: Sì. O come già un qualcosa che ti fa capire che non sei stato abbastanza, quindi c'è già un piccolo lutto magari nel fare dei cambiamenti, ecco, sì. Perché non è facile. Su questo il teatro sicuramente può essere qualcosa che dà. Curiosità, chi sarebbe Mattia senza il teatro?
1: Mamma mia! E questa è una bella domanda anche questa, ragazzi. Allora, chi sarebbe Mattia senza il teatro? Non lo so, io dico sempre che se dovessi smettere di fare teatro potrei fare qualsiasi altro lavoro, ed è un po' vero, nel senso che alla fine credo che per me fare teatro era l'obiettivo della vita. Adesso che un po' ci sto riuscendo, ti direi ma in realtà è la vita più grande, no? Anche del
0: cosa
1: teatro
0: faresti
1: stesso.
0: Se dovessi cambiare domani?
1: Bella questa. Andiamo. Allora, io farei il barista.
0: Il barista?
1: Sì. C'è un po' questo pallino. O farei il barista, perché mi piace... Il barista del pomeriggio, quelli di giorno, non quelli notturni, perché lì non so se
0: sono svegli. Altro mondo.
1: Non so se sono svegli a lungo. Però quelli stai proprio un po' da pomeriggio, da colazione.
0: Da chiacchiera.
1: Così, quello lì. Oppure per un periodo volevo guidare i pullman. Che era
0: lavori completamente diversi e...
1: Sì, però portare la gente in giro, cioè portare la gente a vedere dei posti, dei mondi.
0: Quello che fai col teatro effettivamente, quindi vale il discorso che...
1: Vedi, poi alla fine...
0: Un po' di scuola ce l'hai già su quello.
1: Alla fine si torna, sì.
0: Ecco, torno io ai laboratori di quest'anno che state portando avanti, dove il tema, se non sbaglio, è Maschere Ribelli.
1: Sì.
0: Qualche spoiler?
1: Maschere Ribelli proprio per questo, perché la ribellione è proprio togliersi la maschera o avere essere così spregiudicati da mettersela, no, in maniera un po' sfacciata. Ma qualche spoiler, stiamo lavorando sui test di Pirandello, con il gruppo dei grandi portiamo avanti un lavoro su Enrico IV, che ci fa riflettere un po' sul discorso
0: sulle
1: della follia.
0: Maschere messe, tolte, imposte,
1: sì,
0: strappate.
1: Esatto, quindi appunto...
0: Lettura che si consiglia sempre, tra l'altro, Enrico IV. Perché
1: è un classico, sì. Però appunto con i giovani...
0: Come lettura, ma anche come spettacolo.
1: È proprio necessario, cioè giocare a creare questi mondi che poi possiamo distruggere in un attimo, no? Con gli adolescenti invece stiamo lavorando... Sei personaggi in cerca d'autore, quindi la dinamica un po' metateatrale, uscire un po' dall'impostazione anche del teatro, svecchiarlo un po' nel nostro piccolo, come gioco di parole. E con i bambini invece sto tentando un lavoro sulle novelle, e quindi in questa stanza dove ci sono tanti oggetti coperti da teli bianchi, come una casa in disuso, no? L'ambientazione, ogni tanto vengono scoperti questi oggetti che diventano spazi di memorie o di gioco.
0: Ecco, tu mi stai parlando di spazi, di oggetti, di presenza fisica.
1: Sì.
0: Perché il teatro, secondo te, ha ancora un senso, soprattutto per i giovani, in una presente che è dematerializzato e spesso in qualche modo ostaggio del digitale?
1: Perché, allora, da una parte è ancora qualcosa che ci convoca, che ci tiene insieme. Tu parlavi di rito, e questo è sempre vero, ma non solo nello spettacolo, no? Spesso lo spettatore ha in mente lo spettacolo, ma in tutto quello che c'è prima: il rito di leggere un copione, il rito di fare delle prove, il rito di fare un incontro di laboratorio classico che ha una sua... Forse uso una parola grossa, però liturgia, nel senso di una sua dinamica.
0: Sì, è un qualcosa che tra l'altro dura nel tempo, ti costringe a impegnarti a esserci.
1: In maniera sempre uguale, presente. Sempre diversa. Vedi che è un po' questo. È qualcosa che convoca le persone e le fa ritrovare. Poi è chiaro, tu dici, ma anche i social ci fanno ritrovare. Sì, vero è che è un'esperienza che ci mette ancora nei panni dell'altro. E quindi la cosa che io reputo fondamentale è tutte le volte che tu vieni a fare un lavoro di teatro, un laboratorio, ma anche solo assistere a uno spettacolo, ti immedesimi, ti metti nei panni dell'altro, che è una delle più belle esperienze umane, nel bene e nel male. E poi è un elemento di democrazia, no? Cioè, quando io mi metto nei panni di un altro, sto facendo un esercizio di democrazia, e quindi credo che questo sia nei tempi di oggi, dove invece ci sono dei diktat molto definiti o delle correnti ideologiche che poi ci travolgono, importante. Cioè, invece poter dire che, ah, però forse se ti ascolto anche questo personaggio ha da dirmi qualcosa. Ah, però questa storia mi può dire delle cose. Ah, però questa tragedia antica mi fa pensare delle... Allora, capisci? Metto in discussione, mi faccio delle domande, esco un po' dal monolite granitico. Ecco, queste due cose...
0: Dall'autopensiero, anche da quello che magari... Le autonarrazioni, quelle che ci portano avanti, convinti che le cose siano sempre come le pensiamo, come le abbiamo pensate ieri.
1: Allora, invece... quindi non è che il digitale non lo faccia, però diciamo che a volte ci porta in quell'autonarrazione, ci conferma, ci dà un'informazione che dobbiamo comunque mettere in discussione, il senso critico, le fake news, eccetera. Quindi nel teatro invece entro in una dialettica che è puramente umana, relazionale.
0: E se ti chiedessi cos'è per te il teatro in una parola?
1: Beh, la parola che mi viene sempre in mente è libertà, la possibilità di appunto farsi tutte le domande. Direi libertà, perché è un percorso, prima dicevi ribelli, no? Come le maschere, di sapere che ho una maschera, allora scelgo liberamente di tenermela, perché mi accomoda, perché mi serve, oppure di toglierla e di mostrarmi dentro questo fallimento, la libertà di parlare ad alta voce, di sussurrare, di andare oltre il limite del logos e di stare in una range che è quello del mito, no? E, però ecco, la libertà, attenzione, non è una libertà di espressione così fine a se stesso, ma è una grande disciplina. E quindi il teatro ti permette di coltivarla, non so se raggiungerla, ma di coltivarla, dentro però alcune regole e alcuni parametri che vanno rispettati, e poi credo valga anche un po' per la vita, poi non sono così saggio magari di fare lezioni di vita, però penso che nel teatro ci voglia.
0: Assolutamente, direi che è una bella metafora e ben racchiude quello che si prova sul palcoscenico, ma anche nella realtà di tutti i giorni.
1: Credo di sì, ecco.
0: Grazie ancora a Mattia Cabrini per essere stato con noi, averci raccontato un po' la tua passione, il tuo mestiere, e ciò che si prova sul palco si può riportare nella vita quotidiana,
1: sì, assolutamente.
0: Consapevoli che appunto la libertà, le regole e l'opportunità di essere se stessi e di cambiare di giorno in giorno è un qualcosa da ricordarsi, da preservare.
1: Grazie a te e grazie a voi.
0: Grazie davvero. Trovate questa e le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Instagram con gli scatti di backstage di Giulia Barbieri e su Spotify con i nostri podcast. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra. L'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. Cucinare con la creta, un metodo leggero e gustoso, adatto a faraone e polli, orate e branzini, mantiene intatti profumi e sapori, consente di cuocere senza aggiunta di grassi. È ideale per un'alimentazione sana che non rinuncia al piacere del cibo. Testo di Enza Bettelli.

Rivestire i cibi di creta è stato uno dei primi e meglio riusciti tentativi per isolarli dal fuoco, creando una pentola rudimentale per cuocerli in modo uniforme e senza dispersione di succhi e sapore. Questo tipo di cottura, che pare sia arrivato in Italia con i Longobardi, è molto indicato soprattutto per il pollame e la cacciagione da piuma e si è evoluto con il passare del tempo. Dalla preparazione primitiva, che consisteva semplicemente nello stendere l'impasto di creta direttamente sulle piume del volatile, in modo che a fine cottura si staccassero con l'involucro ormai indurito, si è arrivati ai pratici e moderni recipienti di terracotta, che potete trovare nei migliori negozi di articoli per la casa. La creta, o terra di creta, è una varietà di argilla non molto pregiata, utilizzata anche per la fabbricazione di vasi, tegami e altri oggetti. Potete comprarla presso colorifici e negozi di belle arti, già in pasta, pronta per l'uso. La trovate anche in erboristeria, in genere sotto forma di polvere, ma è più costosa perché è più pura. Se acquistate la creta già pronta, dovete solo appiattirla con le mani bagnate, allo spessore di circa un centimetro. Per una faraona o un pollo non molto grosso dovrebbe bastare 1,5 kg circa di creta. Se invece acquistate quella in polvere, chiedete consiglio al negoziante che vi indicherà il tipo più adatto e la quantità necessaria. Mettetela in un recipiente, copritela con acqua fredda, versata lentamente, quindi lasciate riposare per qualche ora finché l'argilla ha assorbito tutta l'acqua prendendo la consistenza di una pasta. Avvolgete il volatile nella carta da forno o, se la trovate, nella carta paglia, formando un pacchetto ben aderente. Poi ricopritelo interamente con la creta, facendola aderire bene e lisciandola con le mani bagnate. Mettete quindi il tutto sulla placca del forno rivestita con carta di alluminio perché non si sporchi e fate cuocere il tempo necessario. Cuocere alla creta dà ottimi risultati, alla fine i cibi risultano gustosi e leggeri, perché cuociono senza aggiunta di grassi. Oggi che mangiare leggero è diventato un imperativo, i fabbricanti hanno lanciato sul mercato un recipiente che riproduce esattamente le caratteristiche dell'involucro di creta, senza averne gli inconvenienti. Questo recipiente di terracotta è composto da due parti che si chiudono incastrandosi perfettamente. Per essere sicuri che la tenuta sia ermetica, potete sigillare le due parti nel punto in cui si incastrano, passandovi sopra una pastella molto densa, formata da acqua e farina bianca, detta appunto pasta per sigillare.

La cottura alla creta è, come abbiamo detto, indicata soprattutto per i volatili. Oltre alla faraona potete cuocere allo stesso modo anatra, fagiano, pollo, galletti e, se vi piace, persino l'oca. Anche i pesci possono essere preparati così, basta avere l'avvertenza di sceglierli a carne soda e piuttosto spessi. Tra i più adatti vi segnaliamo orata, branzino, dentice, trota e il pregiatissimo salmone. Poiché questo tipo di cottura esalta il sapore naturale dei cibi, è indispensabile che questi siano di ottima qualità, teneri e freschi, naturalmente. Preparate poi i volatili, carne o pesce, come al solito, ben puliti e, se necessario, lavati e asciugati. A questo punto non vi resta che salare e pepare un poco e avvolgere i cibi nella carta prima di racchiuderli nella creta. Se volete accentuare il gusto dell'arrosto potete farlo marinare per qualche tempo, un paio d'ore le carni, 30 minuti il pesce, con olio, succo di limone, sale, pepe e qualche erba aromatica fresca. Oppure cospargete addirittura con un abbondante trito di aromi. Nel caso di faraona o di carni magre, avvolgetele con fettine di pancetta o di prosciutto crudo, o se preferite di lardo, che conferiranno loro una particolare morbidezza. A fine cottura, in genere la crosta di creta si incrina quando l'arrosto è pronto, rompete la creta e raccogliete in una salsiera il sughino che si è formato all'interno dell'involucro. Per una presentazione di maggior effetto, rompete la creta direttamente a tavola, dopo aver appoggiato il tutto su un vassoio. Se invece avete usato il recipiente di terracotta, togliete l'eventuale pasta per sigillare prima di portare in tavola.

La fantasia in cucina è una virtù praticamente indispensabile, perciò se invece della creta, perché non l'ha trovato, oppure se decidete all'ultimo momento di cuocere la carne in questo modo e non avete appunto il materiale a disposizione, potete sostituire la creta con un involucro più casalingo a base di farina. Ecco come si fa. Preparate una pasta piuttosto soda, impastando farina e acqua con una buona presa di sale. Per la quantità regolatevi secondo la grandezza di quello che dovete cuocere. Per una faraona 250-300 g di farina dovrebbero essere sufficienti. Eventualmente state un po' scarsi perché ad aggiungere si fa sempre in tempo. Ungete quindi con l'olio una casseruola a bordi alti che contenga l'arrosto di misura e rivestite con la pasta facendola debordare. Appoggiatevi al centro il cibo da cuocere e ricopritelo interamente con la pasta che farete aderire perfettamente in modo che il vapore non possa uscire. Cuocete da 40 a 70 minuti a seconda della grossezza nel forno già caldo a 220 gradi circa. A fine cottura scartate la crosta e servite.

E ancora, al posto della carta da forno, una comoda invenzione degli ultimi anni. Potete usare la tradizionale carta paglia, che assorbe i succhi della carne e contribuisce a mantenerla morbida. Essa deve il suo nome ai frammenti di paglia incorporati alla carta stessa. Usatela dopo averla bagnata e cercatela presso i cartolai o i colorifici, meglio forniti, oppure nei negozi di casalinghi.

Restiamo in cucina per parlare di pesi e misure. Aggiungere gli ingredienti ad occhio può anche non pregiudicare la riuscita di una ricetta, tuttavia rispettare le dosi esatte è indispensabile se si tratta di dolci e se la preparazione è molto particolare o addirittura dietetica. Per questo è indispensabile avere sempre a portata di mano gli utensili giusti per procedere alla misurazione degli alimenti.

trasparente, da utilizzare anche singolarmente come misuratore. La bilancia dovrebbe avere una portata non inferiore ai 2 kg, meglio se arriva ai 4-5, comodissima se, per esempio, vi piace preparare le confetture. Sarebbe meglio avere anche una bilancina piccola di quelle di precisione, della portata di 250 grammi circa, suddivisi singolarmente, da affiancare a quella normale. Vi potrebbe tornare utile per le diete e per i pesi minimi, come un foglio di gelatina o una presa di spezie. Le bilance a funzionamento meccanico sono le più durature, per le altre ricordatevi di sostituire ogni tanto la pila. Qualunque sia il modello, prima di pesare controllate che la lancetta sia sullo zero e pulite con cura il piatto dopo l'uso, passandolo con un canovaccio o una spugnetta umida. I misuratori affiancano validamente la bilancia, sono molto pratici per misurare e sono di diversi tipi. La caraffa graduata, scegliete la trasparente della capacità di un litro con la suddivisione dettagliata per solidi e liquidi. Di vetro è più pratica perché resiste alle alte temperature e può essere lavata nella lavastoviglie. Quelle di plastica, più leggere ed economiche, si incrinano facilmente se vi si versa un liquido bollente. Utilissimi sono anche i cucchiai graduati, utili per misurare pochi grammi di sale, zucchero, fecola, spezie, acqua, senza ricorrere al bilancino di precisione. Acquistateli anche colorati, purché la riga del livello sia ben visibile. Invece di comprarli, potreste tenere da parte i cucchiaini graduati che si trovano nella confezione di alcuni sciroppi medicinali, dopo averli ben lavati. Le tazze graduate si usano come i cucchiai e servono per misurare quantitativi maggiori, ma sempre limitati. Possono essere sostituite dalla normale caraffa graduata. Recente invenzione è il dosa spaghetti. È una specie di tavoletta con più fori di dimensioni diverse e serve per dosare una o più porzioni di spaghetti, infilandoli nel foro corrispondente fino a riempirlo del tutto. Molto spesso si legge nelle ricette un cucchiaio di farina, un bicchiere di latte e così via. L'indicazione non è forse molto precisa, ma viene data nelle ricette più semplici per evitare l'uso della bilancia e sveltire la preparazione. Per non sbagliare, tenete presente che il cucchiaio è quello da tavola, il cucchiaino è quello normale da caffè, ma non il piccolissimo delle grandi occasioni. Per tazza si intende invece la tazza da caffè latte e per tazzina quella da caffè. Il bicchiere è da vino. Comunque, ecco le capacità approssimative convenzionate. Un cucchiaio equivale a 10-12 millilitri e 10 grammi di olio. Un cucchiaino è uguale a 5 millilitri e 4 grammi di olio. Una tazza, 240 millilitri. Una tazzina da caffè, 80 millilitri. Un bicchiere di vino, 150 millilitri. Un bicchierino da liquore, 20 millilitri. Tenete presente che un decilitro di liquido corrisponde a circa 100 grammi, a meno che non si tratti di olio, che pesa meno. Cucchiai e cucchiaini di ingredienti solidi o in polvere si intendono sempre rasi, a meno che non sia specificato il contrario. Tuffate il cucchiaio o il cucchiaino nell'ingrediente da misurare, riempitelo, tenetelo ben fermo e con la lama di un coltello o il manico di una posata livellate il contenuto facendo cadere nel recipiente originale la quantità in eccesso. Se dovete misurare mezzo cucchiaio, misuratene prima uno intero, poi dividetelo a metà e fate cadere nel recipiente quello che cresce. Tazze e bicchieri si intendono anch'essi rasi se si tratta di ingredienti solidi, mentre quelli liquidi devono arrivare a circa un centimetro dall'orlo perché non trabocchino. Se usate la caraffa graduata, battetela leggermente per livellare il contenuto se è solido. Appoggiatela sempre su un ripiano ad altezza di occhi per controllare che il livello dell'ingrediente corrisponda a quello segnato sulla parete della caraffa. È una precauzione indispensabile perché tenendola in mano si tende a inclinare la caraffa da un lato
per guardare

e quindi la misurazione viene falsata. Per quanto riguarda i grassi, invece, per misurare l'olio è sufficiente che arrivi a qualche millimetro dal bordo del cucchiaio. Se si tratta di burro, può essere più comodo misurarlo quando è fuso. La quantità non cambia.

cucina si misura anche a manciate. Sappiate allora che una manciata di spaghetti equivale a 80 grammi, una manciata di riso a 40 grammi, una di farina a 30 grammi, una manciata di pastina 20 grammi, una di uvetta 40 grammi.

ancora un limone da 3 cucchiai di succo e un cucchiaino di scorza grattugiata, un'arancia da 80 ml di succo, circa 8 cucchiai, e 2 cucchiai di scorza grattugiata. Interessante è conoscere anche le misure estere, se volete cimentarvi con ricette straniere. Sappiate che un'oncia equivale a 28,35 grammi. Un'oncia fluida ha 3 cucchiai scarsi, una libra ha 450 grammi, una pinta inglese ha poco più di mezzo litro, una pinta americana poco meno di mezzo litro, un gallone inglese ha 4 litri e mezzo, un gallone americano 3 litri e 78, un quarto americano quasi un litro e una tazza americana ha 240 millilitri. Tutti i cibi dopo la cottura o anche solo dopo la preparazione hanno un calo di peso del quale bisogna tenere conto, per cui al momento dell'acquisto calcolate per ogni commensale le seguenti quantità approssimative di prodotto da pulire e cuocere. Contorno di verdure a foglia 250 grammi. Per gli spinaci 350. Contorno di altre verdure 350 grammi. Di patate 300 grammi. Di legumi freschi 350 grammi. Di insalata verde 100 grammi, carni con l'osso 250 grammi, senza 150 grammi, pesce intero 250 grammi a testa, pesce a filetti 150, pesce a tranci 200, formaggi 80 grammi a testa, salumi 50 grammi, uova 2, frutta 200 grammi.

0: L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere.
1: Cuocere nella creta e pesi e misure in cucina di Enza Bettelli. In studio Betty Cattaneo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

critici sono brava gente, di solito credono in ciò che dicono. Forse hanno ragione a non prendermi troppo sul serio. Neppure io mi prendo in seria considerazione, so che i miei libri sono cosa di poca importanza. Ho solo cercato di intrattenere, di divertire la gente, non ho mai avuto ambizioni maggiori. 10 anni dopo che sarò morta, sono sicura che nessuno si ricorderà più di me. Queste erano le parole di Agatha Christie nell'introduzione a un'ennesima produzione letteraria che portava la sua firma. I 10 anni dalla scomparsa di questo straordinario personaggio sono trascorsi il 12 gennaio 1986 e invece di Agatha Christie si parla ancora tanto, e vorrei parlarne anch'io con voi raccontandovi un po' velocemente la sua storia, quella dei suoi libri, quella del suo stile.

Il mare lì a due passi, attorno le colline incantevoli, il clima mite. Torquay, nella contea del Devon, Inghilterra meridionale, nel 1891 era davvero un villaggio tranquillo. Gli abitanti si conoscevano quasi tutti per nome o almeno di vista. E così, quel pomeriggio del 15 settembre, già molti di loro sapevano che, all'americano, era nata una figlia, Agatha Mary Clarissa. L'americano in questione, naturalmente, è Frederick Alva Miller, che si era trasferito da New York in Inghilterra tempo prima e lì aveva sposato un inglese. Beh, agli appassionati dispiacerà ammetterlo, ma nessun segno del cielo sottolineò la venuta di Mary Clarissa. Nessun segno del cielo pronosticò che la neonata sarebbe divenuta un giorno una delle donne più famose del mondo e che a furor di popolo sarebbe stata eletta regina, seppure del delitto.

quell'anno il mondo viveva un periodo di pace, di beatitudine e forse quasi di innocua stupidità, nel senso buono del termine. Ma il 1891 è anche l'anno in cui Oscar Wilde pubblicava il Ritratto di Dorian Gray. La regina Vittoria compiva 71 anni ed imperterrita avrebbe regnato per altri 10, mentre si tiravano su i bambini con gli omogeneizzati dell'epoca, una invenzione dell'esimio professor dottor Kemmerich, il peptone di carne. Con le ferrovie del Gottardo si arrivava da Milano a Locarno in 4 ore, era un vanto e giustificato se si pensa che oggi impieghiamo appena 14 minuti di meno. Londra, secondo l'ultimo censimento di quei giorni, contava ben 5.633.332 abitanti, cioè quanto l'intero Belgio. E i londinesi facevano la coda per assistere all'Otello di Verdi. Cominciava però già a parlare di inquinamento, benché il male del secolo fosse soltanto alle porte. Le cronache dell'epoca infatti registrano che uno studioso inglese, il White, aveva eseguito un esame della neve caduta a Londra e, queste sono le parole della cronaca, ha così riconosciuto che le nebbie leggendarie della metropoli inglese sono in parte dovute all'enorme massa di fuligine che gli opifici della città spargono nell'atmosfera. Basti dire che nella neve caduta nello spazio di 24 ore su una superficie di soli 4 decimetri quadrati il White ha rinvenuto grammi 0,13 di fuligine. Con questa quantità, facendo un rapporto con la superficie totale di Londra, si trova che dalla neve caduta in tutta la città si sarebbe potuto ricavare qualcosa come 100 tonnellate di fuligine. Nel campo del giallo, il 1891 segna la data del primo racconto di Sir Arthur Conan Doyle. Il creatore di Sherlock Holmes aveva infatti deciso, dopo i 2 romanzi di successo già pubblicati, che avrebbe dato alle stampe altre 6 avventure del segugio di Baker Street, sotto forma di racconti, perché poi voleva dedicarsi esclusivamente ad un romanzo storico. Per fortuna non sempre è possibile mantenere i buoni propositi e la carriera di Sherlock Holmes sarebbe continuata molto più a lungo. Per il resto, niente da segnalare, la storia del romanzo poliziesco era in pratica ancora tutta da scrivere. L'infanzia di Agatha Christie fu turbata ben presto dalla morte del padre. In compenso, la signora Miller si occupò personalmente dell'istruzione di sua figlia. Agatha Christie ricordò sempre quegli anni con enorme nostalgia e più volte parlò di sua madre con commozione. Io sono stata cresciuta da mia madre. È stata lei a incoraggiarmi fin da giovanissima a scrivere poesie e racconti e mi aiutava a scegliere i libri da leggere. Mia madre era una donna intelligente, originale. Aveva il dono di risvegliare l'entusiasmo e la mia istruzione, affidata alle sue cure, non ho mai avuto governanti di sorta né sono andata a scuola, divenne ben presto per me un gioco emozionante. Non era ancora giunto per lei il momento di rivelarsi come scrittrice, anzi, la sua aspirazione più grande a 16 anni era di diventare cantante lirica. A questo fine strappò a sua madre il permesso di recarsi a Parigi per seguire un corso di canto. Si era nel 1907 e Parigi, l'euforica Parigi dei primi anni del secolo, apparve alla Christie in tutta la sua effervescenza. Le suffragette vi inscenavano manifestazioni quasi quotidiane nel tentativo di ottenere l'affrancamento dal tirannico maschio. Intanto la società

indispensabile insieme con i guanti di gomma, come quelli dei chirurghi, i fazzoletti di carta, i tovaglioli di carta, il sapone in scaglie, la cucina a gas, lo scaldabagno a gas, il riscaldamento a gas. Infatti, la prima grande conquista delle femministe fu di mettere da parte il carbone, così sporco e pesante.

Quell'anno un avvenimento eccezionale aveva dato e aveva avuto il suo epilogo proprio a Parigi. La sedicenne Agatha vi assistette personalmente. Nel 1907, infatti, si concludeva il raid Pechino-Parigi, realizzato da due italiani, Luigi Barzini e Scipione Borghese. L'automobile, sostantivo a quell'epoca ancora di genere maschile, saliva alla ribalta mondiale e gli uomini gridavano al miracolo. I loved her till I found out that her eye was made of glass. Qualcuno cominciava persino a guardare verso altri mondi con occhi sognatori, come l'astronomo Camille Flammarion, che scriveva: Marte deve essere un soggiorno gradevolissimo, il tempo vi è sempre bello. Tra l'equinozio di primavera e quello di autunno non si vede mai una sola nube, il vento non viene mai violento e non vi sono neppure piogge e tempeste e l'aria è purissima. È insomma il Monte Carlo del cielo. Le condizioni di vita degli abitanti devono essere ivi superiori alle nostre. Anzitutto, essendo quel pianeta più antico, le manifestazioni umane e intellettuali devono essere anteriori a quelli della Terra e la civiltà più progredita. In secondo luogo, l'anno essendo ivi di 687 giorni, cioè il doppio del nostro, l'evoluzione deve essere stata più lenta, la vita più calma, i progressi più sicuri, l'esistenza meno agitata e le decisioni più prudenti.

Dopo la permanenza a Parigi che le servì solo per scoprire di non essere affatto portata per il canto, Agatha trascorse un periodo al Cairo, da dove poi fece ritorno a Torquay. Gli anni che seguirono, Agatha li dedicò soprattutto alle letture e ad abbozzare i suoi primi racconti, storie d'amore per lo più. Ma l'amicizia con Eden Philipotts, suo vicino di casa, fu determinante. La morte sembra divertire innocentemente gli anglosassoni più di ogni

Altro argomento avrebbe scritto di lì a poco Dorothy Sayers, coetanea della Christie. Ed era verissimo. Già nel 1901 Gilbert Keith Chesterton aveva scritto un lungo saggio in difesa del romanzo poliziesco e nel 1908 diede alle stampe il primo romanzo, L'uomo che fu giovedì. Non era ancora un giallo, ma nel 1911 gli inglesi poterono leggere il primo volume dei racconti che hanno come protagonista Padre Brown.

Nel frattempo il clima di pace era sfumato. Il 22 febbraio 1909 Le Figaro pubblicava il primo manifesto del futurismo redatto da Marinetti. Noi vogliamo glorificare la guerra, solo i geni del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore.

Pochi giorni prima si era conclusa la corsa per la conquista del Polo Sud. Due spedizioni, la prima guidata dal capitano Robert Scott e la seconda dall'esploratore norvegese Roald Amundsen, avevano lottato con tutti i mezzi per conquistare il primato. Nel diario, rinvenuto vicino al corpo congelato e senza vita di Scott, si leggeva: mezz'ora più tardi, egli, Bowers, identificò una macchia nera in lontananza. Capimmo presto che non poteva trattarsi di un oggetto fatto di neve. Proseguimmo e trovammo una bandiera nera legata ad un'asse di slitta. Tutto intorno i resti di un accampamento. Le tracce di slitta e di sci andavano e venivano e si vedevano anche chiare impronte di cani, molti cani. I norvegesi ci avevano preceduti ed erano giunti per primi al polo. E per me un grosso dispiacere. E mi rammarico anche molto per i miei fedeli compagni. Amundsen, il 14 dicembre 1911, era riuscito a piantare per primo la bandiera norvegese al Polo Sud. La stampa di tutto il mondo, nei primi mesi del 1912, diede la notizia e pubblicò i resoconti dell'impresa. Ma ben presto un altro fatto mise in secondo piano la conquista del Polo Sud. Il 14 aprile del 1912 era fondato il Titanic, il transatlantico che, questa era la definizione, nemmeno Dio potrebbe colare a picco. Sul Daily Mirror del 22 aprile Agatha Christie leggeva: Mr. Stingle, un passeggero di prima classe, riferì che quando il Titanic urtò contro l'iceberg, l'impatto di prima classe fu terrificante. Grandi blocchi di ghiaccio piombarono sul ponte uccidendo molte persone, la chiglia fu lanciata in aria da una forza irresistibile e la gente si precipitò urlando fuori dalle cabine. I bambini e le donne, alcuni in preda a crisi isteriche, vennero separati dagli uomini e fatti scendere nelle lance di salvataggio. Si udirono marinai ufficiali minacciare gli uomini di fare fuoco se qualcuno tentava di raggiungere le lance prima delle donne. Poi si venne a sapere che qualche colpo era stato davvero sparato. Stengel aggiunse che molti uomini si gettarono in mare quando si resero conto che non potevano servirsi delle lance. Come morirono, non lo so. Anche Stengel si lasciò cadere fuori bordo, si aggrappò a un'imbarcazione e vi fu accolto perché non c'erano marinai sufficienti per governarla. In molte imbarcazioni alcune donne si disperavano con altre grida per i loro mariti, altre piangevano sommessamente, ma molte si avvicendavano coraggiosamente ai remi.

Sempre in quei giorni, Agatha si innamorò di un colonnello dell'aviazione inglese, Archibald Christie, che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale i due si sposarono. Agatha seguì il marito in Francia, dove si offrì come infermiera volontaria della Croce Rossa e proprio lavorando in un ospedale fece due esperienze fondamentali. Innanzitutto le venne affidata la responsabilità del dispensario, dove erano contenute, oltre ai numerosi medicinali, anche fiale e boccette di veleni. Agatha ne rimase affascinata, a tal punto che scrisse una poesia dal titolo In un dispensario, nel quale... La seconda esperienza fondamentale. La futura scrittrice ebbe modo di conoscere numerosi belgi fuggiti dal loro paese invaso per primo dalle truppe tedesche e da queste due esperienze nacque il romanzo Poirot a Stiles Court, che vede protagonista Hercule Poirot, un belga, e arma del delitto la stricnina.

Finita la guerra, Agatha Christie fece ritorno in patria e si mise alla paziente ricerca di un editore, ma nessuno sembrava interessato a pubblicare il romanzo poliziesco di un'ex crocerossina. La storia del giallo ormai aveva grandi autori, tra gli altri ricordiamo Edgar Wallace. E la guerra sembrava già dimenticata. L'umanità guardava al futuro, un futuro di prosperità e di benessere dovuto alla scienza. Finalmente, nel 1920, l'editore inglese Lane accettò di pubblicare il romanzo di Agatha Christie, quello che lei teneva ormai nel cassetto da più di 2 anni. Vita, morte e miracoli di Poirot e famiglia avevano inizio.

33 romanzi con Hercule Poirot, 12 con Miss Marple, 4 con Tommy Tuppence Beresford, due personaggi coinvolti in casi di spionaggio, e 17 senza personaggi fissi. 66 anni di attività letteraria, più di un libro all'anno, a partire da Poirot a Styles Scores del 1920 fino ad Addio Miss Marple, l'ultima avventura della vecchina di St. Mary Mead, pubblicata nel 1976. Una produzione quanto mai ricca, che si può suddividere in 5 periodi pari ad altrettante decade. La prima decade, pur non essendo affatto abbondante di titoli, è senza dubbio quella fondamentale, in quanto introduce personaggi ed elementi sui quali, simili a pilastri, l'autrice costruirà la sua opera narrativa. Tanto per cominciare, Hercule Poirot, l'investigatore di origine belga, rifugiatosi in Inghilterra durante la Prima Guerra Mondiale, e tanto per continuare, il capitano Arthur Hastings, amico e biografo del detective, che secondo Julian Simons, critico e scrittore, è una specie di dottor Watson di estrema stupidità. Oh, per quanto riguarda poi gli elementi, ne ricordiamo almeno uno che già abbiamo velocemente citato, cioè il veleno, l'arma del delitto preferita dalla scrittrice. Madame Agatha Christie sapeva usarlo e dosarlo a proposito. L'aveva conosciuto molto da vicino quando, dicevamo, aveva lavorato come croce rossina nel dispensario dell'ospedale di Torquay. Molte di queste prime storie degli anni 20 potrebbero anche farci sorridere, ma certamente non tutte, e sicuramente non dalle 9 alle 10, né Il mistero del treno azzurro del 1928, che veramente Agatha Christie non amava molto, soprattutto se poi paragonate ai romanzi di uno dei più famosi contemporanei americani di Agatha Christie, cioè Van Dyne, il creatore di Philo Vance. La decade degli anni 30 invece può essere considerata come la più prolifica. Infatti, in quei 10 anni, Agatha Christie ha scritto 17 libri e 6 antologie, assicurandosi l'appellativo mai più perso di regina del delitto, con titoli ormai classici come Se morisse mio marito del 33, Assassino sull'Orient Express del 34, La serie infernale del 35, Carte in tavola del 36, Poirot sul Nilo del 37 e 10 piccoli indiani del 39. Anche se la Christie non avesse scritto altro oltre a questi romanzi, c'è da scommettere che sarebbe stata considerata lo stesso la più famosa creatrice di gialli del nostro tempo. A questo periodo appartengono anche 3 dei 4 volumi che sono stati editi recentemente: Tragedia in tre atti del 34, Un delitto in cielo del 35 e Carte in tavola, dicevamo, del 36. Questi scritti hanno in comune un altro di quegli abili ma leali trucchi inventati dalla nostra protagonista, cioè un omicidio commesso con estrema audacia sotto gli occhi dei presenti. Se nel primo di questi 3 romanzi, infatti, il delitto viene perpetrato durante un ricevimento in casa di Sir Charles, cioè in Tragedia in tre atti, e nel terzo, cioè in Carte in tavola, nella lussuosa abitazione di Shaitana durante una partita a bridge, nel secondo caso, quello di Un delitto in cielo, l'assassino uccide addirittura su un aereo in volo tra Parigi e Londra. Stabilito che la seconda decade, quella degli anni 30, è la più feconda, potrei dire che la terza, quella degli anni 40, ha invece forse i titoli più belli della scrittrice, che vive in una specie di stato di grazia la sua maturità creatrice e intellettuale. Basti ricordare alcuni romanzi che sono dei veri capolavori: La parola alla difesa del 1940, Corpi al sole del 41, C'è un cadavere in biblioteca del 42, Il terrore viene per posta, sempre del 42, Verso l'ora zero del 44, C'era una volta del 46 e Poirot e la salma, sempre del 46. Gli anni 50, pari alla quarta decade, registrano un calo del numero di opere e un leggero offuscamento dello splendore inventivo della Christie, ma il tocco magico della scrittrice è ben visibile sia in Un delitto avrà luogo del 50 e soprattutto in Fermate il boia del 58.

siamo all'ultimo periodo dal 61 al 76 che ha portato molti cambiamenti e innovazioni nella detective story di Agatha Christie, che non consistono tanto nel fatto che alcuni personaggi sono invecchiati, come per esempio Hercule Poirot. Oppure Adrienne Oliver, famosa scrittrice di gialli, protagonista femminile di Carte in tavola e Poirot e la strage degli innocenti del 69. Ma riguardano piuttosto l'atmosfera così lontana dai classici mystery del periodo d'oro che va dal 20 al 50. Del resto i tempi sono cambiati e Agatha Christie con loro. Anche le situazioni che alimentano il delitto sono diverse. In Un cavallo per la strega del 61 e Sono un'assassina del 66, la Christie ci descrive una Londra come se fosse capitale di un altro mondo invece che dell'Inghilterra. E quella cioè che, per esempio, Tommy e Tuppence avevano conosciuto negli anni subito dopo la Prima Guerra Mondiale. E il microcosmo rurale inglese di La morte nel villaggio del 1930 è quasi irriconoscibile in Un delitto avrà luogo del 50. Ma anche se ultimamente la regina del delitto aveva smesso di narrare intimi delitti commessi in grandi dimore abitate da ricchi signori, piene di ospiti e servite da schiere di domestici, regina era rimasta. I lettori non le hanno mai permesso di abdicare e se per caso qualcuno di loro viene colto da qualche improvviso attacco di nostalgia, non ha che da riprendere in mano un romanzo come Un delitto in cielo e volare indietro nel tempo alla ricerca del delitto perduto.

cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: della Caritas di Cremona, segno dell'amore di Dio, dell'amore del Padre per tutti i suoi figli, anche per quelli più lontani, più disperati, quelli di cui nessuno si occupa. E noi ci occupiamo in modo particolare delle donne che hanno avuto problemi di tossicodipendenza, di abuso di alcol o di abuso di sostanze. Attualmente abbiamo 15 ragazze e 10 bambini.
1: L'educatrice Chiara Rossi.
2: Appena si entra nella nostra casa, tutto parla della presenza di bambini. È reso casa e loro lo rendono ancora più casa con la loro presenza. Si è pensato anche di creare questo spazio mamma-bambino per permettere proprio alle ragazze di vivere il loro percorso e ai bambini di trovare comunque un luogo accogliente.
1: Lo confermano le parole di una delle mamme ospiti.
3: L'ho sentito tanto il sostegno che mi è stato dato. Qua io sono un po' rinata, sia come persona ma anche come mamma. Un po' riprendermi dal fatto che comunque ho fatto una vita da tossicodipendente e quindi non avevo ben chiaro come fosse una vita normale. Poi vabbè, io ho una bambina proprio bellissima, sono proprio fortunata. E ho imparato a prendermi cura della mia bambina, ho imparato a farla giocare, ho imparato a vestirla, a farla mangiare. Mi sento che ci sto costruendo anche qualcosa.
1: Ancora l'educatrice.
2: In questo percorso c'è una doppia crescita, la crescita di questa donna, di questa mamma e la crescita di questi bambini. Grazie all'8 per 1000, questo spazio che abbiamo per i bambini, abbiamo potuto in un qualche modo adeguarlo un po' ai nostri sogni, più al centro della comunità, più al centro dei due parking, per permettere proprio alle ragazze di vivere il loro percorso e ai bambini di trovare comunque un luogo accogliente. Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi rispetto al flusso normale delle puntate ci prendiamo un break, oserei dire un coffee break, e quindi proprio a questo dedicheremo la nostra puntata. Parleremo di caffè, parleremo della pausa caffè e lo faremo come al solito con tre ospiti, direi d'eccezione. Abbiamo Sebastiano Marcarini, titolare dell'Emporio Vini e Sapore di Cremona, ben arrivato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere qui. Giovanni Pietro Grande, titolare della Torrefazione Vittoria di Cremona.
2: Eccomi,
0: Sei proprio tu.
2: sono io, that's me.
0: Pietro Giovanni, eravamo indecisi. Hai fatto bene a presentarti. E Antonella Lettieri del piccolo caffè Toriani di Cremona.
3: Eccomi,
0: Ben
3: piacere.
0: arrivati tutti e tre, grazie di essere
1: Grazie
0: qua.
1: a voi.
0: Noi stiamo per iniziare la nostra puntata e come sempre lo facciamo nel modo che ci è consueto. Quindi ci affacciamo? Ci affacciamo. Oggi parliamo di caffè, un ingrediente, diciamo, ormai diventato quotidiano nelle nostre giornate, ma anche, diciamo, il carburante di tante relazioni. Allora, ne parliamo con tre professionisti. Probabilmente tanti di noi e di chi ci segue si sono fermati, nei vostri locali per una pausa, per, ricaricare un po' le pile. Cosa rappresenta per voi il caffè? Parte chi vuole.
2: Ma, per me è la mia vita, nel senso io ho sempre fatto solo questo, quindi da 20 anni faccio caffè, non
0: Potremmo
2: conosco,
0: dire che discorre nelle
2: esatto,
0: vene.
2: non conosco altro lavoro se non questo, quindi è sempre stato la
0: In questo
2: parte
0: caso
2: della mia
0: lavoro e
2: vita.
0: passione, quindi.
2: No, è nato come lavoro, poi è subentrata sicuramente la passione.
0: Quindi nasce da una.
2: Nasce casualmente, io non andavo assolutamente avanti in varie università e i miei genitori, abbastanza esasperati dalla cosa, hanno detto prova a vedere se ti può interessare questa cosa. Era una vecchia torrefazione di cui uno dei soci era un amico di famiglia, ha detto prova a lavorare con loro. Io ho iniziato a lavorare, ma poteva essere per me qualsiasi lavoro. La passione invece è
0: È
2: subentrata
0: arrivata.
2: successivamente.
1: Per me è sicuramente una passione, oltre ad essere diventata una propria professione, ho fatto un po'
0: Hai fatto il percorso inverso.
1: l'inverso, essendo comunque da tanti anni un restauratore facendo arredamenti e per esigenze di mercato, diciamo, della nostra attività con gli altri miei due colleghi. Dopo un paio d'anni aver aperto l'attività, che eravamo un po' avvolti sugli affari inutili, ci siamo chiesti perché non facciamo il caffè per la sciroramaria, diciamo la classica
0: La
1: sciroramaria,
0: sciroramaria
1: e
0: apprezzato,
1: la
0: insomma.
1: sciroramaria apprezzato, iniziato ad approcciarmi di notte al mondo del caffè, facendo tutte le mie varie prove, eccetera, e arrivando poi, capendo forse da artigiano, avendo una buona manualità, arrivando a concepire questo mondo del caffè proprio come una passione, e poi mi ha portato dove sono
0: Hai
1: arrivato.
0: sviluppato una
1: In
0: discreta
1: questi 14
0: competenza,
1: anni, una
0: direi,
1: discreta
0: sul mondo del
1: competenza,
0: caffè.
1: essendo un po', diciamo, fra virgolette, come dicono, una mosca bianca un po' in Italia, che ha fatto un po' un percorso inverso rispetto ad altri.
0: È il tuo momento.
3: Per me il caffè è una passione, proprio perché mi piace, perché amo il caffè, perché per tante cose. E poi è diventato un lavoro però piacevole, particolare,
0: Direi con un occhio decisamente
3: molto
0: particolare. Ce lo
3: particolare.
0: racconti un pochino?
3: Sì, perché il nostro caffè è un caffè di inclusione, oltre ad essere un caffè letterario, quindi cura il corpo e la mente, è anche un caffè che cura il cuore, perché noi abbiamo i ragazzi fragili che lavorano con noi, ognuno con una fragilità diversa, con una caratteristica diversa, che però servono ai tavoli con una gioia, un sorriso. E questo è diventato, oltre che una passione e un lavoro, è diventato una vocazione per me.
0: Allora, aprirei subito la nostra prima rubrica e aprirei la bifora. Sigla. Come tutte le bifore, ci sono due aperture. Allora,
1: Stiamo cercando di capire.
0: questa in montaggio la teniamo, vi prego. Spieghiamo in retroscena. Allora, quando lanciamo una sigla, chiaramente in fase di registrazione la sigla non c'è davvero. Quindi il commento è stato straordinario, vi prego, teniamola in montaggio. Allora, dicevamo, una bifora ce l'abbiamo di fronte. dobbiamo affacciarci solo a una delle due aperture, quindi vi darò due opzioni, vi chiedo di sceglierne una a secco.
1: Quella che ha meno altezza per cadere, quella,
0: quella centrale, scegliere.
1: Sicuramente scelgo quella.
0: Sebastiano, partiamo da te, parto da una secondo me facile, però zuccherato o amaro?
1: Amaro.
0: A sorsi o in una sola volta?
1: A sorsi, in vari step e con varie temperature, sicuramente.
0: Questa è la domanda che accompagna qualsiasi discorso sul caffè. Al vetro o al coccio?
1: È indifferentemente, che sinceramente non ti sto dare la risposta, che non l'ho mai capita neanche io, però sicuramente non c'è differenza nel gusto del caffè, sicuramente.
0: Possiamo andare via tranquilli, esatto. Su questo. Giovanni, colazione o aperitivo?
2: Io colazione.
0: Al mattino o dopo pranzo il caffè?
2: Al mattino.
0: Al banco o al tavolo?
2: Entrambi.
0: Oh, come faccio?
2: Tipologie di caffè diverse richiedono posizioni diverse.
0: Va bene, la spiegazione l'accettiamo.
2: La prendi.
0: Infine, liscio o macchiato?
3: Liscio.
0: Passione o lavoro?
3: Passione.
0: Da soli o in compagnia?
3: In compagnia.
0: Molto bene, molto bene. Si è andata decisa e senza tentennamenti. Allora, chiudiamo la nostra bifora, anche perché fa freschino in questi giorni, e ci spostiamo su un'altra tematica. Cambiamo completamente zona, andiamo in osservatorio, allarghiamo un po' lo sguardo e vediamo cosa si dice sul caffè a livello nazionale, ma non solo. Allora, durante il Trieste Espresso Expo dell'ottobre 2024, Omar Zidarik, presidente del gruppo italiano Torrefattori Caffè, ha dichiarato che in Italia ogni giorno vengono consumate 95 milioni di tazzine di caffè. Una cifra abbastanza interessante. Direi che possiamo definirlo un rito a tutti gli effetti con questi numeri. Secondo voi perché il caffè è così amato dagli italiani e anche dai cremonesi, direi? Anche qui liberi. Già pronto, vai.
1: Allora, così amato gli italiani perché comunque siamo stati i pronatori dell'espresso e di far imparare comunque a degustare il caffè in una maniera diversa di come si era abituati sicuramente nei tempi remoti, dai 200 anni fa, 250 anni fa, come si bevevano i caffè magari estratti direttamente anche nei luoghi di produzione.
0: E come si bevevano i caffè 200 anni fa?
1: Si bevevano sicuramente come si bevono ancora tuttora, dove c'è sempre questa battuta dove espresso, caffè filtro, caffè pergolato, caffè in tutti i vari generi, dove sicuramente si faceva cuocere semplicemente del frutto o i chicchi di caffè, e come fanno correttamente anche in Etiopia, anche la foglia di caffè che contiene molta caffeina, facendo queste bevande, poi filtrandole, bevendo questa bevanda allungata, diciamo, che portava questa gioia alle persone, perché la caffeina era bella importante. Adesso con l'espresso si è un attimino ridotto questo, però è un modo più veloce e per convivialità anche per chi deve iniziare una mattina di lavoro con i vari colleghi, le varie persone che incontrano sulla loro strada.
0: Lo vedi più come un gusto per il caffè o un gusto per quel rito di lo si beve insieme, si fa la chiacchiera?
1: Fino a qualche anno fa sicuramente era un'abitudine bere caffè per tanti, adesso è diventato anche una curiosità, un rito e una conoscenza del caffè per chi naturalmente divulga conoscenza nel mondo del caffè.
0: Su Cremona cosa vedete?
2: Sul tipo di caffè che
0: sì, sulle facciamo abitudini, noi. Sulle scelte dei cremonesi.
2: Ma allora io parlo appunto per quello che faccio io. Devo dire che ho provato a portare le persone in un posto dove si tostava caffè e con un approccio a tipologie di caffè diversi, quindi quelli che definiamo specialty coffee, quindi con un profilo di tazza diverso. Ci è voluto tempo perché appunto una delle domande che facevi prima era zuccherato o amaro. Prima di tutto il caffè non è amaro, ma si beve senza zucchero, quindi su certe tipologie di caffè
0: vado a correggere le bifore qui.
2: Quindi assolutamente senza zucchero, e determinati caffè vanno sicuramente apprezzati senza l'utilizzo dello zucchero.
0: Quindi su questo vi siete allineati alla perfezione
1: e anche spiegati naturalmente e guidati e guidare il cliente.
2: D'accordo, e quindi portare anche il consumatore senza forzature, quindi perché non debba essere sempre una forzatura al consumo in una determinata maniera, ma portarlo gradualmente a percepire magari una gamma di aromi, profilo di tazza diverso rispetto a quello abituato. Devo dire che il cremonese ci mette tempo, ma poi è un consumatore fedele, cioè si affeziona, secondo me, alle
0: più,
2: persone.
0: Diciamo, più lungo il tempo della scoperta.
2: Sicuramente è più lungo il tempo della scoperta, però poi invece è una persona che, funziona, che tende, cioè, a fidarsi della persona che gli dà qualcosa, spiegando.
0: Antonella, tu cosa vedi nelle persone che scelgono di venire a bere il vostro caffè o di prendersi una pausa?
3: Sicuramente il momento del dialogo, il momento di condividere qualcosa, un momento per rilassarsi, per fare proprio, cioè, è il momento di leggerezza. Il caffè per me, quando vengono le persone da noi, è questo, proprio uno scambio di parole, di relazioni anche. Oltre al buon caffè, insomma, anche
0: ci vuole.
3: Gustosi, ecco.
0: Ricevete richieste strane? O quali sono le più strane che avete ricevuto? Visto che stai ridendo, sono già curioso.
3: No, vabbè, lungo macchiato caldo, cioè non lo capisco. Un caffè lungo macchiato caldo, non lo capisco.
0: Lungo macchiato caldo.
3: Sì. Faccio fatica.
0: Ne arrivano tante?
1: Perché finisce la tazzina a un certo punto. la domanda è sempre quella: lungo macchiato caldo, finisce la tazzina.
0: Ci vuole
1: la mug, e forse allora facciamo un caffè americano. Facciamo prima.
0: Quindi, lungo macchiato caldo è il peggio, sì. Che
3: c'è. No,
0: peggio,
3: beh, per me è proprio strano, non l'avevo mai sentita una cosa del genere.
1: Beh, adesso ci sono tanti mondi dove le richieste sono strane, perché la caffetteria si è allargata anche dal mondo vegetale al mondo che non c'entra niente con il caffè. Per cui io sono proprio quello che toppa sempre tutti, perché da me si parla di caffè e basta.
0: Fine.
1: Per cui da lì ho il cappuccino, come deve essere fatto, per cui caffè è caffè. Senti una caffetteria, entri per il caffè. Senti in un bar, è diverso.
0: Okay.
1: Infatti si parlava qualche anno fa di togliere la dicitura bar, che è un po' stancato questa dicitura bar, che purtroppo il mondo del caffè è sempre un po' in sofferenza, che il bar vivono grazie anche dopo un altro mondo. Per cui certo, il bar fa caffè, la caffetteria dovrebbe fare caffè e divulgare appunto il prodotto, come è fatto il caffè, un buon cappuccino, una buona brioche, tutto quello che c'entra con la colazione, diciamo. Se poi mettiamo il brunch, le cose salate, l'aperitivo, allora è giusto chiamarlo bar, ma se siamo caffetteria è giusto parlare solo di caffè.
0: E per te la richiesta più strana qual è, che è arrivata? Se ti è arrivata qualche richiesta?
1: Che non c'entra con caffè, le cappucce ginseng, per me è una cosa che non riesco neanche a capire come si faccia a fare, però dopo il santo mercato porta a chi è sopra di me, che cura le mie fatturazioni, di dire abbassati e ogni tanto sta zitto, perché se fosse per me faccio imparare a bere altro.
0: Perfetto.
1: Sicuramente.
2: Se io devo dire che negli anni ho imparato che meno sulla parte, parlando di caffè, che è di quello che stiamo parlando, meno ventaglio è ampio, più ti faciliti la vita. Quindi togliendo opzioni al consumatore.
0: Cioè, il caffè,
2: giusto? No, esatto. Secondo me il caffè viene visto come un'entità generica, mentre in realtà, essendo un prodotto agricolo, hai tante cose di cui parlare a livello di caffè, che noi come italiani, avendolo come retaggio da sempre, no? Cioè, uno è nato col caffè, i genitori facevano il caffè in casa, il bar, non ti fai la domanda da dove venga il caffè, mentre vabbè, il nostro lavoro è parlare di caffè come un prodotto agricolo, quindi già parlando di quello come di una pianta, il seme, di un frutto, la tostatura, le origini, i varietali, hai tanto di cui parlare, diciamo che tutto quello che poi è stato attaccato al mondo del bar in realtà sono cose che hanno allontanato dal parlare del caffè, cosa che, di cui invece io voglio parlare.
0: Si riesce, secondo voi, a incontrare la clientela su questo?
2: Sì, secondo me senza tediarla più di tanto, perché poi dopo magari c'è un eccesso di voler comunicare cose, anche perché magari appunto come si parlava prima, un caffè filtro piuttosto che un Aeropress, piuttosto che un Chemex, più un doppio espresso, cioè la gente magari non è abituata ad assaggiarli, ai gusti, a livello magari di interesse c'è, poi dopo l'assaggio in sé magari è difficoltoso, quindi l'approccio deve essere anche a piccoli step.
0: Ti sento annuire, anche se è impossibile.
1: Faccio solo questo piccolo intervento, che comunque quello che ho detto prima, arrivando poi dopo come passione nel mondo del caffè, essendo noi anche enoteca, il mio approccio al caffè è stato, e questo l'ho detto tanti anni fa, avendo la fortuna di lavorare con 12 tipi di caffè tutti i giorni e gestendoli, arrivando a Modenoteca, sapendo dove i vari tipologie di vini, vigneti, e lo Chardonnay del nord, del sud, del centro, eccetera, facendo capire alla gente, spiegando cosa vuol dire la differenza di questi vini, la stessa cosa sta succedendo nel mondo del caffè, arrivando un po' dopo, però il caffè è un po' più complesso da spiegare, per cui se tu hai anche tre tipi di caffè che arrivano dalla Colombia, ma sono tre zone completamente diverse, devi far capire al cliente cosa sta bevendo e quali sono i loro profili. Questo fa sì che poi dopo, se sai comunicare bene, la gente ti ripaga. Anche Cremona ha ripagato venendo a bere comunque degli ottimi caffè e spiegando e avendo una scelta che ognuno poi si personalizza il suo gusto. Oltretutto, quando dai una scelta diversa, hai più fatturato, volendo guardare anche perché riesci anche ad accaparrare clienti che prima non si avvicinavano a questo mondo.
0: Ci spostiamo un attimino dal discorso sul caffè in senso stretto al discorso sulla cura. Prendersi cura vuol dire cura della qualità, l'abbiamo detto, vuol dire anche cura delle relazioni. Come si curano le relazioni? Un po' ce l'hai accennato prima al piccolo caffè Torriani, cioè cosa vuol dire avere cura delle relazioni?
3: Vabbè, il cliente secondo me va coccolato, è una persona che quando entra vuole un momento unico e quindi a me piace rendere le persone uniche, anche quando c'è tanta gente, però la parola con tutti, cioè farli sentire tutti importanti perché sono tutti allo stesso livello. Le relazioni si curano parlando, entrando proprio in contatto con l'altra persona. Io ho persone che vengono proprio al mattino presto presto solo per fare due parole, magari bevono un caffè, stanno lì mezz'ora solo per fare due parole, perché la gente ha bisogno di parlare e di essere ascoltata.
0: E la cura invece dei ragazzi con fragilità che ci raccontavi prima, cioè l'occasione di lavorare in una struttura come il piccolo caffè Torriani, per loro è terapeutico per certi modi?
3: Allora, è terapeutico per entrambi, perché secondo me è uno scambio che arricchisce entrambe le persone, perché i ragazzi lavorano, fanno fatica, cioè si impegnano, però dall'altra parte c'è proprio questa ricezione in maniera positiva che accolgono, e anche per loro c'è proprio un arricchimento, perché entrano proprio in amicizia e in empatia con i ragazzi che magari sono tutti diversi, ognuno ha un suo carattere, però ognuno regala qualcosa a un cliente, a una persona, e loro tornano, hanno il cliente preferito che viene, la coccola, l'abbraccio, il bacio, e quello è importante secondo me.
0: Non è uno step, direi, interessante,
3: sì,
0: ecco.
3: Sì.
0: E per quanto riguarda la cura dei dipendenti e collaboratori, invece, Giovanni?
2: Sei tratto per... No, quella domanda è se tratto... Cioè, dei miei...
0: Quanti giorni di ferie hanno? Uno o due all'anno?
2: No, beh, il mio è un rapporto con i miei collaboratori, sicuramente più prima di tutto di amicizia e di piena cooperazione, cioè sono assolutamente miei.
0: Cosa fa? Si beve il caffè insieme prima di iniziare la giornata?
2: Noi ci incrociamo tutti abbastanza come orari, ci troviamo più nel tardo pomeriggio, però no, assolutamente con i ragazzi, secondo me è essenziale. Quello che è poi una cosa molto italiana del bar, del caffè, cioè la socialità, chi ha un approccio al specialty, sicuramente il riferimento è nord europeo, quindi la caffetteria che fa specialty, tanti filtri, oppure tutto quello che è successo in America sotto quel mondo, nella Third Wave Coffee. Però è anche una visione di rapporto molto distaccata tra chi è il barista e chi è l'utente, mentre secondo me la cosa bella dell'italianità è proprio la socialità del locale, cosa che appunto io a cui tengo molto, che il locale poi venga percepito come un posto assolutamente accogliente e di interazione.
0: Cosa vuol dire invece per te fare cura del cliente? Un po' ce lo dicevi prima, per un locale che forse è un po' più fuori mano rispetto a tanti altri.
1: Infatti il lavoro è triplo, diciamo, perché devi appunto avere questa passione smisurata di cogliere al cliente proprio la passione che ha dentro, di fargli capire quello che stai facendo, di invitarlo, quello che giustamente diceva lei prima, anche relazionarsi con il cliente. Dipende poi anche un po' il locale, come io porto una figura un po' più rigida per dovute tante esigenze anche di rappresentanze che ho, per cui rido, scherzo quando c'è bisogno di ridere e scherzare, cerco di catturare il cliente, cerco di fargli la coccola, appunto magari a volte anche offrendo, a volte magari anche il primo caffè, ogni tanto magari a fine settimana si premia qualche cliente offrendo qua e là qualche caffè, in modo di far capire: hai attraversato tutta la città per venire da me, io ti ripago
0: un viaggio,
1: appunto, come dico, tanti mi sono fatto un viaggio per venire a bere un caffè da te, e allora ripaghi questo loro impegno, diciamo, in questa maniera.
0: E starei, scusami, sto intervenendo con...
2: No,
0: ho
2: sentito. No, assolutamente.
0: Starei da te, perché prendersi cura del cliente vuol dire anche in un certo modo fare cultura. Tu come ti sei formato la tua cultura sul caffè?
1: Allora, tocco un tasto dolente, visto la domanda fatta prima, come si relaziona con i dipendenti. Ci sono dipendenti innanzitutto in giro, punto di domanda, questo è un invito ai ragazzi a approcciarsi a questo mondo, che se lo fai da professionista sicuramente hai una conoscenza diversa e ti ripaga. Per rispondere alla tua domanda, quello che ho detto prima, facendo un lavoro da artigiano e passando esattamente le mie notti a studiare il caffè da solo,
0: da autodidatta,
1: facendo tutte le mie prove dal caso, imparando a montare il latte da solo, imparando a fare, non ho mai fatto corsi, però invito a fare corsi, e quelle, diciamo, riconoscenze che ho le ho avute per merito e non perché ho dovuto appunto seguire una determinata strada, e avendo avuto anche la fortuna di andare 4 volte in piantagione, avendo toccato con mano prodotto,
0: c'è un contatto diretto,
1: stando anche 2 mesi a coltivare caffè, vedendo tutti i vari processi e ad approcciarmi anche a un'azienda che poi mi ha dato anche la possibilità di fare tanto, e non avendo mai stretto la mano con nessuno come contratti, sono libero di fare quello che voglio, di rappresentare chi voglio.

0: E quando ti comporti bene, penso che ti seguano e ti ripagano sempre le persone.
1: Grazie, intanto. Giovanni, fare cultura in torrefazione vuol dire tante volte ospitare eventi culturali, no?
2: Sì, beh, dopo negli anni la torrefazione è diventato un grosso calderone, delle volte in maniera anche casuale. Quindi sì, è stato anche teatro di varie esposizioni fotografiche,
1: Come la
2: artistiche.
1: vedi questa situazione?
2: Bah, la vedo positiva, positiva perché comunque che se ne dica, la città la vedo viva, come appunto vedo voi ragazzi, vedo.
1: Grazie per i ragazzi. Vi dico un po' meno.
2: Vedo ragazzi che fanno foto molto bene, vedo ragazzi che hanno anche, voglio dire, preparati, cioè nel senso non che io ho fatto tre foto al pote, le posso mettere, cioè gente che magari lo fa anche di professione, che è di Cremona, che magari casualmente per un periodo via, e quindi in realtà c'è del fermento cremonese, quindi è più che positivo che venga espresso.
1: E chiudiamo cultura, un caffè letterario.
3: Eh sì, tutti i libri,
1: È
3: tutte le
1: nato da lì.
3: tipologie, sì, eventi, presentazioni di libri, e questo dico, cioè lì proprio curiamo sia il corpo che la mente e il
1: Quindi
3: cuore.
1: una doppia missione,
3: Tripla,
1: ecco. Tripla, tripla,
3: tripla.
1: tripla missione. Esploriamo tutti gli
3: Sì,
1: aspetti culturali possibili. Allora, grazie per questo break che
3: grazie.
1: ci avete regalato. Poi arriva, esce su CR1 verso le 12:30. Quindi si conclude si va verso la fine del pranzo, in conclusione di puntata, e quindi si arriva al momento del caffè, ancora più preparati del solito. Scherzi, vai.
0: Volevo solo dire una cosa,
1: Anche due.
0: visto che siamo qua fra colleghi, eccetera, che la città di Cremona, essendo noi all'esterno, la viviamo naturalmente diversamente a chi è nel centro della città. E a volte vedo quello che sarebbe bello, secondo me, a volte abbattere un po' di muri fra attività che, uso un brutto termine, io sono bravo a fare questo, sono bravo a fare quello, io meglio questo. O a volte unirci, ho sentito tante cose, discussioni del problema del caffè del giorno che c'è attualmente adesso sui prezzi di caffè, eccetera, dove non ci si confronta mai veramente chi fa questo tipo di lavoro. Sento sempre parlare di cose un po' vaghe, dove poi il cliente va solo che in confusione, devi sempre litigarci per far capire qual è la vera verità, perché che pochi conoscono. E sarebbe bello appunto che, specialmente a Cremona, che è una città prettamente anche contadina, diciamo, far aprire un po' la mente su questi discorsi, che il caffè appunto lo beviamo tutti, è il primo gesto del mattino, anche non solo del mattino, e sarà bello interagire anche un po' diversamente fra noi colleghi, diciamo.
1: Speriamo che questa puntata
3: Vero.
1: ci aiuti, aiuti
3: Vero.
1: anche in questo senso. Grazie davvero ai nostri ospiti per essere stati con noi, a Sebastiano Marcarini,
0: Grazie a voi.
1: Giovanni Pietrogrande, Antonella Lettieri. Grazie davvero. Grazie a tutti voi che ci
3: Grazie
1: seguite.
3: a voi, grazie. Grazie.
1: Ovviamente grazie al Dorazzo di Cremona che ci ospita in questa location straordinaria. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana. Tutte le altre puntate che potete trovare su Spotify, YouTube e tutte le piattaforme di podcast. Noi non ci fermiamo perché continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: Tutti, good morning, buenos dias, bonjour, guten morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Boranata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Damiano Caprio alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243-722. Giornata densa di appuntamenti per il Santo Padre che da domani, 1° luglio, come avete ascoltato dal giornale radio, sospenderà le udienze per la pausa estiva. Gli impegni riprenderanno mercoledì 5 agosto. In attesa del calendario ufficiale di questo periodo di riposo, faremo un salto a Castel Gandolfo per capire qual è il clima in vista dell'arrivo di Papa Leone e ricorderemo anche la visita pastorale del 4 luglio a Lampedusa. Ora però, prima di proseguire, come di consueto, diamo uno sguardo al bollettino odierno della sala stampa della Santa Sede perché sono state davvero tante le udienze di questa mattina. Questo l'elenco preciso. Il Papa ha ricevuto sua beatitudine Rafael Bedros XXI Minassian, patriarca di Cilicia degli Armeni, una delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, sua beatitudine Bechar Rai, patriarca di Antiochia dei Maroniti, il cardinale Nzapalainga, arcivescovo metropolita di Bangui, siamo nella Repubblica Centrafricana, monsignor James Golka, arcivescovo metropolita di Denver, negli Stati Uniti d'America, e poi il cardinale Roberto Repole, arcivescovo metropolita di Torino, vescovo di Susa. E poi il Papa riceve oggi in udienza gli alunni della Pontificia Accademia Ecclesiastica a conclusione dell'anno missionario. Inoltre in mattinata sono stati pubblicati 3 documenti. La lettera del Santo Padre a Don Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, la lettera apostolica in forma di motu proprio attraverso la quale il Santo Padre rivede l'ordinamento della vicaria di Roma, il chirografo di Leone XIV con il quale si approva il nuovo statuto dell'autorità di supervisione e informazione finanziaria e il testo del nuovo statuto. Di tutto questo cercheremo di parlare nel nostro programma, nel corso del quale vi daremo conto anche delle nomine relative ai vertici di diversi dicasteri vaticani che sono state appunto rese note stamattina. Prima però ci fermiamo per una pausa musicale.

0: Tra i documenti del Santo Padre resi noti oggi c'è anche l'accorata lettera inviata alla Fraternità San Pio X che rischia lo scisma dalla Chiesa di Roma. Per saperne di più abbiamo intervistato il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Andrea Tornielli, al quale abbiamo chiesto un aiuto anche su altri testi papali che sono stati pubblicati in mattinata. Ascoltiamo. Andrea, oggi è stata pubblicata la lettera di Papa Leone a Don Davide Paglianani, superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Qual è il valore di questo documento?
1: Beh, una lettera molto importante, molto bella, breve ma accorata, perché è sostanzialmente l'ultimo appello che il Papa fa ai lefebriani, pregandoli di non procedere con le consacrazioni episcopali che sono in programma, già preannunciate per domani mattina a Decon in Svizzera. Papa Leone, due settimane fa, salutando i giornalisti fuori dall'uscita della villa Castel Gandolfo, aveva detto che ci sarebbe stato un ultimo appello. In effetti questa lettera rappresenta un ultimo appello. A me ha colpito molto un passaggio dove lui li prega, li supplica di non lacerare la tunica di Cristo, di non lacerare l'unità della Chiesa con questo atto che si prospetta come un atto scismatico, perché loro consacrano quattro nuovi vescovi senza l'autorizzazione e il mandato del Papa.
0: Allora, dobbiamo ricordare che da San Paolo VI in poi tutti i papi hanno avuto a che fare con questa realtà.
1: Tutti i papi hanno avuto a che fare e hanno fatto dei passi concreti per cercare di ricucire. Diciamo che Paolo VI sospese ad divinis Monsignor Lefebvre, poi fece vari tentativi. Con Giovanni Paolo II sembrava che si iniziasse un cammino nuovo e si era arrivati nel 1988 sostanzialmente a un accordo. Lefebvre aveva sottoscritto un testo dottrinale con il cardinale Ratzinger, ma poi all'ultimo momento, dopo aver firmato, all'ultimo momento decise di buttare tutto all'aria perché non si fidava del fatto che la Santa Sede avrebbe scelto un nuovo vescovo lefebriano, e così nel 1988 decise di provocare lo scisma, l'atto scismatico, consacrando quattro nuovi vescovi. Due di questi sono morti, i due che rimangono sono Monsignor Fellè e Monsignor De Galaretta, che domani, 1 luglio, saranno rispettivamente De Galaretta il primo consacrante e Fellè il secondo, dunque il conconsacrante dei quattro nuovi vescovi. Però tra l'88 e oggi c'è stato un fatto particolarissimo che dice proprio dell'amicizia dei papi. Benedetto XVI aveva nel 2009 tolto le scomuniche, e dunque aveva tolto le scomuniche che gravavano sui lefebriani dal 1988, proprio come atto di vicinanza, di paternità. E Papa Francesco, ricordiamolo, per il Giubileo Straordinario della Misericordia diede ai lefebriani delle facoltà speciali, dunque sostanzialmente la possibilità di confessare e anche di celebrare matrimoni, e ha mantenuto questo anche dopo la fine del Giubileo, e dunque avevano avuto tanti segni di grande attenzione da parte dei papi, e loro dicono di riconoscere il Papa come legittimo, però lo riconosco come legittimo ma non gli obbediscono.
0: Faranno un passo indietro secondo te?
1: Io spero veramente nel miracolo. La lettera è molto bella ed è molto spirituale, però guardando a che cosa è stato messo in piedi l'ambaradan, a me ha colpito tanto che sul sito della Fraternità San Pio X c'è addirittura un countdown che ti dice quanti giorni, ore, minuti e secondi mancano queste nuove consacrazioni. C'è un merchandising, hanno fatto addirittura un'edizione, un cofanetto con il vino speciale per ricordare questo evento, ci si iscrive, ci sono gli accrediti per i giornalisti, migliaia di persone, anche con la possibilità del pranzo, del picnic dopo le consacrazioni. Certamente non vedo segnali né spazio perché la cosa venga riconsiderata. Purtroppo questo atto scismatico porta di conseguenza automaticamente la scomunica per i vescovi che consacrano e per i nuovi vescovi che sono stati consacrati.
0: Questa lettera ha una data significativa, quella del 29 giugno.
1: Esattamente, è stata mandata ieri, 29 giugno, dunque nel giorno della festa dei Santi Pietro e Paolo. Ed è anche bella perché ci sono delle parole anche in cui riconosce il valore di certi aspetti dell'attività della vita e della fraternità, ed è interessante che nella lettera si faccia riferimento in maniera specifica e precisa ai fedeli, e cioè il timore è che, essendoci adesso le scomuniche automatiche in cui incorreranno, ci saranno tanti fedeli che riceveranno sacramenti celebrati illecitamente, ma in alcuni casi invalidi.
0: Quindi

0: fatte delle verifiche, Papa Leone ha costituito un gruppo di lavoro per vedere come è andata avanti la riforma e ha deciso di fare dei cambiamenti, in qualche modo dunque di aggiornare la riforma di Papa Francesco, che resta nel suo aspetto fondamentale, l'insistenza sull'aspetto missionario, ma dal punto di vista strutturale, per esempio introduce la figura del moderator curie, fa degli aggiustamenti dal punto di vista strutturale.
1: Oggi ci sono state importanti nomine relative ai vertici di diversi dicasteri, a cominciare da quello per il servizio dello sviluppo umano integrale. Insomma,
0: sì,
1: Leone sta disegnando, no?
0: Sta disegnando la curia, e questa è Suor Alessandra Smerilli, che da segretario di quel dicastero diventa prefetto prendendo il posto del cardinale Michael Cerny, ed è così la terza donna alla guida di un dicastero della curia romana. Diciamo la quarta, se si considera, non è un dicastero, ma c'è anche la suora che è a capo del governatorato della Città del Vaticano. Ma per quanto riguarda i dicasteri della Santa Sede, noi abbiamo Suor Brambilla, che è prefetto del dicastero per i religiosi. La nomina che ci riguarda come dicastero, quella di Monserrat Alvarado, che arriverà a novembre, e dunque prefetto del dicastero per la comunicazione, e adesso Suor Alessandra Smerilli a prefetto del dicastero per lo sviluppo umano integrale. Contestualmente è stato anche nominato il cardinale Baggio a proprefetto, come già nel dicastero per i religiosi esiste la figura del cardinale Artime, che è proprefetto. Però è significativo che c'è una grande valorizzazione una grande valorizzazione della presenza femminile. E poi c'è la nomina che riguarda il nostro dicastero, perché il segretario Monsignor Lucio Ruiz diventa dal 1 settembre segretario del dicastero per la carità, la vecchia elemosineria apostolica.
1: Andando avanti e guardando a domani, insomma, sono state sospese a luglio le udienze del Papa, che come da tradizione riprenderanno ad agosto. Insomma, il Santo Padre si concede un periodo di riposo, quantomeno di allentamento dei suoi impegni.
0: Sì, è un periodo, era previsto che fosse così, un allentamento degli impegni pubblici, ma sappiamo che già sabato, e dunque già all'interno di questo periodo, compirà un pellegrinaggio importantissimo a Lampedusa, sulle orme di quello fatto nel luglio 2013 da Papa Francesco. E dunque le vacanze del Papa sono vacanze un po', per modo di dire, ma comunque diciamo c'è un alleggerimento dell'attività pubblica, ma comunque c'è un'attività che in ogni caso
1: prosegue,
0: anche perché ci sono appuntamenti, viaggi e scadenze.
1: E appunto Lampedusa, come ci possiamo accostare a questo pellegrinaggio?
0: È importante considerare il fatto che si è concluso 2 settimane fa il viaggio in Spagna, che aveva come ultima tappa 2 tappe alle Canarie in 2 giorni distinti, e quello era un desiderio di Papa Francesco, perché lo aveva detto pubblicamente nel volo con i giornalisti durante il viaggio, quello lunghissimo fatto nel settembre 2024. Aveva detto che gli piacerebbe visitare Spagna e Canarie, perché le Canarie sono la terra d'approdo di tanti migranti che vengono dall'Africa, e dunque la terra d'approdo europea. Il Papa lì ha pronunciato i discorsi fortissimi, e adesso con la sua presenza fisica a Lampedusa, ricordando la visita di Papa Francesco e ricordando ciò che Lampedusa rappresenta, continua a dirci che il tema dei migranti non è secondario, e che riconoscere nei fratelli e sorelle migranti il volto di Cristo, di Gesù, che è stato migrante e rifugiato e ha avuto salva la vita perché ha trovato un paese che era l'Egitto, che l'ha accolto, come ci raccontano i Vangeli, e non è un optional per noi cristiani, perché il nostro Dio è stato migrante e rifugiato.

0: Facciamo un salto indietro a mercoledì 24 giugno. Al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, durante i saluti ai pellegrini polacchi, il Papa ha parlato delle vacanze estive. Vogliamo farvi riascoltare le sue parole. Chiedo dunque a Damiano Caprio in regia di mandare in onda il contributo.
1: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari. Preghiamo anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola e l'università e discernano con prudenza la propria vocazione.
0: Queste parole ci aiutano ad entrare in sintonia con la notizia relativa alla sospensione a luglio di tutte le udienze del Papa per la pausa estiva. Gli incontri, come abbiamo detto, gli incontri ufficiali del Santo Padre, riprenderanno mercoledì 5 agosto. Dunque, a partire da domani, in attesa dell'annuncio delle autorità vaticane, l'attenzione si sposterà inevitabilmente soprattutto su Castel Gandolfo. E allora, per capire qual è il clima nella località alle porte di Roma, abbiamo raggiunto al telefono il parroco della comunità, Don Taddeo Rozmus. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Don Taddeo, qual è l'atmosfera in questi giorni a Castel Gandolfo?
2: Castel Gandolfo da una parte continua ad andare normale nel modo quotidiano, perché i turisti, i pellegrini sono sempre qui. Dall'altra parte si sente questo clima della festa legata con la presenza del Santo Padre, che dovrebbe arrivare per passare le sue vacanze estive nel mese di luglio. Quindi i castellani, potrei dire noi castellani, siamo veramente molto felici. Anche viviamo questo clima, questa atmosfera della festa.
0: Immagino saranno molto contenti anche i ristoratori e gli operatori del turismo in generale.
2: Ma non soltanto, tutti sono contenti, anche il contesto del lago, per esempio quest'anno il Papa sarà anche al lago. Noi in parrocchia, la parrocchia che abbraccia sia il lago sia il centro, quindi tutti i ristoranti, poi anche l'altra parte vicino alla Appia Nuova, sì, viviamo questo momento storico con grande festa e gratitudine al Santo Padre.
0: Insomma, c'è un bel fermento, ma dobbiamo ricordare anche che in questo anno si è consolidato moltissimo il rapporto della vostra comunità con la presenza, no, del Santo Padre.
2: Sì, sì, il Santo Padre ha introdotto la sua presenza regolare, settimanale, in qualche settimana che è saltata, quindi ogni martedì, poi prima di tornare a Roma, il Papa usciva fuori, incontrava tutti coloro che lo aspettavano, quindi questi incontri che ricordiamo dai tempi di San Giovanni Paolo II, canti, entusiasmo, la gente, il numero della gente che cresceva, una sfida ai nostri carabinieri, alle forze dell'ordine, tutto questo crea una atmosfera molto particolare, sì.
0: C'è un ricordo, un momento specifico che si ricorda in maniera particolare?
2: Ma guardi, noi qui a Castel Gandolfo quest'anno viviamo l'anniversario, 400 anni dall'arrivo dei papi a Castel Gandolfo. Cioè nel 1626 il Papa Urbano VIII prese la decisione di incominciare, di posare qui la residenza estiva, il castello della famiglia Gandolfi. E da questo inizio sono passati 400 anni, abbiamo festeggiato il 10 maggio proprio questa giornata, questa ricorrenza. Adesso ci stiamo muovendo insieme con il sindaco, con il comune, amministrazione comunale, con il vescovo, con il diocesi e la parrocchia, per commemorare anche questa data storica. Questa è la prima cosa. La inseriamo nelle nostre feste della nostra comunità. Quindi la festa sacra delle pesche, alla fine di questo mese poi ci sarà la festa della città, San Sebastiano, e ci sarà la festa patronale, seconda domenica di settembre, tutto questo che gira attorno a questa data particolare. La seconda ricorrenza che noi viviamo qui sono 500 anni della presenza dei salesiani come coloro che gestiscono dal punto di vista pastorale la parrocchia pontificia. Ero proprio nel 1926 Papa Pio XI che chiamò i salesiani, prima per fondare l'oratorio, quindi quest'anno 100 anni dell'oratorio, e poi a cominciare dal 1929 ecco anche la parrocchia pontificia che fu affidata ai salesiani. Questi sono ecco questi due momenti storici che fanno consolidare ecco, tutto questo cammino della nostra comunità.
0: Prima di guardare ancora al calendario, una considerazione sulla presenza della comunità salesiana a Castel Gandolfo. Ecco, come è organizzata questa comunità oggi?
2: Guardi, noi abbiamo qui sul territorio della parrocchia l'oratorio giovanile, quindi dall'inizio sempre l'oratorio, quindi posto dove i giovani possono venire e vengono. In questo momento per esempio stiamo realizzando Estate Ragazzi, un centinaio dei ragazzi con i nostri animatori stanno vivendo un mese proprio, passando i mesi estivi con tutto programma preparato. E poi ci sono tre chiese che serviamo, tre chiese vuol dire la chiesa pontificia qui al centro, la chiesa vicino alla via Appia Nuova, quindi collegamento diretto con Roma, è la chiesa della Madonna del Lago, vicino al lago, quindi il contesto molto particolare. Che cosa facciamo? Cerchiamo di rispondere alle sfide attuali, perché le situazioni nel mondo globalizzato cambiano con una velocità grande. Anche le sfide pastorali, parrocchiali, anche queste cambiano. Uno di questi segni è per esempio la presenza dei motociclisti, che abbiamo tanti sul territorio della nostra parrocchia, lì davanti al lago. Forse è una coincidenza che il parroco è anche un motociclista, e quindi cogliamo anche questa situazione mettendo la moto come strumento dell'evangelizzazione, dove si può entrare nei gruppi, coinvolgere coloro che si radunano, ecco, essendo guidati dalle moto. L'anno scorso abbiamo organizzato insieme con la Polizia di Stato anche raduno europeo giubilare, dove abbiamo incontrato il Santo Padre, e quindi penso che sia stato anche un momento giusto. Quindi ci sforziamo di avere gli occhi aperti per dare le risposte alle sfide attuali.
0: E in questo il Papa vi aiuta con la sua presenza?
2: Penso di sì, perché Castel Gandolfo è particolare da diversi punti di vista. Prima di tutto, quando qualcuno sente Castel Gandolfo subito diventa interessato, ecco, a Castel Gandolfo, che è conosciuto grazie ai papi. E quando noi diciamo e proponiamo delle proposte, anche questo elemento incide veramente positivamente. L'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto diversi motociclisti che sono venuti da diversi parti d'Europa, essendo suscitati prima di tutto dalla presenza del Papa qui a Castel Gandolfo, anche se noi abbiamo incontrato Santo Padre alla Basilica di San Pietro.
0: Torniamo a questa estate 2026, sappiamo che nel calendario della vostra comunità ci sono anche altre date significative, come il 15 agosto, la solennità dell'Assunta, e poi il 29 agosto quando si festeggia la Madonna del Lago, no?
2: Il 15 agosto è la data tradizionale, Papa Giovanni XXIII propose anni fa di celebrare questa messa per i castellani, quindi prima di tutto essendo qua in mezzo ai castellani, lui voleva esprimere la sua gratitudine attraverso una messa dedicata a loro. Questa tradizione è mantenuta fino ad oggi, quindi vivremo questo evento straordinario, bellissimo, il 15 agosto. Poi la seconda ricorrenza è legata con l'invito che noi come la comunità parrocchiale abbiamo rivolto al Santo Padre l'anno scorso, invitandolo alla festa patronale dedicata alla Madonna del Lago, vissuta nella chiesa lì alla Madonna del Lago. La festa veramente sentita, partecipata, bella perché è legata con la peregrinazione della statua della Madonna del Lago, anche sul lago, e poi picnic, tutto questo. Quindi, e il Papa ha accettato e viene quest'anno per condividere la bellezza della natura, la bellezza del lago di Castel Gandolfo. Noi siamo molto, molto grati perché da una parte sapevamo che il Santo Padre è molto attratto e apprezza la bellezza della natura, ecco, la sua presenza lo dimostra, ma dall'altra parte siamo grati perché senz'altro la sua presenza farà ancora la promozione più grande di tutto questo, che è legato con la bellezza della natura, anche con la promozione della protezione della natura, apprezzamento di tutto ciò che abbiamo ricevuto da Dio, che è presente proprio nel dono della natura, della bellezza.
0: Don Taddeo, in conclusione, qual è il suo messaggio agli ascoltatori?
2: Guardate, apprezziamo ciò che viviamo oggi. Noi spesso siamo tentati da tante visioni pessimistiche, spesso siamo tirati a guardare il passato per notare le nostre situazioni difficili, ma aprendo gli occhi ci accorgiamo che siamo ricchi di tante cose belle. Noi per esempio a Castel Gandolfo puntiamo su questo, la bellezza di ciò che abbiamo oggi, la bellezza della presenza del Santo Padre, ringraziamo perché siamo molto più ricchi di quanto pensiamo. Che Dio ci aiuti ad avere questa visione positiva della nostra realtà.

0: Parliamo adesso del terremoto in Venezuela, ricordando la preghiera del Papa per le vittime e l'incoraggiamento per i soccorritori domenica scorsa all'Angelus. A proposito della situazione nel paese, ascoltiamo l'arcivescovo di Caracas, Monsignor Raul Castillo, intervistato da Francesca Sabatinelli.
1: La situazione è ancora drammatica e incerta. Incerta perché non sappiamo con precisione quanti sono i morti, quanti le persone che dispersi, nel senso che non sappiamo niente. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente, sia Caracas sia La Guaira, che è stata la zona più colpita. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, ancora ci sono delle persone vive che si stanno facendo grandissimi sforzi dei soccorritori, scavando per vedere se si possono trovare qualcuno con vita. È un miracolo che ancora sono riusciti a ritrovare qualche persona, qualche bambino, qualche giovane con vita, no? La storia del nostro paese è stato il terremoto con la scala più alta di Richter, quasi 8, 7.5, due scosse molto forti eseguite da poco tempo, un intervallo breve, quindi la situazione è drammatica. Tante persone che dormono ancora sulle strade, sulle piazze, oltre i 300 palazzi che sono crollati, ci sono tantissime, ancora non c'è un censimento che possiamo dire con precisione quanti siano inagibili e non possiamo, le persone non possono tornare lì. Molti di questi palazzi sono rotti completamente, cioè le strutture, quindi le strutture sono inagibili. In questo momento sì, stanno arrivando di diversi paesi, anche dell'Italia, delle squadre dei soccorritori, dei medici, da diversi paesi dell'Unione Europea, dagli Stati Uniti, paesi latinoamericani, del Messico, però dico la situazione è complessa perché i danni sono stati in diverse province del paese, ma le zone più colpite sono Caracas e La Guaira. Quindi in questo senso la situazione è drammatica, a La Guaira non c'è elettricità, non c'è servizio dell'acqua, il cibo comincia a mancare e quindi molte organizzazioni, e soprattutto la Chiesa Cattolica, le diocesi, la diocesi della Guaira, l'archidiocesi di Caracas, con Caritas Nazionale e le Caritas Parrocchiale, stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì alla Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì. In questo senso a livello sociale, no? Poi a livello ecclesiale, a Caracas almeno 30 chiese parrocchiali sono rimaste colpite, un'equipe di professionisti, di ingegneri stanno facendo la verifica per vedere quali possono recuperarsi, quali altre invece no, per i danni strutturali, in alcune è crollato il tetto, cioè le colonne e anche le pareti hanno grandi fratture, quindi molti saranno inagibili e bisognerà demolire, perché non resisteranno sia delle scosse e sarà un pericolo. Fortunatamente all'ora del terremoto molte persone erano in chiesa perché era la festa di San Giovanni, che qui è molto sentita, però dico purtroppo fortunatamente sono riusciti a uscire e quindi non ci sono stati feriti, morti dentro le chiese.
0: Ricordiamo che è salito ad almeno 1719 morti il bilancio delle due violente scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Il dato è stato fornito dalla Presidente del Parlamento, l'Assemblea Nazionale, Rodriguez, spiegando che i feriti sono 5.034 e che il sisma ha danneggiato un totale di 15.866 persone. E dunque con questo è tutto, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Da Eugenio Bonanata al microfono e da Damiano Caprio in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tutti l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi conosceremo il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. E come anticipato ci colleghiamo subito con il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

0: Dottor Diorio, grazie per essere oggi con noi. La vostra missione è quella di fornire assistenza alle persone bisognose attraverso le vostre attività mediche, sociali e umanitarie. Negli ultimi anni, dove hanno avuto luogo le principali missioni umanitarie?
1: Allora, noi abbiamo una struttura nazionale radicata su tutto il territorio, con oltre 80 sedi in tutto il territorio italiano, e nel quotidiano i nostri volontari svolgono molte attività di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, soprattutto verso i poveri senza fissa dimora, quindi con unità di strada, unità diciamo di accoglienza. Abbiamo per esempio a Roma un centro di assistenza diurno dove permettiamo ai senza fissa dimora di fare la doccia, che è un servizio importante. Solo nel 2025 ne abbiamo fatte oltre 10.000. E anche se in realtà il Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta nasce come corpo di volontari di protezione civile, cosa che facciamo sia a livello territoriale che nazionale, e di soccorso sanitario, in particolare in scenari complessi come le maxi emergenze sanitarie o per esempio la nostra attività nel Mediterraneo in favore dei migranti, che ci impegna in maniera molto intensa. Noi garantiamo l'assistenza sanitaria a bordo di tutte le motovedette e gli elicotteri della Guardia Costiera, che sono dispiegati per il fenomeno migratorio nel Mediterraneo, quindi base in Sicilia, sull'isola di Lampedusa, a Catania per gli elicotteri e le navi grandi e in Calabria. E oltre questo, la nostra attività si svolge anche sulle motovedette della Guardia di Finanza, e quindi diciamo che tutti gli assetti che sono nel Mediterraneo sono coperti da nostro personale. È un'attività incredibile. Noi abbiamo iniziato nel 2012, quindi in circa 14 anni di attività abbiamo prestato soccorso sanitario a oltre 400.000 migranti, e in questo purtroppo ci sono quelli che non ce l'hanno fatta e quelli che abbiamo fatto nascere a bordo, perché siamo la primissima assistenza sanitaria. Infatti il progetto si chiama PASSIM, che è primissima assistenza sanitaria in mare, in collaborazione con la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e altre organizzazioni a livello internazionale.
0: Comunque, sentendola parlare, sentendo il suo racconto, mi vengono in mente quelle parole degli Atti degli Apostoli: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Voi incarnate benissimo.
1: Sicuramente. In uno dei tanti motti dell'Ordine di Malta c'è riconoscere in ogni sofferente il Cristo sofferente.

0: L'Ordine di Malta fa affidamento, come abbiamo sentito, su i volontari. Si conosce il numero esatto e poi come si entra a far parte?
1: Ecco, questa è una bellissima domanda, perché l'Ordine di Malta, essendo un'istituzione molto antica, si è sviluppata in tanti modi diversi in tutto il mondo e anche in Italia, perché innanzitutto nasce come ordine religioso e quindi ci sono tre gran priorati che sono le tre province religiose in Italia. E c'è una bellissima collaborazione tra i membri dell'ordine, che sono quindi le persone che diciamo aderiscono alla parte spirituale e religiosa dell'ordine, e i volontari. Molto spesso i volontari sono membri dell'ordine e quindi diciamo incarniamo sia la parte spirituale che la parte operativa. In Italia il numero, io posso parlare dei 3.600 volontari circa del corpo di soccorso, che è la parte più diciamo operativa e più spinta dal punto di vista, quindi chi aderisce al nostro corpo di soccorso ha anche degli oneri di formazione, di addestramento. Noi siamo una componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, quindi siamo molto organizzati, esatto, cioè ci sono molte norme da rispettare, però in Italia ci sono molte delegazioni che sono appunto le realtà territoriali dell'ordine, dove ci sono molti volontari che partecipano alle attività più diciamo di volontariato meno organizzato, meno operativo, quindi parliamo sicuramente di diverse migliaia di persone in Italia. Nel mondo poi siamo presenti in oltre 120 paesi, quindi insomma le attività si moltiplicano, diciamo sono esponenziali.
0: Ecco, lei ricordava che il Sovrano Ordine di Malta è una delle istituzioni più antiche della civiltà occidentale cristiana, ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica, che sin dal 1113, mi corregga se sbaglio,
1: è soggetto di un papa, diritto internazionale. I dati sono certi.
0: Vogliamo precisare, perché molti parlano di un ordine militare. Non è un ordine militare. E chi la governa?
1: Allora, l'Ordine di Malta nasce come ordine religioso a Gerusalemme, fu riconosciuto nel 1113 da Papa Pasquale II con la bolla che gli dava l'autonomia nel gestirsi nelle attività, e nasce come ordine appunto religioso e ospitaliero, cioè ospitava i pellegrini e soprattutto i malati che arrivavano a Gerusalemme per il pellegrinaggio. Poi nei secoli la storia del Mediterraneo, del mondo occidentale, ha portato l'ordine anche a dover assumere delle posizioni militari, tra virgolette, per la difesa della fede e per la difesa dei malati appunto che venivano soccorsi dall'ordine, e questa tradizione diciamo è rimasta poi nei secoli fino alla fine del Settecento nei vari spostamenti, ma erano secoli in cui c'era questo continuo conflitto tra diciamo la popolazione diciamo nord europea e la parte nordafricana. In realtà l'ordine si è sempre caratterizzato per l'aspetto ospedaliero, e infatti oggi, dopo la perdita di Malta come territorio, che è il motivo per cui l'ordine ha anche una sua sovranità, perché nei secoli poi ha gestito anche diciamo amministrativamente dei territori, oggi si occupa assolutamente solo di attività umanitaria, quindi è rimasta questa tradizione diciamo nel nome, perché nei secoli appunto si è trovata a doversi organizzare con altri ordini di crociati, insomma, però non nasce per.
0: Poi il simbolo dell'ordine è la croce a otto punte, sì, che fanno riferimento a cosa?
1: Allora, la croce a otto punte deriva probabilmente, perché come puoi immaginare, essendo molti secoli di storia, la storia si mischia anche un po' alle leggende, però la croce a otto punte è un lascito probabilmente di Fra Gerardo Sasso, che è il fondatore dell'ordine. Questo monaco che si trovava a Gerusalemme ebbe questa intuizione un po' geniale di prestare quest'opera ospitaliera, e lui era originario di Scala, quindi Repubblica di Amalfi, e quindi la croce probabilmente è un richiamo alla Repubblica Marinara di Amalfi, che poi ha la stessa bandiera delle opere dell'ordine su sfondo blu. Poi nei secoli gli sono stati dati vari significati religiosi, per esempio le otto punte, le beatitudini.
0: Le otto beatitudini.
1: Esatto, sì, quindi diciamo si è mischiata un po' la parte spirituale appunto alla parte storica, e sicuramente oggi noi come dire, la utilizziamo più per le otto beatitudini che per la Repubblica, certo, di Amalfi. Non me ne vogliano gli amalfitani.
0: E con l'ordine non persegue alcun scopo economico o politico, e non dipende da nessun Stato e da nessun governo. Ma in che modo si finanzia?
1: Allora, l'Ordine di Malta, diciamo, la salvezza dell'Ordine di Malta è proprio questo, di non avere è del tutto imparziale, lo è sempre stato anche nei secoli, e quindi questo non lo ha mai contrapposto, diciamo, a governi o ad altre istituzioni. Si finanzia, allora noi le posso raccontare la nostra esperienza, noi siamo un'organizzazione di volontariato come tutte le altre in Italia, abbiamo delle donazioni, facciamo attività di fundraising, riceviamo dei sostegni da parte di organizzazioni nazionali, enti pubblici, convenzioni con enti pubblici, eccetera. Il mondo Ordine di Malta ha ovviamente un suo patrimonio che viene dai lasciti dei membri dell'Ordine che nei secoli hanno aderito alla missione dell'Ordine e quindi hanno lasciato dei patrimoni che sono però comunque tutti votati al sostegno delle attività dell'Ordine. Poi l'Ordine, essendo anche un ente di diritto internazionale, ha oltre 120 ambasciate nel mondo, che è un'altra delle caratteristiche molto particolari, forse uniche al mondo, che però ci consente di operare in molti paesi grazie a questi accordi diplomatici, e questa attività ovviamente è sostenuta poi dal governo centrale dell'Ordine.

0: Allora vogliamo concludere ringraziando tutti i volontari, lo facciamo dire al direttore.
1: No, vabbè, io non posso che avere l'onore di ringraziare tutti i volontari, sia del Corpo Italiano di Soccorso, dell'Ordine di Malta, di tutti i volontari di tutti gli enti dell'Ordine di Malta in Italia e nel mondo. Una famiglia molto, molto ampia, devo dire, che poi negli anni io sto conoscendo. Noi per esempio stiamo lavorando con le nostre consociate in 5 paesi europei, in Ucraina, in Moldavia, in Azerbaigian, in Armenia, stiamo lavorando in Mauritania, in Africa, in Costa d'Avorio, e tutto questo è possibile grazie a questa rete internazionale di rappresentanti e di volontari dell'ordine.
0: Sa cosa diceva Madre Teresa a proposito del volontariato? Che è il sorriso del mondo, e voi siete il sorriso del mondo. Ancora grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per quanto fate. Allora ringraziamo il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

Termina qui il nostro consueto appuntamento mattutino. Da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felicissima giornata a tutti.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido. Drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La preghiera che sto per leggere la trovate sui foglietti disposta sui tavolini. Mese di luglio, intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità.
Preghiera per il Papa. Signore Gesù, Pastore eterno di tutti i fedeli, Tu che hai costruito la Tua Chiesa sulla roccia di Pietro, assisti continuamente Papa Leone perché sia secondo il Tuo progetto il segno vivente, visibile e il promotore instancabile dell'unità della Tua Chiesa, nella verità e nell'amore. Annunci al mondo con apostolico coraggio tutto il Tuo Vangelo. Ascolti le voci e le aspirazioni che salgono dai fedeli e dal mondo. Non si stanchi mai di promuovere la pace. Governi e diriga il popolo di Dio, avendo sempre dinanzi agli occhi il Tuo esempio, o Cristo buon Pastore, che sei venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita per le pecore. A noi concedi, o Signore, una forte volontà di comunione con Lui e la docilità ai Suoi insegnamenti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Buona giornata a tutti. Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Mentre ci accostiamo all'altare del Signore, gli chiediamo di riempire di gioia la nostra vita con la Sua presenza, con la Sua parola. E per essere disponibili ad accogliere i Suoi doni, riconosciamoci peccatori, invochiamo il Suo perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi, come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazioni io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque scorre il diritto, e la giustizia come un torrente perenne. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: A chi chiama la retta via mostrerò la salvezza di Dio. A chi chiama la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, e i tuoi olocausti ti stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
1: A chi ama la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
0: Sono mie tutte le bestie della foresta, animali e migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, e mio ciò che si muove nella campagna.
1: A chi ama la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
0: Se avessi fame non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri?
1: A chi ama la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
0: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole le getti alle spalle.
1: A chi ama la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

Per la sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Ed egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono ed, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.

soffermiamo un attimo ancora sulla parola del profeta Amos che abbiamo ascoltato nella prima lettura. È una parola che, vabbè, l'abbiamo sentita altre volte, ma sostanzialmente se dovessimo adattarla al nostro tempo dovremmo dire che il Signore ci dice: guardate che a me non interessa il vostro partecipare alla messa, i rosari che dite, le preghiere che fate, non mi servono quelle cose lì. Io voglio la giustizia, io voglio la pratica della carità. Certamente noi sappiamo di aver bisogno della preghiera, di aver bisogno dell'Eucaristia, perché sono quelle realtà che alimentano dentro di noi il modello dell'amore di Dio. Ma se questa pratica, se questa preghiera, se questo nostro raccoglierci non si traduce poi in opere concrete di carità, davvero il Signore non è molto contento di noi e, a ben da dire, non mi serve.

0: Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera e diciamo: mostraci, Signore, la Tua misericordia.
1: Mostraci, Signore, la Tua misericordia, perché il culto di Dio sia animato da volontà di giustizia e di amore, e i riti della nostra liturgia siano espressione di fede interiore. Preghiamo.
0: Mostraci, Signore, la Tua misericordia,
1: perché sconfitte le potenze disgregatrici del male, la Signoria di Cristo nel mondo si manifesti in una umanità nuova, giusta e santa. Preghiamo.
0: Mostraci, Signore, la Tua misericordia,
1: perché ogni uomo sia liberato dai suoi mali, da abitudini e idee che lo rendono schiavo e alienato da se stesso, e possa ritrovare in Cristo autonomia e sicurezza. Preghiamo.
0: Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
1: Per i lavoratori che operano per il miglioramento delle loro condizioni di vita e per la tutela dei propri diritti. Preghiamo.
0: Mostraci, Signore, la Tua misericordia, perché il Padre introduca nella vita eterna i nostri fratelli Baruffi Francesco, Bettoni Santina, Giuseppe, Nicoletta e Gianni. Preghiamo.
1: Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
0: Signore Gesù, Tu porti la vera libertà agli uomini, ma vuoi che anche essi collaborino alla propria liberazione con l'impegno personale. Fa che diventiamo quell'umanità nuova e responsabile che la Tua presenza ha reso possibile. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza,

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono Mariella, siamo pronti per la nostra oretta insieme come ogni mercoledì con l'informazione dall'Eco di Bergamo per le notizie di oggi e la mia piccola rubrica Salute e benessere con l'anima. Ma questa mattina chiudiamo la lettura del libro Le pietre abitate, storia, architettura e arti decorative di edifici civili, pubblici e privati di Caravaggio. Siamo arrivati all'ultimo capitolo che parla di cascine urbane, attività produttive, reticolo irriguo, fonte di energia e elemento paesaggistico. Sopravvive in alcuni rari casi la presenza di cascine urbane, per lo più dislocate lungo la circonvallazione, all'esterno della vecchia cerchia delle mura demolite nel 1870. Quindi, in prossimità dell'acqua e facilmente accessibili alla campagna. Caravaggio è sempre stato un importante centro agricolo della Bergamasca e alla fine dell'Ottocento, nonostante lo sviluppo delle attività artigianali delle prime industrie, l'agricoltura era comunque alla base dell'economia. La presenza di cascine a ridosso del centro urbano testimonia il rapporto stretto città campagna che ormai si è perso. L'agricoltura industrializzata oggi punta sulle monoculture e non è più di servizio alla città, perdendo il legame funzionale con i cittadini. La nuova agricoltura non alimenta più la città. Il rapporto è stato interrotto anche fisicamente dalla grande viabilità e quindi la mancanza di frequentazione della campagna ha portato anche a una perdita di conoscenza da parte delle nuove generazioni. La cascina a ridosso dell'abitato e la casa colonica non hanno quindi più motivo di essere da tempo, anche se fino agli anni 60 persisteva addirittura la presenza di alcune piccole stalle con gli animali. Nel Settecento l'allevamento bovino era già diventato l'elemento centrale delle aziende, con mandrie fino a 70 capi. Le strutture di ricovero del bestiame a quel tempo, erano talmente importanti che nella tipologia della cascina a corte spesso l'edificio riservato alle stalle era ancora più rappresentativo della casa padronale. Il diffondersi negli ultimi anni degli allevamenti intensivi con la massiccia concentrazione di animali ha portato all'abbandono non solo delle piccole stalle più vicine all'abitato, ma anche di buona parte delle strutture tradizionali in campagna, sostituite oggi dai capannoni industriali più adatti all'operatività delle macchine e alla nuova tecnologia. Lo sviluppo dell'allevamento e poi dell'industria casearia deve però inizialmente la sua fortuna ai fontanili, un antico sistema tecnologico studiato per bonificare terre paludose captando acque freatiche in forma regimata, ma anche per irrigare con il sistema della marcita che, consentendo uno scorrimento perenne di acqua sui campi a temperatura costante, garantisce produzione di foraggio tutto l'anno. Le rogge presenti nella Gerardata derivano dai fiumi Brembo e Adda, a eccezione però di quelle che originano dai fontanili posti attorno a Caravaggio, Fornovo San Giovanni e Mozzanica, costituendo una particolarità di questo territorio. Dal fontanile Brancaleone, infatti, nel 1350 viene derivata la Roggia Basso che, lambendo il centro della città, prosegue verso sud, così come dal fontanile Vascapine, sfruttato fin dal 1375, arriva l'acqua limpida che attraversa la frazione di Masano. Dal fontanile dei Cento Padroni, sul confine con il territorio di Misano e Capralba, si alimenta il reticolo della campagna a sud ancora ricco d'acqua. Nel territorio di Caravaggio arrivano poi anche le acque sempre sorgive di Morengo, incanalate nella roggia Rognola.
Due importanti edifici cittadini che ritroviamo nel capitolo dedicato al linguaggio Liberty rimandano particolarmente a questo legame lineare tra fontanili, marcite, foraggio, allevamento e industria casearia, entrambe di proprietà di Innocente Banfi, che aveva un'importante attività casearia di produzione di formaggi e di esportazione, su uno all'angolo tra via Prata e via Carminati e l'altro nella piazza della chiesa parrocchiale fino a via Marconi, dove c'era anche lo spazio di vendita. In quest'ultimo anche i motivi decorativi con i fiori campresti e le scene di vita agricole rimandano al legame con la campagna, e in tutte e due troviamo invece il loggiato essiccatoio funzionale all'attività. Il reticolo irriguo nella sua complessità dà quindi acqua alla campagna, alle attività agricole di allevamento, ma anche alle attività produttive caravaggine e in particolar modo ai mulini. Dai tanti presenti a Caravaggio rimane il mulino Mascaretti in contrada Serriola lungo il fossato della circonvallazione, che ancora conferisce un'atmosfera particolare al rione. A lato di via Spartaco, lungo cui si scende una delle rogge più importanti, rimane invece la palazzina principale del Magnificio Angiolina e una piccola parte dei capannoni. Di questo si conserva una bella cartolina del 1913 che la raffigura, con un'ambientazione estesa che addirittura include sullo sfondo un tratto della linea ferroviaria. Sul confine a est anche una casa colonica demolita pochi anni fa, riservata a contadini e operai. La rappresentazione porta la firma dell'architetto Carlo Aleksowicz, assistente ai lavori insieme al capomastro Antonio Perrucchini della scuola Merisi, inaugurata nel 1912. Progettista della scuola erano l'ingegner Carlo Bedolini, l'ingegner Battista Marchese e l'ingegnere Ettore Crippa, parente di Giuseppe Crippa, proprietario del Magnificio Angiolina, nonché proprietario progettista della Villa Marzia, di cui si è parlato nel precedente capitolo. Il mulino, la palazzina dell'Angiolina e la ciminiera del cappellificio Tadolti in via Fermostella sono oggi tra i pochi elementi sopravvissuti a Caravaggio di un periodo produttivo molto vivace, che ci auguriamo vengano preservati dall'oblio. A testimoniare questa vitalità economica una bella fotografia degli anni 30 ripresa dal sud, dove si vede, oltre alla palazzina del Magnificio Angiolina e alla villa Severgnini, un stabilimento con ciminiera in via Panizzardo. Con molta probabilità corrisponde la ditta dei fratelli Cesarani, che produceva biciclette per il mercato italiano per conto dell'Alkion, famosa azienda di cicli e motocicli attiva dal 1904 fino al 1957. L'attestato di trascrizione del marchio di fabbrica Caravaggino risale al 1913. E sullo sfondo della stessa fotografia si intravedono anche i capannoni degli Invernizi, presenti invece a Caravaggio dal 1928. La Roggia ha perso con il tempo la sua importante funzione economica all'interno della città, ma venendo meno nel contempo le caratteristiche naturalistiche, ha cessato anche di essere un elemento paesaggistico urbano apprezzato soprattutto in relazione alle residenze e ai luoghi di svago e ristoro. La diffusione delle nuove tecnologie in agricoltura, la scarsa volontà degli agricoltori di mantenere pratiche agricole manuali faticosi determinano la scomparsa delle marcite, il conseguente abbandono dei fontanili, in crisi anche per l'abbassamento della falda e il progressivo restringimento della zona delle risorgive. Il prelievo massiccio di acqua attraverso i pozzi ha ridotto purtroppo i fossi a rigagnoli dal letto spesso cementato e maleodorante, che non hanno più niente a che vedere con il fossato che lambiva il centro cittadino. Ma in una bella fotografia della circonvallazione Prata si vede ancora il vecchio lavatoio,
pubblico nel fossato in prossimità dell'ingresso di Villa Rocchi Zibetti. Tante sono poi le discese e i fossi che le donne utilizzavano per lavare, che oggi sono diventati una rarità inutilizzata. L'acqua Caravaggio è stata elemento di costruzione del paesaggio agrario con le bonifiche e i fontanili, fonte di energia e quindi di lavoro per gli allevamenti e le attività produttive, elemento di piacere in città ma anche elemento di vita materiale e non ultimo spirituale. Il santuario mariano costruito per celebrare il miracolo è strettamente legato all'acqua, che diventa anche scenografia di una sacra rappresentazione. L'acqua come fonte di vita si è manifestata in tutte le sue sfaccettature nella vita del nostro paese, una presenza diffusa, spesso purtroppo sottovalutata. E come anticipato all'inizio, abbiamo terminato la lettura di questo libricino. Vi anticipo già che settimana prossima sono riuscita a reperire il nuovo volume che fa parte di questi libri. Infatti il primo riguardava il cimitero, questo riguarda le ville e gli abitati della nostra città, e il prossimo è una sorpresa. Adesso invece vi do lettura del santo di oggi, poi un attimino di musica e iniziamo subito con l'informazione. Il santo di oggi è Santa Ronne. Era il fratello maggiore di Mosè e con lui collaborò per ricondurre il popolo eletto nella terra promessa. Fu a capo del popolo per tutto il tempo in cui il fratello rimase sul Sinai, ma ebbe la debolezza di accondiscendere al desiderio del popolo di farsi un'immagine di Dio. Avendo inoltre dubitato, come Mosè, della possibilità di un intervento divino per far scaturire l'acqua dalla roccia, fu punito da Dio allo stesso modo del fratello. Entrambi non avrebbero messo piede nella terra di Canaan. Morì infatti nei pressi di Kadesh.

tune, it's sailing out. Don't throw it, it's done true.

E iniziamo con la lettura del Fatto del Giorno, politica internazionale e la tragedia in Sud America. La Corte boccia Trump, resta in vigore lo Ius Soli. La battaglia è un male per il paese, il Congresso agisca, ha tuonato il Presidente, che incassa lo stop alle atlete transgender nello sport femminile. I saggi si sono spaccati al momento del voto, rivelando crepe sul fronte conservatore. La cittadinanza così è data a tutti, anche ai turisti della nascita, dice il giudice alito. Per Stati Uniti e Iran, colloqui separati a Doha, Teheran in pressing per le tariffe a Hormuz. Il killer del Principato forse in fuga in Francia, nessun attentato, volevo uccidere Hermolev. Estratti vivi due bambini a 6 giorni dal terremoto, hanno 12 e 3 anni, quasi 2.000 i morti e 60.000 gli edifici crollati. Al porto di La Guaira allestito un maxi obitorio, il sistema sanitario è al collasso. I miracoli a volte si avverano e portano i nomi di Carlos e Kleber, due bambini di 12 e 3 anni, estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il Venezuela. Ieri un raggio di sole in una giornata che a Caracas era cominciata con i postumi di una fortissima pioggia notturna, uno degli altri elementi che complicano le operazioni di salvataggio nelle aree colpite dalla devastazione. E per comprendere l'entità del cataclisma che si è abbattuto sul paese sudamericano, arriva il bollettino della NASA che parla di quasi 60.000 edifici danneggiati o distrutti dal doppio sisma del 24 giugno scorso. Una stima preliminare come quella delle vittime, quasi 2.000, che hanno costretto le autorità ad allestire un maxi obitorio nel cortile dei silos dismessi al porto di La Guaira. E mentre i feriti sono ormai oltre 10.000, a fronte di un sistema sanitario al collasso, il governo ha anche annunciato che finora sono quasi 6.500 le persone portate in salvo. E cambiamo pagina e parliamo adesso di alcune informazioni di cronaca. Attentato a Ranucci, 4 arresti, bomba su commissione, il Rai da Lamezia. Sono tutti campani, caccia ai mandanti, uno dei fermati, così facciamo la storia. Il giornalista capire che ha tentato di limitare la libertà di stampa. Il 16 ottobre 2025 l'ordigno semidistrusse l'auto del cronista e causò danni all'abitazione. Erano convinti di aver fatto la storia, di aver piazzato la bomba là all'esterno della villetta in cui il giornalista Sigfrido Ranucci vive con la famiglia a Pomezia, centro in provincia di Roma. Sono 4, secondo i PM dell'antimafia della capitale, gli autori materiali dell'attentato al conduttore di Report, che la sera del 16 ottobre del 2025 semidistrussero l'auto del giornalista e causò danni all'abitazione. Il gruppo è stato tratto in arresto dai carabinieri, sono tutti campani della provincia di Napoli e di Avellino e stando a quanto scrive il GIP nell'ordinanza di oltre 100 pagine, su di loro gravano elementi gravi, precisi e concordanti a ritenere che abbiano preso parte all'azione criminosa e abbiano offerto ognuno con un ruolo specifico e determinato un contributo rilevante alla commissione dei reati, messi in atto in cambio di alcune migliaia di euro. E i lefebriani respingono l'appello del Papa, oggi le nomine la scomunica. Tornate sui vostri passi, lettera di Leone XIV, ma avanti con l'ordinazione dei vescovi. Il Papa ha provato fino all'ultimo ed evitare il nuovo scisma dei tradizionalisti lefebriani. Con una lettera pubblicata ieri mattina ha chiesto di sospendere le ordinazioni oggi a Encom, senza mandato pontificio.
In Italia 5 morti per il caldo, ma il ministero contesta l'OMS. Europa bollente. Domani nuova cabina di regia sull'emergenza con Schillaci. Il dicastero non ci risultano questi decessi. Il 6 luglio vertice con tutti gli stati UE. Il pizzaiolo ucciso, la Lega invoca la remigrazione, bufera politica. Il dietro front dopo la scoperta che il killer è di nazionalità italiana e voleva mangiare gratis. Il PD è sciacallaggio. Gira per strada con un Kalashnikov, attimi di panico nel centro di Napoli. Anche una rissa con colpi di arma da fuoco in aria, presi l'uomo con la pistola, quello con la AK-47 e la compagna.

E adesso alcuni brevi accenni al conflitto israelo-palestinese tramite le parole del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinal Pier Battista Pizzaballa. Gaza è anche una straordinaria capacità di amore e di ricominciare. Il cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, abituarsi alla sofferenza degli altri è una delle tentazioni più grandi e più pericolose del nostro tempo, perché anestetizza la nostra umanità e ci rende complici dell'indifferenza. Guardiamo alla storia. Anche l'Europa 80 anni fa è uscita da drammi atroci e distruttivi. I fatti di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme sono strettamente collegati. Per spezzare la catena dell'odio, la storia va affrontata nella sua interezza per sanarla. E i cattolici devono muoversi con gli ortodossi, aprirsi al dialogo con gli ebrei e con i musulmani. Adesso qualche brevissima notizia di economia. Prima frenata dell'inflazione in Europa con l'Italia al 3%, primo timido calo dell'inflazione in Europa con l'Italia 3%, Germania 2,3%, Francia 1,8%, che hanno registrato ieri una frenata degli indici. Le medie imprese dell'industria resistono, ma incertezza e lavoro sono un ostacolo. Il rapporto, solo 2 aziende su 10 ritengono di avere strumenti adeguati

per prendere decisioni in contesti instabili e il 90% fatica a trovare persone qualificate. Bergamo tra le locomotive lombarde con oltre 8 miliardi di fatturato.

E passiamo adesso invece alle notizie che riguardano la città di Bergamo e la nostra provincia. PNR al traguardo, 58 cantieri su 60, opere che cambieranno la città. E anche in provincia, comuni virtuosi, finito il 73% dei lavori. Uno sprint nel finale ha allontanato tagli e revoche. Effetto caldo, 25% di pazienti in più, ma abbiamo retto, il picco è superato. Al pronto soccorso del Bolognini, i malori per l'AFA hanno fatto toccare il record di accessi di quest'anno nei quattro presidi della Bergamo Est, oltre 400 contro la media di 320.

Saldi sabato il via, si spenderanno 209 euro a famiglia. Coppia in moto tamponata da tir, lei muore. Il dramma, l'incidente sulla 1, erano di ritorno a Paladina da Viserva, dove avevano festeggiato il 50° di nozze. Antonella Bonalumi aveva 68 anni, fuori pericolo il marito, un villeggiante, li avevamo salutati dopo cena. La salma della donna è stata portata all'obitorio dell'ospedale maggiore di Bologna. Marito e moglie erano di casa sulla riviera romagnola, stavolta si erano fermati per 3 giorni. Per le 2 vittime in Veneto, ancora al vaglio la dinamica. Mezzi e salme ancora sotto sequestro dopo l'incidente a Fossalta di Pieve, in attesa dell'esame autoptico. Nel Basso Sebino, blackout a raffica, operai a casa primo, caldo, torrido e disagi, 7 ore senza corrente ieri a Villongo, a Via Danica, aziende ferme, posizionati i generatori, riparazioni lampo anche a Grumello e Carobbio, coinvolte centinaia di utenze residenziali, 2 municipi e l'area industriale e collinare. Scappa e si tuffa nel canale, ricerche anche in elicottero, è avvenuto a Cividate, la polizia locale gli ha chiesto i documenti, ma lui si è dato alla fuga. Era nel parco Eden con 2 amici, forse ha raggiunto la sponda bresciana. A Mozzanica, morto in cantiere a 42 anni, domani l'autopsia. Si svolgerà domani all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano l'autopsia sul corpo di Daniel Pelucchi, l'imprenditore di 42 anni di Mozzanica, deceduto nella tarda mattinata di giovedì all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, dove era stato trasportato d'urgenza dal cantiere in cui era al lavoro con la sua ditta Cassina De Pecchi nel Milanese. A scanso auto invade l'altra corsia, scontro ferito e lunghe code. L'incidente dentro la galleria. Automobilista portato in ospedale. Il tunnel è stato chiuso per 2 ore. Con 1,5 milioni riqualificate le case Aller, ora tornano le famiglie a Gaverina Terme, finiti i lavori, inaugurato l'edificio. Da tempo necessitava di un intervento radicale, un'opera importante dal punto di vista sociale. Il nuovo ospedale di comunità di Ponte sarà pronto ad agosto.

0: A Treviglio, centro civico si cambia, lavori su tutto l'edificio, ma slitta la consegna. Tiene banco in consiglio il cantiere ex PNR per il restyle integrale, ora sul piatto quasi 7 milioni. E sul master plan per la mezzaluna sono volate scintille. Non ho trovato altre notizie per quanto riguarda le informazioni dall'Eco di Bergamo di oggi e chiudiamo il nostro momento dell'informazione con l'articolo sul tempo a cura di Luca Tiraboschi. Passaggio instabile in giornata, temperature in calo. Luglio inizia l'insegna di una moderata instabilità che nel corso della giornata potrebbe portare nuovi locali rovesci. Dalla mappa delle probabilità di precipitazione di oggi emerge che le orobie, ma non solo, saranno interessate da accumuli nella parte centrale della giornata. Come sempre, localizzare le aree che saranno maggiormente colpite è compito arduo, se non impossibile. Possiamo tracciare tuttavia una possibile traiettoria del rovescio temporali che, dalle ultime proiezioni disponibili, avranno direzione nord-est verso sud-ovest. Le temperature, nota importante, saranno in sostanziale calo. In effetti anche ieri abbiamo avuto tale percezione. Siamo a cavallo di un importante ricambio d'aria che riporterà i parametri climatici su livelli consoni alla stagione. Da domani anche l'aspetto atmosferico mostrerà una maggior stabilità, con un quadro termico gradevole e prettamente estivo. E prima di passare alla rubrica salute e benessere, vi lascio ancora a un attimino di musica. A tra poco.
1: Abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro

le tenebre per noi, che so che qua degli indiani capito, vivo amico mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la idiosincrasia di una metropoli dove si sente una che girare le ruote del mondo come essere dentro in oh bam baba riva da vidamba baba da riva da ana.

occhi vedo un lampo di cretineria, ah, gli occhi della fantasia mi dicono no, questa è una vera cretineria, cretineria, dice il matador, dice il venditore che...

Oggi parliamo dell'effetto porzione che ci fa mangiare di più. Nuovi studi confermano che un piatto pieno inganna il cervello, inducendolo a consumare più di quanto sarebbe necessario secondo i messaggi di bisogno che gli arrivano dal corpo. L'articolo è di Anna Fregonara e l'ho preso dalla Corriere della Sera, nell'inserto Salute di domenica 21 giugno. Pensate all'ultimo pasto che avete consumato e chiedetevi perché avete mangiato proprio quella quantità, né più né meno. Probabile che la vostra risposta avrà a che fare con quanto eravate affamati o sazi. Per molti anni i ricercatori hanno ritenuto che la quantità di cibo consumata da ognuno fosse determinata principalmente da segnali fisiologici interni. Si inizia a mangiare quando si ha fame e si smette quando si è sazi. La sazietà è la sensazione di assenza di fame che si articola in due momenti che si susseguono nel pasto: la saziazione, che esprime la fine del desiderio di mangiare durante il pasto, legata alla quantità di cibo ingerito, e la sazietà tardiva, la sensazione prolungata di assenza di fame che determina l'intervallo tra un pasto e l'altro. L'appetito, al contrario, è determinato dal piacere legato al cibo, dalla percezione sensoriale e risente di fattori ambientali, psicologici, dello stato emotivo. A partire dagli anni 70, però, gli studiosi hanno identificato elementi esterni che influenzano l'assunzione di cibo, tra cui le dimensioni delle porzioni, che negli ultimi 50 anni è cresciuta in modo diverso da paese a paese, da prodotto a prodotto. In letteratura scientifica si parla di effetto porzione, è un fenomeno di influenza ambientale e cognitiva dell'introito alimentare. Quando viene offerta una quantità maggiore di cibo, le persone tendono a mangiare di più perché interpretano la porzione come una norma di consumo, modificano le proprie aspettative su quanto sia appropriato mangiare e prestano meno attenzione ai segnali interni di fame e sazietà. L'effetto porzione è un potenziale fattore che contribuisce all'epidemia di obesità, soprattutto se nel piatto finiscono alimenti ad alta densità energetica e se non è controbilanciato da un adeguato dispendio di energie con l'attività fisica. Una delle più prestigiose riviste internazionali sulla nutrizione suggerivano già anni fa che la dimensione della porzione rappresenta un importante fattore modificabile nella prevenzione e nella gestione dell'obesità. Per regolarsi, le linee guida italiane per una sana e corretta alimentazione forniscono indicazioni per adulti, senza esigenze specifiche, sulle porzioni di riferimento dei principali alimenti comunemente consumati in Italia e sulla loro frequenza d'uso. Per i cereali la porzione standard è di 50 grammi per il pane, 80 per la pasta e riso, 30 per fette biscottate e cracker, le patate valgono 200 grammi. La frutta fresca conta 150 grammi, le verdure 200, le insalate 80. La porzione standard di legumi secchi è di 50 grammi, per quelli freschi o in scatola 150. Per il pesce 150 grammi da consumare con frequenza doppia rispetto alla carne, in particolare quella rossa, maiale, vitello, agnello, da limitare una volta a settimana nella quantità di 100 grammi. La stessa porzione vale per carne bianca, da inserire nella dieta fino a 3 volte a settimana, a seconda dei fabbisogni energetici individuali. La porzione di uova equivale a 50 grammi, un uovo, mentre per i latticini 125 ml di latte o altrettanto di yogurt, 100 grammi per i formaggi magri e 50 per quelli grassi o stagionati.
L'olio si misura in un cucchiaio, la frutta secca in 30 grammi, una manciata al giorno. Adesso invece parliamo della vitamina D, non solo per ossa robuste. Il cervello ha bisogno di vitamina D. Studi convergenti mostrano che un suo deficit può compromettere l'attenzione, la memoria e l'apprendimento, mentre averne buoni livelli nel sangue previene il declino cognitivo. Fino a non molti decenni fa si pensava che la vitamina D servisse solo a garantire ossa robuste, ma ormai si è capito che è coinvolta anche nella salute del sistema immunitario e delle funzioni cognitive. Non si comprende del tutto in che modo agisca in più aree cerebrali, ma un processo chiave riguarda la membrana dei neuroni. Sembra che interferisca con il rilascio dei neurotrasmettitori e quindi con l'efficienza dei nostri centri di informazione. Peccato che ben oltre la metà degli italiani sia carente di vitamina D. Come si stima? Bambini e anziani. Dall'analisi dei campioni ematici di 1200 adulti campani tra i 25 e i 74 anni è emerso che solo il 13% presenta valori adeguati. Ma perché il deficit? Una prima spiegazione è la vita passata tra quattro mura. Se la D si chiama vitamina del sole, un motivo c'è, è sintetizzata dalla pelle quando si espone ai raggi ultravioletti di tipo B. Attraverso il cibo invece se ne assimila di solito appena il 10-20% del necessario. È un micronutriente e allo stesso tempo un ormone. Con gli anni la pelle diventa meno efficiente a operare la sintesi. Dopo i 65 l'organismo genera in media solo un quarto della vitamina D che produceva 20. E anche l'obesità e il sovrappeso marcato hanno un impatto negativo perché l'adipe tende a sequestrare la sostanza. Tra le fonti alimentari ci sono tuorlo d'uovo, pesce azzurro, salmone, pesce spada e tonno, sia fresco sia in scatola, latticini. Comunque, meglio fare le analisi del sangue e, se il medico lo consiglia, prendere senz'altro un supplemento.

Questa mattina abbiamo ancora una manciata di secondi per quanto riguarda la rubrica salute e benessere e volevo invece continuare parlandovi che dei cibi buoni e cibi cattivi non ci sono. Per interpretare un odisseo magro e muscoloso

I giudizi assoluti non corrispondono alla complessità degli studi scientifici sull'alimentazione. Non solo. Le imposizioni rischiano di produrre ansia e confusione o, all'opposto, il menefreghismo più totale. È interessante il filone di riflessione sulla tendenza a moralizzare la tavola, cioè il vezzo di etichettare gli ingredienti come buoni e cattivi, assecondando i ragionamenti polarizzanti che fanno ascolti in TV e click sui social. Una revisione mostra che applicare categorie del genere sposta il discorso sulla valutazione delle persone che diventano virtuose o colpevoli a seconda di cosa mangiano. Bisognerebbe prendere le distanze da affermazioni come lo zucchero è veleno, il latte in età adulta espone a maggior rischio tumorale o la farina raffinata è tossica, intanto perché sono false. Non esistono cibi letali di per sé, altrimenti non avrebbero le autorizzazioni per essere in commercio. E poi certe convinzioni inflessibili rischiano di essere dannose. Possono esserlo per la psiche, spingendo una lotta contro sensi di colpa e vergogna, e anche per la salute fisica. La ricerca ha mostrato che mettere troppi paletti conduce a oscillazioni di peso e disturbi alimentari come l'ortoressia, l'ossessione per la dieta corretta. In sintesi, non esistono cibi da boicottare. È corretto dire che ce ne sono alcuni da consumare più spesso e altri in maniera occasionale, come è riportato in tutte le linee guida per una sana alimentazione, senza demonizzare nulla. E adesso, per quanto riguarda la mia piccola rubrica, abbiamo proprio terminato. Spero di avervi lasciato anche oggi qualche informazione interessante. Passiamo adesso invece alle iniziative e alle celebrazioni della parrocchia. Oggi pomeriggio alle ore 16, esequie di Silvana Sigognini. Le celebrazioni oggi invece, 1° luglio, continueranno alle 18 con la messa a Vidalengo. Domani, giovedì 2 luglio, 7 e Santa Elisabetta, la prima messa, poi 8:30 in parrocchia in memoria di Irma, Angelo, Fermo, Gianni, Achille e Premoli, Giuseppina. Proseguiranno alle 8:30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 in Santa Liberata con la messa in memoria di Guido, Fiamma e Pinuccia, per concludersi alle 20:30 a Vidalengo. Per quanto riguarda le altre iniziative, ricordo che il GREST ha iniziato la sua quarta settimana e, come sempre, da lunedì a venerdì alle ore 7, Santa Messa in Santa Elisabetta. Per quanto non ci sono altre informazioni da lasciarvi, quindi anche per oggi, qui dalla frequenza 92.20, lo spazio di Radio Magnolia, che RCN Spazio in Blu dedica alla nostra parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio, è tutto. Vi ringrazio dell'attenzione che avete voluto dedicarmi anche in questa mattinata e, augurandovi una serena giornata, vi lascio alle trasmissioni di Radio Cittanova.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, annuncia il presidente americano. In Italia opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù dalla destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra al Quirinale. Con il segretario Schlein attacca la priorità della Meloni, sono legge elettorale e potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Siegfried Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela. Quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne La Guaira, la zona vicina all'epicentro del sisma, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
2: Sono impegnati più di 1.600 soccorritori di una 20ina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1.719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare anche un'allerta arancione in Lombardia. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,48% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay, avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador. Stasera in campo Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Iniziamo insieme un nuovo mese, il mese di luglio, e lo iniziamo insieme a Samira Rocchetti, che è regia. Il magazine vi accompagnerà fino alle 13, tre ore piene piene di musica, ma anche notizie, curiosità, le nostre rubriche fisse. Posso preannunciarvi fin da ora che per quel che riguarda la curiosità ce ne andremo in Turchia. L'angolo dedicato alla scienza avrà a che fare con le piante, il consiglio di viaggio insolito ci porterà in Australia e la buona notizia del giorno ha a che fare con la pizza. Avremo anche due ospiti per raccontarvi cose, mi auguro, interessanti per voi. Parleremo di riposo, ma parleremo anche di primo soccorso. Nel mezzo, la musica, per l'appunto, voi e i vostri messaggi, che potete inviare anche subito a questo indirizzo di posta elettronica diretta@radioinblu.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo di surf, di musica e di come la materia cambia in base alla mano e alla passione di chi lavora. Oggi Riflessi incontra Giovanni Tamburini, studente al momento di lettere, ma sì, non solo.
2: Grazie mille per avermi invitato.
1: È un piacere averti qua, appunto perché è una storia un po' particolare, sia di origine, diciamo, professionale, sia per di passioni che si sono un po' integrate al luogo in cui lavori, alla materia che le accomuna un po' tutte, che è il legno.
2: Come tanti, come spero tutti si occupano di tante cose, in questo momento però sono abbastanza focalizzato sul finire l'università.
1: Che non è male. Come impegno numero uno.
2: Ci siamo quasi, se mancano gli ultimi esami.
1: E quindi sei a lettere a Bergamo?
2: Studio lettere a Bergamo, sì. Ho vissuto a Bergamo e in Val Seriana per due anni e mezzo. Adesso sono tornato a Crema, finendo le lezioni sono tornato a Crema e sono tornato un po' di più anche a lavorare da mio padre come artigiano.
1: Che diciamo appunto si tratta di una fabbrica di organi,
2: esatto,
1: di cui Crema
2: sì,
1: è
2: sì,
1: diciamo
2: fabbrica di organi,
1: luogo privilegiato, ecco, per,
2: sì, per strumenti la... musicali, strumenti musicali, non organi.
1: Niente traffico, no. Traffico illegale, no. Parliamo di strumenti musicali, quindi si parla ancora di un'azienda che lavora su uno strumento che viene considerato o molto classico perché è legato appunto alla si pensa alla chiesa, quindi alla musica classica, alla musica religiosa, un qualcosa che difficilmente si incontra a meno che non ci si lavori.
2: Esatto, sì, mi rendo conto che è uno strumento abbastanza, come dire, accostato all'ambiente religioso e difficilmente anche poi conoscibile, nel senso che di solito si trova in alto, non è accessibile.
1: Ma effettivamente nessuno vede mai un organo, cioè vedi le canne magari che spuntano dalla parte alta se è posto in zona visibile o quando completamente coperto senti il suono, ma non hai una visione completa di quello che invece voi lavorate tutti i giorni.
2: No, assolutamente, me ne rendo conto che magari qualcuno conosce, cioè molti conoscono l'aspetto esteriore di un organo, ma poi l'interno, quando magari parlo anche ai miei amici del fatto che ci sono più piani all'interno in alcuni organi, non so, mio padre mi racconta di quando lavorando magari in dei progetti ha dormito anche dentro l'organo, perché appunto essendo più piani c'è proprio un'impalcatura interna che è quasi una specie di piccolo, non so, un piccolo condominio.
1: Insomma.
2: No, è proprio, ce ne sono alcuni molto, molto grandi, quindi... Insomma,
1: quindi se non sappiamo dove andare in vacanza, non troviamo niente su Airbnb, potremmo in qualche modo, no, sì. Sciocchezza a parte, ecco, diciamo che ti porta davvero a essere a contatto con qualcosa che oggi sembra quasi fuori tempo. Come coniughi questa, la tua epoca, la tua generazione con qualcosa che sembra molto lontano?
2: Allora, domanda
1: da un milione di dollari.
2: Sì, devo dire che molto, parlo di me personalmente, mm-hmm. Molto del lavoro che sto cercando di fare anche nell'approcciarmi con mio padre, nell'approcciarmi con l'azienda, è quello di cercare di scindere il fatto che è una cosa che pesa in qualche modo l'eredità anche, e comunque io sarei, certo, la quinta generazione della mia famiglia che fa questo lavoro.
1: Insomma.
2: Esatto, è un enorme valore. Però va, come dire...
1: Per una grande responsabilità anche come nome, appunto, perché portate, cioè, non ha cambiato gestione, è proprio una famiglia che ha gestito,
2: esatto,
1: per
2: cinque
1: generazioni.
2: Assolutamente sì. Appunto, cioè, da una parte il peso, il fardello dell'eredità e dall'altra invece il privilegio, anche la bellezza di poter portare avanti qualcosa del genere con tutte le motivazioni che possono spingerti appunto a livello familiare anche del pensare ai propri antenati, come dire, onorarli o comunque semplicemente portare avanti quello che più generazioni, certo, hanno messo energia nel fare. Sicuramente non è facile perché può essere, penso sia facilmente intuibile che può diventare o una ragione di vita, di lavoro, ma anche un po' una gabbia in cui ci si rischia di trovare rinchiusi. E quindi bisogna, cioè quello che sto cercando di fare io è essere come dire, attivo, partecipare attivamente all'interno dell'azienda, cercando di confrontarmi con mio padre, con gli operai, per capire cosa si vuole fare senza forzare il fatto che, visto che si è sempre fatto così.
1: Sì, insomma, portare anche un'innovazione, perché poi per quanto sia un mestiere antico e che opera in contesti in cui c'è l'antichità di cui ti occupi, sei collocato in un presente che corre a 2000.
2: Esatto.
1: Con le tecnologie che cambiano, un sacco di cose, quindi forse sarà te questo passo.
2: Più che sicuramente l'innovazione, però è proprio una riflessione sul perché lo stiamo facendo.
1: Almeno ripensare,
2: mi piace pensare a quello, perché poi ovviamente nel modo di fare lì la tradizione ti aiuta molto,
1: certo.
2: E ovviamente lì poi la tecnologia e insomma quello che c'è, l'innovazione che è presente oggi ci aiuta molto su molti aspetti. Però è proprio quello che penso io, quello che cerco di portare è una riflessione sul c'è questa cosa, decidiamo cosa farne insieme, perché sennò è una cosa, come dire, che siamo persone dentro, quindi dobbiamo decidere insieme come portare avanti questa cosa.
1: E su questo faccio un passo di lato rispetto alla, diciamo, alla tua attività numero uno. Perché poco tempo fa ne è nata una, diciamo, legata più a una tua passione,
2: esatto,
1: sempre legata al legno, che poi appunto è la stessa materia che ti trovi quando vai in fabbrica con gli operai a magari lavorare per la parte musicale, la parte organaria, ma si tratta di mare, benché sia in piena pianura padana.
2: Sì. Appunto, come dicevamo anche prima, ti raccontavo, nel 2021 circa io e un mio amico abbiamo iniziato così per gioco a riparare le nostre tavole da surf dopo delle esperienze che abbiamo fatto in giro per l'Europa, un po' semplicemente per, come dire, anche risparmiare soldi e cercare di entrare in confidenza col fatto di poter, come dire, entrare in quella modalità di gioco come con qualsiasi cosa, non aver più paura di rovinare i propri giocattoli, in questo senso, se lo rovino sono consapevole di poterlo riparare, che è un po' anche quell'approccio manuale, artigiano, che
1: sì, è un po' una filosofia del recupero, nel senso del non buttare qualcosa che sembra irriparabile, ma provare con gentilezza a cercare di recuperarle, quello che un po' si fa anche magari si pensa agli organi che sono strumenti molte volte centenari, e si pensa sempre che una volta che si rompe o quando non sarà più il suo momento verrà cioè si pensa di buttare
2: tutto
1: spesso. Tutto
2: ciò che è abbastanza contemporaneo, moderno, è abbastanza, non dico monouso molte volte, ma può essere, come dire, visto come sostituibile facilmente invece di mettere energia nel sistema per recuperarlo, e che poi diventa anche una, come dire, quello che mi piace molto è che poi diventa una capacità anche di modificare una cosa secondo quello che vuoi tu, quindi tu prendi una cosa standard,
1: quindi puoi pimpare la tavola,
2: cioè puoi pimpare la tavola
1: poi puoi fare qualcosa di diverso, modificarla, ma anche in termini di performance, forse non so se sia
2: allora caso, in termini di performance assolutamente sì. Per quello che parlo di nuovo per me, faccio io, mi piace più sperimentare con delle tecniche diverse, con nel produrre le cose, nel fare le tavole o nel sistemarle, quindi sperimentare, anche perché fortunatamente le persone con cui ho sempre lavorato, mi hanno sempre lasciato molto spazio creativo, e anzi molte volte erano loro a buttare idee strampalate, tipo ma chissà cosa succede se faccio sta cosa, mischio questi elementi, mischio questi materiali, viene una schifezza o viene una roba fatta bene,
1: qualcosa di buono,
2: esatto, quindi si sperimenta.
1: E questo si svolge nella fabbrica,
2: in uno spazio che mi ha dato mio padre, che assolutamente sempre
1: Division Surf
2: ha sempre assecondato tutto quello che volessi fare, quindi grazie Saverio.
1: Avete tenuto anche dei corsi, se non sbaglio, no?
2: Abbiamo fatto dei workshop in Toscana e in Liguria, e poi per il resto appunto parlo di noi perché siamo io e mio amico che è Luca.
1: Ciao Luca, ciao, ti salutiamo. Luca.
2: Appunto lavoriamo lì di fianco praticamente alla fabbrica la fabbrica d'organi, e appunto ci occupiamo principalmente, partendo da una cosa nostra, cioè non è assolutamente una professione o...
1: Cioè una vostra passione che è diventata un'attività.
2: Esatto, che poi ha coinvolto magari amici di amici, mm-hmm. che magari volevano fare delle modifiche, delle sperimentare, oppure banalmente sistemare delle tavole.
1: Ma però ha preso piede, comunque è stata riconosciuta anche da altri surfer, non so se... Ci sia una popolazione di surfer lombardi, questo me lo chiedo, potrebbe essere interessante.
2: Ci sono assolutamente, poi su Milano tanto. Sì. Poi abbiamo avuto molta fortuna perché abbiamo conosciuto abbastanza presto un nostro quasi mecenate, si può dire, mm-hmm. che è Francesco Fiorentini, mm-hmm. e praticamente lui è un surfista della prima scuola in Italia, che gasatissimo, vedendo dei ragazzi giovani, ha iniziato a darci, non so, lui avrà, non so, 40 tavole da surf nel suo garage buttate lì, ha iniziato a darci tantissime delle sue vecchie tavole dicendo: riparatele, fate esperienza, provate, disfate.
1: Beh, caspita, un bel patrimonio da cui partire, ecco.
2: sì, ci ha proprio spinto, tuttora continua a darci energia
1: e fiducia in questo caso.
2: E fiducia.
1: Ecco, tu come dicevi hai una forte eredità in termini di tradizione, di storia, ma il legno insegna un po' anche la capacità di lasciarsi modellare da quello che succede. Tu cosa hai imparato dal legno e come... cosa vorresti modellare della tua vita? Cosa...
2: Ok. Ne so pochissimo, nel senso che ti rispondo in questo modo perché penso a mio padre, che quando gli chiedo, quando mi parla del lavoro che fa, e mi dice: sto iniziando a capire qualcosa adesso, cioè sto iniziando a essere sicuro di quello che faccio in questo momento, non perché non sia un bravo artigiano, ma perché è un lavoro che non è assolutamente ripetizione, è sempre adattamento, continuamente adattamento, versatilità, e un puzzle praticamente ogni volta. E almeno dalla mia esperienza, anche banalmente, appunto, lavorare col legno vuol dire compromessi, ma precisi, cioè che non vuol dire assenza di precisione, e comunque il legno è qualcosa che si muove, è vivo,
1: non è vivo.
2: Anche una volta che tagli l'albero e
1: che sia una tavola o che sia una componente di organo,
2: esatto, è vivo, si muove, risponde alle condizioni atmosferiche, risponde a come viene trattato, può essere infestato, può essere ristrutturato, può essere restaurato, può essere modificato, tagliato, riusato, tritato, qualsiasi cosa. Però questa tua domanda mi ha fatto venire in mente banalmente, invece in modo opposto, un utilizzo scorretto del legno, ad esempio quello di fissarlo in modo rigido come se fosse un pezzo di metallo, mm-hmm. e lì non è contento banalmente se fai, non so, un tavolo con le gambe d'acciaio e lo viti senza dargli mobilità, degli spazi di mobilità.
1: Si muoverà lo stesso.
2: Sì, si piega, si torce. Mm-hmm. Come dire, è qualcosa.
1: Si ribella.
2: Tutti conosciamo il fatto che, non so, il marciapiede in cui le radici alla fine tirano su tutto.
1: Sì. E alla fine ciò che decide è ciò che è natura, ciò che si.
2: Sì.
1: Ciò che è vivo.
2: Esatto. E mi viene in mente la domanda che mi hai fatto anche tu prima dell'intervista sul cosa vuoi fare da grande, che a parte ormai. Se mi viene da dire cosa voglio fare domani, più che da grande.
1: Già non è oggi, quindi oggi tranquillo, non dobbiamo decidere qua. Ecco, però se dovessi chiederti in che direzione puoi crescere, cosa ti andrebbe di fare, anche coniugando un po' quello che è emerso in questi anni.
2: In questo senso qua, sempre appunto collegandomi al legno, direi che possiamo scegliere una forma, poi però bisogna essere, come lasciarsi andare a come poi ci pieghiamo, ci modifichiamo. Se poi magari ci mettiamo una forma troppo rigida, come dire, a un certo punto cerchiamo anche noi come il legno di uscirne,
1: di
2: liberarcene. Quindi ti direi che appunto la versatilità è sicuramente qualcosa a cui ambisco, che non è facile per niente, perché è molte volte dolorosa, perché devi lasciare, cioè, come dire, ammettere che qualcosa a cui magari hai lavorato per tanto tempo devi lasciare andare. Però devo dire che per quello che mi ha insegnato la mia famiglia, mio padre, ma anche come indole mia, è molto importante, secondo me, fare. fare, in un modo non per forza logorroico, assolutamente, però fare quando si vien voglia. Banalmente noi, io e Luca, tutta la questione dell'iniziare a riparare le tavole, a sistemarle, è iniziata perché dopo appunto un'esperienza insieme, lui sapeva già, diciamo, abile nell'usare le tavole nell'oceano, mi ha insegnato in un viaggio che abbiamo fatto e mi diceva: ah, quando vado in pensione, quando avrò tempo, mi piacerebbe fare le tavole, così. E io un po' anche non dico arrabbiato, ma spazientito da questa cosa, e dicevo: ma
1: facciamolo domani,
2: cioè nel senso, quando invecchi non c'hai più voglia, vai in giro a chiedere a qualcuno aiuto, magari ti guarda e dici: ma questo cosa vuole? Mentre invece adesso abbiamo 22 anni, andiamo da qualcuno che lo fa, magari ci guarda e ci dice volentieri, perché magari certo. vede
1: sì, perché
2: si casa
1: giusto.
2: Anche lui, sì, sì, quindi non so, questa cosa del quando viene voglia di fare qualcosa, pensarci assolutamente, però poi farla senza aspettare troppo, senza aspettare il momento giusto, il tempo giusto, perché poi la voglia passa e se passa la voglia...
1: E soprattutto il tempo non aspetta solitamente, quindi...
2: Sì, sì, sì, certo, però proprio almeno su di me, quando mi viene voglia di fare una cosa, ho un lasso di tempo in cui posso farla.
1: E sai che ti rimarrà quella voglia di,
2: esatto.
1: di farla.
2: Poi se, come dire, la procrastino o la... me la dimentico, perché
1: sì, magari si spegne un po', accade altro,
2: esatto.
1: che ti sposti in un'altra direzione, quindi...
2: e intanto ti abitui ad altro e non trovi più energia in quella cosa lì.
1: Beh, è una bella riflessione che possiamo appunto portare con noi, lasciarla ai nostri spettatori, ascoltatori, chi ci seguirà, e con l'augurio sempre di seguire un po' l'onda in questo caso.
2: Assolutamente, assolutamente sì, alcune volte anche solo guardarla senza entrarci, senza mettersi, come dire, senza entrare completamente dentro, aiuta a guardare, pensare, capire un po' l'ambiente, per appunto prepararsi a capirsi, prepararsi
1: e
2: a
1: poi
2: quello
1: si
2: che
1: parte.
2: Succede, sì. Sì.
1: Grazie mille Giovanni per essere stato con noi oggi, per
2: grazie
1: averci raccontato un po' la tua passione, il tuo lavoro e come effettivamente sia tutto molto duttile, lasciare vivere le cose e lasciarsi anche un po' trasportare, un po' dalle onde, un po' da quello che sentiamo più nostro, per poi tuffarcisi.
2: Grazie mille e alla prossima.
1: Alla prossima e alla prossima anche con voi su riflessimag.it, trovate queste tutte le interviste fatte con Riflessi Incontra, le trovate su Spotify per il nostro podcast, su Instagram con gli scatti fatti in studio e alla prossima puntata. Ciao!
0: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Costruire il domani. Raccontata da Giorgia Polloni, Telebelluno.
1: A Udine esiste un luogo che da oltre 70 anni rappresenta una seconda possibilità per tanti giovani. È la Casa dell'Immacolata, una comunità nata nel 1952 grazie all'intuizione e alla sensibilità di Don Emilio De Roia. Fin dall'inizio

0: anche oltre la maggiore età. È possibile infatti restare fino al 21° anno, un periodo prezioso per costruire autonomia e responsabilità.
1: Attualmente accogliamo fino a 71 minori stranieri non accompagnati. L'obiettivo è quello di dare a questi ragazzi, a questi minorenni, la possibilità di avere comunque una prospettiva di inserimento nella società italiana, nel senso che comunque essendo minorenni non, vanno comunque tenuti, vanno tutelati, vanno protetti, vanno vestiti, vanno nutriti e fino almeno alla maggiore età. Dopodiché in questo periodo, a seconda delle, vengono fatti dei progetti educativi individualizzati che mirano a, per ogni ragazzo a vedere sulla base dell'età, sulla base delle competenze, sulla base anche degli interessi, quelle che possono essere, quello che può essere il suo percorso scolastico.
0: Uno degli aspetti centrali della vita nella casa, come sottolinea la coordinatrice Silvia Scialpi, è l'insegnamento della lingua italiana. Imparare la lingua significa poter comunicare, studiare, lavorare, ma soprattutto sentirsi parte della società. Accanto a questo, hanno grande importanza i percorsi di formazione professionale, grazie ai quali i ragazzi possono acquisire competenze concrete e avvicinarsi al mondo del lavoro.
2: In primis si dà ovviamente priorità all'alfabetizzazione italiana, perché è fondamentale che il minore all'arrivo, assolutamente ignaro della nostra lingua, conosca, impari almeno l'ABC della lingua italiana. Nel momento in cui si è raggiunto un livello abbastanza sufficiente della lingua italiana, può succedere che alcuni ragazzi chiedano di essere inseriti in percorsi di formazione professionalizzante. Quindi in base ai desiderata dei ragazzi o alla predisposizione che hanno nei confronti del mondo del lavoro, li dirottiamo verso un corso piuttosto che un altro, che può andare dalla ristorazione alla meccanica, all'idraulica, all'elettrico, al campo elettrico, eccetera.
0: Ma la crescita non passa solo dallo studio o dalla professione. Alla Casa dell'Immacolata viene data molta importanza anche ad attività sportive, ricreative e culturali, che diventano occasioni educative fondamentali, momenti in cui i ragazzi imparano a conoscersi, a stare insieme, a rispettare regole e differenze, ad esprimere se stessi. Come racconta Giampiero Ardito, uno degli educatori, questi momenti, oltre che nella casa stessa, possono essere organizzati anche in altre strutture.
3: Qua abbiamo anche la possibilità di avere dei coinvolgimenti con associazioni esterne sportive, sia di calcio, di cricket, di pallavolo, mi sembra adesso anche, e quindi loro riescono così anche a andare all'esterno e a far capire chi sono all'esterno con dei ragazzi italiani, quindi è proprio una buona cosa questa, insomma.
0: La Casa dell'Immacolata non è solo una struttura di accoglienza, è una comunità educativa, un luogo di passaggio e di crescita, dove ogni storia viene ascoltata e ogni ragazzo è accompagnato nel costruire il proprio domani.
4: Io vengo dal Bangladesh, arrivato in Italia da 6 mesi. Ho fatto tanto corso qua, per esempio ho fatto livello pre-A1 in questa comunità, adesso sto facendo terza media perché io voglio fare il mediatore, ma anche ho fatto tanto corso con volontaria. Mi piace questa comunità anche perché quando ho sentito un problema, questa comunità aiuta sempre a me.
5: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Nessun passo indietro delle Fevriane che oggi ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio. Un passo che sancisce dunque lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia così il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra. Al Colle il segretario del PD Schlein attacca: la priorità della Meloni è la legge elettorale e il potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. Inflazione in calo nel mese di giugno, lo rileva l'Istat, che registra una diminuzione dei prezzi dei generi alimentari.
2: A sorpresa l'inflazione cala, secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistiche e Raffreddamento il caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,05%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Un'ultima ora che ci aggiorna sulla notizia con la quale abbiamo aperto: Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi puntata eccezionale, direi, perché mi sento circondato da ospiti super. Parliamo di sport e lo facciamo al più alto livello. Lo facciamo con Sveva Gerevini, eptatleta, detentrice del record italiano di heptathlon, carabiniere dell'arma, partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Vogliamo aggiungere altro?
1: No, basta così, ciao a tutti.
0: Ci fermiamo così. Cremonese, Casalbuttano.
1: Casalbuttano.
0: È il dato più importante che diamo oggi. Poi abbiamo Daniel Ciofani, neo dirigente, ex giocatore, tra le altre, della Cremonese, ex capitano della Cremonese. Ben arrivato.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Grazie di essere qui. E infine Mattia Bazzoni, giornalista, che ci ha detto: ma io cosa ci faccio qui in una puntata in cui parliamo di sport? Ma giornalista con un passato nel mondo sportivo veramente consistente, quindi...
3: Tra l'altro, piccolo aneddoto, qua siamo a metà strada sul Torrazzo. Io sono il meno sportivo a questo consesso, ovviamente. No, nessun ma, perché salire al Torrazzo mi hanno staccato almeno di due rampe secche.
0: Sì, ma
3: staccato in salita.
0: Sono arrivati col fiatone anche loro.
3: Ma
0: quindi...
3: io di più.
0: Vabbè, questo non lo sa nessuno. Allora, come hai detto tu, siamo a metà del Torrazzo, che ci ospita in questa location favolosa, quindi il nostro Torrazzo con Vista ha una location perfetta. Noi possiamo fare solo una cosa: ci affacciamo? Ci affacciamo! Abbiamo sentito la sigla, ci hanno anche fatto notare in fase di registrazione che è una sigla un po' sportiva, quindi decisamente a tema con la nostra puntata, perché appunto parliamo di sport. Partirei da te, Sveva. Italiani, europei, mondiali, ora un'Olimpiade, come ci si sente? Partendo da Cremona, tra l'altro, non la metropoli d'Italia.
1: Vorrei dire realizzata, però non ancora al 100%. Cioè, sono stati degli obiettivi che mi sono data volta per volta e adesso c'è già un nuovo obiettivo, che sarà ovviamente Los Angeles 2028. Quindi non ci si accontenta mai, non ci si ferma mai. E quindi quando raggiungi un obiettivo, per qualche secondo davvero sei realizzato, sei felice, però un secondo dopo sei già pronto a combattere di nuovo.
0: Vedo Daniel che annuisce.
2: Ci pensavo mentre venivo qui e pensavo proprio a questo, proprio a porsi gli obiettivi uno dopo l'altro. Una volta raggiunto sei felice per un po', condivido proprio al 100%.
0: Beh, per te... Hai giocato per tantissimi anni, quindi immagino che tanti obiettivi tu li abbia raggiunti. Sei stato tanti anni in tante squadre una bandiera.
2: Sì. Cioè,
0: come si diventa simbolo di una squadra?
2: C'è un po' di carattere personale. Io sono una persona equilibrata che tende ad aggiustare le cose e non a distruggere. Quindi questo è un aspetto che viene apprezzato, ma soprattutto mi permette alle prime difficoltà di dire no, me ne vado da questa squadra. Cremona sono arrivato il primo anno, ho avuto molte difficoltà, poi sono...
0: Beh, ne sei uscito molto bene, direi. Sì. Parli solo di attività sportiva vera e propria o anche di ciò che sta fuori dal campo da gioco?
2: Soprattutto di ciò che è fuori dal campo da gioco, perché noi rispetto ad altri atleti ci alleniamo meno, è la verità, ci alleniamo molto meno, ma dobbiamo essere professionisti 24 ore al giorno.
0: Questa è una sfumatura che forse spesso non viene considerata.
2: Non viene considerata, ma sta cambiando tantissimo, perché i ragazzi oggi sono molto più acculturati a livello, sotto questo punto di vista. Quindi curano alimentazione, riposo, poi si dà molto risalto a Ronaldo, Haaland, che hanno camere iperbariche, non abbiamo quei mezzi, però puoi fare cose positive anche con pochi mezzi, avendo un giusto stile di vita.
0: Forse su questo, a livello di giornalisti, operatori della comunicazione, c'è un cammino da fare nel modo di raccontare lo sport, oppure come lo si racconta e quali sono le sfide che si incontrano?
3: Ma personalmente, soprattutto al giorno d'oggi, ci sono tanti modi di raccontare lo sport, tanti racconti. Uno dei più belli, secondo me, è quello di grattare un attimo via la superficie della pura performance, della prestazione, del risultato e arrivare dietro, perché arrivi a loro, arrivi all'uomo, arrivi all'atleta, alla persona. E nell'esperienza che ho avuto io, quando si cerca di affrontare lo sport da questo punto di vista, delle persone che sono dietro, si scopre personaggi incredibili, perché sono tutti animati da una grossa idea, un grosso ideale, un grosso carisma, un obiettivo. Voi parlavate di obiettivi prima, gli obiettivi che uno vuole raggiungere costantemente nella propria carriera? Beh, è come un ricercatore, come un condottiero, come i grandi personaggi della storia. Loro
0: condottiero
3: erano animati,
0: non me l'aspettavo.
3: Erano, è una bandiera, un condottiero, animati da grandi ideali e hanno uniformato la loro vita per raggiungerli. Questo è un aspetto affascinante che a me è sempre piaciuto e comunque secondo me vale la pena raccontare, perché svela l'aspetto più etico, sociale dello sport, che è quello che poi fa bene alla società e fa bene a tutti.
0: In questo, ultimamente, Cremona, diciamo, è salita un po' agli onori della cronaca. Sveva, la tua presenza alle Olimpiadi, non solo, squadra in Serie A, la Vanoli, Cremonese in Serie B, la Superbike, abbiamo aspettato un mesetto fa il campionato mondiale. Com'è rappresentare Cremona nel mondo?
1: Bah, sicuramente è una grande emozione, soprattutto siamo una città piccola. Io dico sempre che Cremona è un grandissimo paese, sembra di essere in paese, ci si conosce tutti, e quindi portare la bandiera di Cremona, il nome di Cremona alle orecchie di tutto il mondo, a me dà una sensazione davvero di privilegio, di onore.
0: Bello anche che anche tu, Daniel, abbia scelto di rimanere a Cremona, anche se le tue origini non sono qui.
2: Sì, sì, io sono abruzzese, mia moglie è di Roma, e abbiamo scelto di restare qui anche perché mi è stata offerta questa grande opportunità di iniziare nel post calcio, che non è una cosa scontata, infatti ringrazio sempre il Cavaliere per questa opportunità, e poi perché comunque a Cremona mi vogliono bene.
0: Sì, e questa è una grande verità, e diciamo che se ti è stata offerta questa possibilità, evidentemente perché si è riconosciuto quell'uomo che dicevi oltre allo sportivo, che non è una cosa banale.
3: Ma infatti è un aneddoto che Daniel non sa, ma il giorno dopo la promozione in Serie A della Cremo, la mattina dopo, io sono venuto, credo ci fosse il mercato, quindi sono venuto e t'ho trovato tipo alle 9 di mattina in centro città, e tu dici, ma questa è una cosa impressionante, questo fino a ieri sera hanno festeggiato la promozione in Serie A storica per questa città, l'umanità è tale che lo trovi a 2 centimetri, potresti salutarlo, ho scelto di non disturbare, però è stato veramente un episodio, sì, che racconta l'umanità e quanto anche l'atleta poi possa integrarsi col tessuto sociale.
0: Questo è un aspetto...
2: Per me è normalità,
3: non per tutti.
2: È la normalità, cioè sono una persona normale, al di là di quello che posso, che il calcio può rappresentare, perché il calcio comunque è un veicolo amplificatore incredibile, tra tutti gli sport è così, e perché veicola tanto denaro, però io mi sento, sono un ragazzo di un paesino di 1500 abitanti e Cremona per me è una città, anche se è un grande paese, cioè comunque effettivamente ha queste caratteristiche.
0: Su questo allora permetti anche a me di svelare un aneddoto, perché con Sveva ci conosciamo da tanti anni, ma non ci vedevamo sempre da tanti anni, ho partecipato alle Olimpiadi, atleta di altissimo livello, ci siamo sentiti un mesetto fa più o meno per realizzare un piccolo video per degli alunni della scuola primaria, super disponibile, è arrivato questo 6 minuti di video, quindi a cui i bambini hanno voluto rispondere assolutamente.
1: È perché sono molto prolissa a tratti.
0: No, è stato veramente molto bello, e non da tutti, direi, come dicevi prima giustamente, che non è una cosa così scontata, ecco, quindi in questo ci piace moltissimo. Posso chiederti una cosa?
1: Spara.
0: Come cambia la vita dopo le Olimpiadi?
1: Zero, cioè... Ognuno pensa andrò alle Olimpiadi, cambierà tutto, sarà la svolta per la mia vita, in verità no, o vinci l'oro e magari in quel caso qualcosa cambia, oppure bene o male la vita continua, il 15 giorni dopo l'Olimpiade ero già al campo di Cremona a fare le stesse cose che facevo prima di andare all'Olimpiadi e in tutti gli anni precedenti all'Olimpiadi, quindi non ho visto questo grande cambiamento. Certo, ci sono magari un po' più di impegni da inserire, scuole, università che ti chiedono di partecipare, di parlare della tua esperienza, cose che ti fanno molto piacere, poi quando iniziano a aumentare gli impegni dal punto di vista della preparazione di gare e allenamenti, quelli diciamo iniziano a pesarti un po' di più. Quindi non diciamo fama perché mi sembra di esagerare, però il ruolo che ricopri come atleta olimpionico ti dà una parte di impegni maggiorata.
0: Certo. Passiamo alla nostra prima rubrica, ci spostiamo nel quadrante dell'orologio del nostro Torrazzo. Sigla! Comincio a dare i numeri, alcuni dati, arrivano dall'Huffington Post. Allora, la Fondazione Censis ricerca donne, lavoro e sport ci ha fatto notare un dato particolare. A fronte di quasi 30 milioni di cittadine in Italia, 12 milioni non praticano nessun tipo di attività sportiva e le donne che frequentano qualche attività sportiva sono il 29% contro il 39% degli uomini. E se guardiamo addirittura le discipline in cui ci sono dei tesserati, dei tesseramenti ufficiali, la percentuale dice 28% donne, 72% uomini. Sveva, cosa ci dici da atleta donna a proposito di questi dati? E è un trend che riconosci oppure è un trend che sta cambiando?
1: Io sono convinta che sia un trend che sta cambiando. Basti pensare ai campionati cadetti che ci sono proprio in questo weekend, dove la Cremona Sportiva Arvedi porta un ragazzo e sei ragazze a giocarsi il titolo per il campionato italiano. Quindi dal mio punto di vista vedo delle donne che si stanno un po', come dire, dando una
0: stanno
1: nuova visione.
0: Valere.
1: Sì, si stanno facendo valere, hanno una nuova visione del mondo, della società, e quindi probabilmente anche con la nuova società che si sta costruendo, la donna non è più la donna di casa, la donna che si limita magari adesso allo studio, ma una donna all'ufficio, ma una donna che davvero vuole essere una donna alla pari, vuole avere tutti gli stessi diritti, e anzi probabilmente con gli anni che ci sono stati in cui questi non erano diritti alla portata delle donne, ancora più voglia di emergere rispetto all'uomo.
0: Daniel, il mondo del calcio è tradizionalmente un mondo molto maschile, però ultimamente stiamo assistendo a un po' di interesse, ripresa, focus anche sul calcio femminile.
2: Assolutamente, dopo i mondiali in Francia nel 2019, se non sbaglio, c'è stata una crescita esponenziale. Tra l'altro, sto facendo il corso da allenatore e i numeri dicono che c'è un maggiore abbandono degli uomini, ma il numero dei tesserati rimane stabile proprio perché c'è un aumento delle tesserate donne.
0: Quindi c'è una crescita anche nel movimento. Beh, a Cremona abbiamo ospitato la finale della Coppa Italia, giusto?
2: Sì.
0: Quindi, un bel trend. Dai.
2: È un bel trend, è comunque una cosa molto positiva.
0: E a livello mediatico, come si racconta questa realtà e quali sono gli step che si possono fare per muoversi in una direzione diversa, quindi raccontando quello che ci stava dicendo Sveva e Daniel?
3: Ma parto da un'esperienza personale. Io con la Gazzetta dello Sport ho seguito per diversi anni il ciclismo femminile, anche il Giro d'Italia femminile, e lo dico perché il Giro d'Italia iniziava praticamente in contemporanea col Tour de France. Quindi il Tour de France è il principale evento sportivo al mondo, credo dopo il Super Bowl, comunque è questa cosa gigantesca. Il Giro d'Italia femminile ed era anche allora l'evento principale nel ciclismo, appunto dedicato alle cicliste, alle donne. Le prime 10 tappe del Giro d'Italia femminile erano qualcosa di spaziale, bellissime, attacchi, volate, salite, era veramente piacevole seguirle, e di solito erano contrapposte ai tapponi piatti e inutili e noiosissimi del Tour de France. Quindi in quel caso
0: 200 chilometri in cui non succede
3: in
0: niente,
3: in cui non succede nulla, esatto. Quindi in quel caso diciamo lo scontro era piuttosto evidente, e l'idea è che lì sta non dico alla bravura, però sta tutto un sistema mediatico che deve portare alla luce quella che è la bellezza del gesto atletico, la bellezza dello sport in sé. Torno a quello che dicevo prima, al di là di quello che può essere il risultato, al di là di quello che può essere la performance, e più si mette in luce questo tipo di storie, si scopre che ci sono cose interessanti, divertenti e molto spettacolari nello sport femminile, in molti casi anche più che nello sport maschile, che vale la pena di essere raccontato, e secondo me diventa una spirale virtuosa, perché più si raccontano, più le persone si appassionano. Nel ciclismo femminile sta succedendo la stessa cosa, e più chiaramente tutto il sistema ne beneficia.
0: Risenti in positivo, certo. Mi sposterei a una seconda rubrica, la apriamo subito, visitiamo il nostro osservatorio che c'è qui all'interno del Torrazio, così possiamo ampliare lo sguardo sulla realtà che ci circonda. Allora, introdurrei un argomento forse delicato, ma siete qui apposta. Parlerei di Olimpiadi e di quello che è successo a un atleta straordinario della nazionale italiana, che è Tamberi, tuo collega saltatore. Fulvio Giuliani, sulla Ragione, scrisse a proposito di quello che è successo, quindi spostamenti in ospedale, l'ambulanza, gareggio, non gareggio: Non chiedo di prendere posizione su questo, cito semplicemente le parole che sono state scritte. Una straniante radiocronaca via social del trasferimento in ospedale, dell'ambulanza, di dettagli particolarmente faticosi e soprattutto dolorosi, persino troppo, e non abbiamo mancato di sottolinearlo. È vero che questo giornale si è schierato non contro l'atleta, ma contro la scelta di raccontare in maniera così dettagliata la sua situazione. In questo punto non vi chiedo di d'accordo o non d'accordo, perché su questo è molto, molto soggettiva come cosa, ma qual è la relazione, partirei da te Daniel, che nasce tra l'atleta e l'immagine che l'atleta dà di sé?
2: È cambiata. Io ho iniziato a giocare nel 2000 nel settore giovanile, però da atleta ho fatto da professionista 20 anni e ho visto proprio la crescita dei social, quindi prima... Se la partita andava male, andavi a leggere il giornale, magari c'era forse il voto, ma non c'era il commento. Adesso c'è di tutto in contemporanea. Io credo spesso che alcuni tifosi o addetti ai lavori non vedano nemmeno le partite, tanto impegnati a scrivere durante la partita. Cioè, questa è una delle cose che odio di
0: questo
2: sport.
0: Il commento
2: sport.
0: Twitter è così, X, scusa, è così sì. Rapido che...
2: È così rapido che tu devi ti perdi un pezzo di partita. Cioè, è proprio, è matematico, non hai il dono dell'ubiquità. E io sono per il mondo dell'essenza e non dell'apparenza. Fermo restando che oggi non è che bisogna andarci allo scontro, fa parte della società, fa parte del modo di doversi raccontare, dover raccontare, bisogna veicolare bene le informazioni, perché puoi utilizzarle nel modo giusto, secondo me potrebbe essere fonte di ispirazione per molti.
0: Tu ci hai dedicato tanto tempo in carriera a questo, al mondo social? No, non...
2: No, ho ricevuto proposte di persone che volevano gestire, ho fatto non mi interessa, non è quello, cioè se io ho, poi non ho sempre voglia di dire la mia, o comunque io ce l'ho, ho un pensiero molto critico, per questo sono stato saldo in molte società, proprio perché ho una personalità abbastanza spiccata, ma non bisogna sempre dire a tutto il mondo quello che tu stai pensando, non ne vedo questa necessità.
0: Sveva?
1: Allora, io da quel punto di vista c'è chi mi aiuta, però gestisco molto la parte social, però non tanto per una questione di effimera visibilità, quanto per passare messaggi o comunque sfruttare la mia posizione di visibilità per aiutare. Ad esempio, abbiamo creato un sito web, l'abbiamo utilizzata come piattaforma nel periodo del Covid per fare una raccolta fondi. Quindi,
0: hai scritto un libro?
1: Abbiamo fatto un fumetto per diffondere l'atletica leggera. Quindi nel mio piccolo cerco di portare ai più piccoli la passione per lo sport, la forza che ti dà essere uno sportivo, quanto ti insegna poi lo sport, è una palestra di vita, quindi se oggi ti dedichi allo sport hai, diciamo, un allenamento per ciò che verrà poi. Se impari a superare nel protetto mondo dello sport gli ostacoli, un giorno quando sarai là fuori ci avrai la pressione degli esami, ci avrai la pressione del progetto di lavoro, ti sarai già allenato sul sostenere quella pressione che è la gara nel nostro caso, e quindi sarai già pronto. Io voglio far capire quanto lo sport possa dare ai giovani, oltre dal punto di vista della salute, ma anche farli crescere in maniera tale che poi la vita sarà più facile.
0: Quindi con una finalità diversa. Ecco,
1: sì,
0: diciamo,
1: esatto,
0: più che
1: cioè
0: la...
1: sfruttare la mia posizione per portare un messaggio positivo, un insegnamento, far capire quanto i sogni si possano realizzare se davvero ci credi, e quindi penso che questo sia il modo migliore per sfruttare i social.
0: Abbiamo il giornalista dall'altra parte, cosa ci dice il giornalista sul mondo media, comunicazione e immagine dello sportivo?
3: No, vorrei lancio una provocazione, diciamola così, che secondo me a volte si pensa che l'atleta, quando parla in televisione, quando parla con il giornalista, comunque quando c'è una qualche forma di mediazione, non sia realmente autentico, come se indossi una maschera, la Pirandello, uno nessuno 100.000, quando invece sui social, allora è come se avessi, che posso sbirciare dalla serratura e vedere autenticamente com'è lui. Perché dico lancio una provocazione? Perché secondo me è inutile andare a cercare autenticamente com'è una persona, come se non fosse sempre autentico in base agli strumenti con cui si relaziona. Semplicemente sono molteplici sfaccettature, quando io parlo in televisione, quando parlo con il giornalista, con i social, è né più né meno che un altro medium, un altro strumento, e sono d'accordo, va sfruttato bene, utilizzato bene, talvolta anche come c'è l'addetto stampa che aiuta nelle interviste, che aiuta nei rapporti con i giornalisti, dovrebbe esserci il social media manager, comunque una figura che aiuta per gestire bene, nel gestire bene i social, proprio perché sono strumenti potentissimi che possono lanciare messaggi straordinariamente positivi, come dicevate voi.
0: Anche un giornalista lo può fare, suppongo, nel modo di intervistare, di raccontare.
3: E come dicevo prima, è come ci si relaziona alla persona che si ha davanti e l'interesse che si ha. È strano, ma quando si parte con un'intervista, quando ci si prepara l'intervista, si dice che uno dovrebbe aver già in testa il titolo. Io quando devo intervistare qualcuno devo aver già in testa il titolo che uscirà, perché deve essere l'argomento più importante. E quindi io quando preparo un'intervista devo mettere a fuoco che cosa voglio raccontare di questa persona. Semplicemente che è stata in Serie A, ha fatto X gol, è stata alle Olimpiadi, ha fatto il record italiano, o posso invece cercare di capire effettivamente che persona è, il sacrificio che c'è dietro, gli allenamenti, il suo stile di vita, cosa pensa, autenticamente cos'è, e cercare di trasmetterlo agli altri. Questo secondo me è un modo diverso di approcciarsi al racconto sportivo. Il racconto sportivo si presta bene a questo genere di narrazione.
0: Speriamo oggi con questa puntata di stare andando nella direzione giusta. Daniel, ti possiamo chiedere, questo fuori tema totalmente, l'aneddoto più bello, particolare della tua carriera? Difficile?
2: No, ce ne sono tanti, perché fortunatamente ho avuto grandissime soddisfazioni, però se ne devo scegliere una, probabilmente scelgo San Siro. Io tifoso del Milan da bambino, capitano con il Frosinone, Milan Frosinone, mio papà mai stato a San Siro, ma tifosissimo del Milan, perché comunque un po' economicamente, un po' logisticamente dal paese mio arrivare a San Siro è complicato, e io e mio fratello che giochiamo nella stessa squadra contro la squadra del cuore, titolari, 3-3, una partita bellissima, con mio padre che era lì, per me è stato l'orgoglio più grande della vita, cioè anche più di vincere un campionato. Quel giorno lì, primo maggio, giorno dei lavoratori.
0: Bellissimo.

0: l'aneddoto più bello sia legato e torniamo a quello che dicevamo
1: papà
0: prima.
1: E mamma, perché cioè, poi mamma diventerà più tifosa di papà, quindi.
0: Certo. Che sia legato a una vicenda personale, non al risultato di una partita che una vittoria o di un campionato. Sveva?
2: Ah, è difficilissimo, cioè ce ne sono talmente tanti che trovarne uno. Cioè il primo che mi è venuto così in mente è stato al mio primo campionato italiano che ho vinto nel 2017. Io a differenza sua non voglio mai i miei genitori, i miei parenti presenti alla gara. E quindi dopo la prima giornata ho detto assolutamente non dovete venire. Il problema è che dopo la prima giornata avevo fatto delle prestazioni strepitose e allora hanno deciso no, dobbiamo venire. Io ho detto però venite dopo il salto in lungo perché voi menate sfortuna, quindi si sa mai che faccio tre salti nulla. E quindi sono venuti dopo Bressanone a Lana nel pomeriggio per vedere soltanto già l'8800, dove ormai le carte erano già scritte praticamente perché era pericolosa la loro presenza nel salto in lungo.
1: Cioè, come è andato? Come è andato il salto
2: in lungo? Ho vinto il salto in lungo, non ho fatto tre nulli, quindi ho fatto una buona misura. Però così stessa cosa a Roma, anche a Roma bellissimo, chiamo, non dovevano venire, o meglio io avevo già intuito leggermente che poteva esserci,
0: potevano comparire,
2: dicevo campionato europeo in casa, rischio stavolta che venga,
0: mi tocca.
2: Allora, però nessuno dice niente, tutti a casa. Sera prima della gara dico vabbè dai sentiamo la mamma, così è contenta, chiamo la mamma, sento rumore in sottofondo,
0: rumore di treno,
2: no, rumore di piatti, ore 10:30, mia mamma va a letto alle 7:30 in genere, rumore di piatti 10:30, mamma scusa dove sei? Sono al bar da Michel, che è mio cugino lì in paese, con tuo papà. Ho detto, bene, è a Roma, palesemente. Ah, ok, gli scrivo allora. Poi le dico, dai mamma, allora appena entri a casa, mandami la foto dei cagnolini, perché ho due cani. Allora si vede che chiama mia cugina, disperata, vuole la foto dei cani. Mia cugina era a casa che faceva la badante dei cani. Mia cugina le manda le foto e mia mamma cosa fa?
0: Inoltre.
2: Risposta mia, ok, siete a Roma, perfetto.
0: Per via dei social che ci
2: tradiscono. E quindi poi sono stata molto contenta della loro presenza, è stato bello vederla piangere, disperata alla fine della gara con il record italiano, però io faccio fatica a sentirle lì, è come se dovessi occuparmi di loro quando sono all'interno dello stadio.
0: Eh beh, ci sta assolutamente. Allora, siamo arrivati alla nostra ultima rubrica perché il tempo è tiranno, la apriamo, ci affacciamo alla nostra bifora. Partiamo da Sveva, la prima è facilissima.
2: Ecco, vai.
0: Peso o giavellotto?
2: Giavellotto per affezione.
0: Telecronaca o intervista sul campo?
3: Intervista sul campo, il contatto umano.
0: Cioè, più brio. Doppietta in trasferta o gol in casa? Questo è difficile.
1: Gol vincente in casa.
0: Ah, cioè, c'è l'aggiunta del dettaglio. Vittoria agli europei o partecipazione alle Olimpiadi?
2: Vittoria agli europei.
0: Chiacchiere del lunedì con gli amici o pezzo in prima pagina?
3: Chiacchiere del lunedì con gli amici.
0: Senza
3: assolutamente.
0: Dubbio. Cremo promossa o vittoria della Coppa Italia?
1: Ah, Cremo promossa.
0: Facile anche questa. Atleta o autrice?
2: Atleta.
0: Tifoso o giornalista?
3: Il problema è se le due cose coincidono.
0: Mi diventa difficile da gestire.
3: Diciamo giornalista, che almeno c'è un po' più di distacco nelle emozioni, si soffre meno.
0: Costruzione dal basso o corto muso? Occhio!
1: Corto muso.
0: Questa è arrivata dalla regia però di domanda, e dagli esperti di calcio, quindi... Allora, battute a parte, c'è un rito che deve concludere assolutamente questa puntata, perché mi dispiace, è un rito che non ti coinvolge in questo... No, coinvolge la nostra chiacchierata, ma... Abbiamo un pennarello indelebile in una delle nostre tazze e quindi vorrei chiedere ai nostri due super atleti di oggi se ci autografate la tazza ufficiale di Torrazzo con Vista. È una cosa che si può fare?
2: Si può fare.
0: Si può fare. Allora, Sveva, partiamo da te, poi fai passare a Daniel.
2: Il problema è che mi autografo anche tipo la mia firma, quindi potresti...
0: Possiamo farla valere per qualsiasi tipo di documento. Sì, in realtà non è una tazza, cioè dentro la superficie della tazza c'è... Guarda che questo è un momento magico, Alberto Razzo con Vista, devo dire.
2: Zaza.
0: Passa di là.
2: Passo
0: così
2: il
0: abbiamo. Ti dai anche la staffetta adesso, abbiamo sfondato.
2: Ma si sa mai nella vita.
0: Metti che cambiamo.
1: Allungo il passo, ci sta.
0: Allora, grazie davvero per essere stati con noi, grazie a Daniel Ciofani, grazie a Sveva Gerevini, a Mattia Bazzoni, detto Bazzo, ormai non ti presentiamo più, sei talmente di casa che non ti presentiamo più con nome e cognome, per averci aiutato a parlare di sport in maniera leggera, divertente a tratti, ma profondamente umana, e forse questo fa tutta la differenza del mondo. Grazie a tutti voi che ci seguite, noi continueremo ad affacciarci al nostro Torrazzo, che ringraziamo per l'ospitalità, al Museo Verticale. Seguiteci su tutte le piattaforme social, su CR1, sulla nostra pagina Instagram, YouTube e tutti i canali di podcast. Le puntate di Torrazzo con Vista continueranno, ce ne sono alcune, quindi continuate a seguirci. Grazie a tutti e a presto. Ciao!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

in cima al mondo, soprattutto e soprattutto, quanti sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Esce Ismael. E Fevriani ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio. Scattata la scomunica, late sentenze. Ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi. La speranza sotto le macerie in Venezuela, salvati 2 bambini a 6 giorni dal sisma che ha messo in ginocchio il paese. Intanto è polemica per il ritardo nell'avvio della macchina dei soccorsi. Nuovi colloqui ad Ori prendono le trattative indirette tra Stati Uniti ed Iran. Sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove ci sarebbero decine di mine per rimuovere le quali occorreranno almeno 2 mesi. La destra al colle, opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù che impone di mandare un esponente legato alla sinistra al Quirinale. Buongiorno da Pierachile Dolfini. E scisma nella chiesa dopo che stamani le Febriani ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la comunica late sentenze. Ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi. Paolo Fucili.
2: Uno scisma mai visto prima in 2000 anni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina ad Econ in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani: anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare i vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone. Stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi a Econ. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, salvate della macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi. Antonella Mazza Teruel.
3: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto legislativo. Possiamo porvi rimedio al Congresso, avverte il Presidente. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington. Sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz. Marco Burini.
4: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
1: È difficile, tesa anche la situazione in Medio Oriente, drammatiche le notizie che arrivano da Gaza, specie attraverso le parole del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa. Maurizio Dischino.
5: È quotidiana la preoccupazione del cardinale Pier Battista Pizzaballa per la striscia di Gaza. Le città sono rase al suolo, riferisce il patriarca di Gerusalemme dei Latini. I topi mordono i bambini, i quali anziché andare a scuola giocano accanto alle fogne. La vita è sempre più sfidante per la popolazione, sostiene Adera Al-Balà la dottoressa di emergency Marta Bergamaschi.
6: Vediamo patologie gastroenteriche legate soprattutto al consumo di acqua e cibo contaminato. Vediamo sovrainfezione di lesioni cutanee causate dalla scarsa igiene personale e la scarsa possibilità di pulirsi con acqua pulita, e vediamo poi numerose patologie infettive che aumentano molto frequentemente ovviamente con la vita di comunità e quindi quel passaggio soprattutto nella popolazione più piccola. Ci sono tantissime discariche improvvisate all'interno della striscia in questo momento. Con l'aumento delle temperature e l'aumento della spazzatura aumenta la proliferazione di insetti e roditori che vivono sostanzialmente a contatto con le persone all'interno dei campi.
5: Maurizio Dischi, in linea allo studio.
1: Il presidente ucraino Zelensky a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, che dice: speriamo di riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle, e il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la legge elettorale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
7: Buongiorno Piero Achille, ancora nessun accordo sulla legge elettorale, ora rischia di slittare l'iter parlamentare, il vertice a Via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia, gli esperti della materia, dei partiti di maggioranza non trovano l'intesa su uno dei punti controversi della nuova legge, riguarda la presenza o meno delle preferenze. Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono per inserirle, contrari invece Forza Italia e Lega. Quindi si prende tempo prima di mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi. Le opposizioni invece sollevano dubbi anche costituzionali sulla nuova legge elettorale, in quanto ritengono sarebbe l'arma utilizzata dalla Premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un Presidente della Repubblica di destra, campo largo che rilancia anche sul nome della coalizione, si pensa ad Alleanza per la Costituzione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,26%. Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Giuseppe Caporaso.
8: Da oggi si cambia per la previdenza complementare, il secondo e decisivo pilastro una volta andati in pensione. La novità più rilevante riguarda i lavoratori del settore privato di nuova assunzione. L'iscrizione al fondo pensione negoziale diventerà automatica, salvo esplicita rinuncia entro 60 giorni, e la facoltà di scegliere altre forme di previdenza complementare o lasciare il TFR in azienda. I fondi di previdenza sono monitorati da un'autorità come la COVIP. Attualmente gli iscritti sono oltre 10 milioni di lavoratori, pari al 40% della forza lavoro. Secondo le stime della Ragioneria dello Stato, il nuovo sistema potrebbe portare 100.000 adesioni aggiuntive ogni anno. Con un sistema pensionistico ormai sostanzialmente contributivo, il secondo pilastro dovrebbe garantire un assegno previdenziale adeguato. La riforma introduce anche formule più flessibili nell'utilizzo del capitale maturato una volta in pensione, come le rendite temporanee. Infine, i vantaggi della previdenza complementare rispetto al TFR lasciati in azienda riguardano anche il fisco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi in arrivo temporali con un'allerta arancione in Lombardia. Andrea Domaschio.
9: Fin dal pomeriggio sera, infatti, sono in arrivo su molte regioni del nostro paese precipitazioni estese e temporali anche di forte intensità. In Lombardia è attivata per oggi l'allerta arancione, cioè il livello medio di preallarme meteo. Allerta gialla sino a domani, invece, per tutte le altre regioni peninsulari, escluse solo la Val d'Aosta e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia per oggi una rivalutazione più precisa anche rispetto ai 5 decessi per colpi di calore segnalati ieri dall'OMS. Organizzazione Mondiale della Sanità che comunque ha convocato sull'argomento un vertice europeo la prossima settimana. In altri paesi, come la Spagna, dove in giugno i morti per il caldo sarebbero stati più di un migliaio, l'allarme sociosanitario è ben più grave che da noi. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
0: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Scisma nella chiesa dopo che stamani le Fevriani ad Enkhon in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la scomodica. Ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi.
2: Uno scisma mai visto prima in 2000 anni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina ad Enkhon in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani: anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare i vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone, stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi a Enkhon. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Nessy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi è stata rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nell'abitazione che ha al Cairo. Le autorità di polizia egiziana hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della bambina avrebbe diritto di vedere la figlia. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria, allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. Diverse persone hanno perso la vita in un incendio che è scoppiato in un edificio a 10 piani ad Anversa, in Belgio. Lo ha confermato la polizia, precisando che il numero delle vittime non è ancora disponibile. I soccorritori proseguono le ricerche per individuare eventuali altri morti. Previsti a Doha oggi colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, lo riferiscono fonti diplomatiche dopo il balletto di annunci e smentite fra le parti. Presenti i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Intanto la stima è che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime di 41 bis dal 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. È per me una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi da paolino non potrei chiedere di meglio.
0: Certamente. Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
1: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio. Eppure la tradizione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i Santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
0: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
1: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo in fondo, la sua debolezza, è il più grande dono che San Pietro ci fa. Perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega 3 volte il Signore, e 3 volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare questo rinnegamento chiedendogli 3 volte se lo ama. Simone, mi ami tu? E questa veramente noi non dobbiamo viverla come una scena di rimprovero, ma veramente come una scena, quasi vorrei dire, di una ricreazione. È come se in quel momento Gesù ricreasse Pietro, perché in realtà Gesù in quel momento non cancella il tradimento che c'è stato e che resta anche nella memoria di Pietro come un monito, come un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo, domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo, ad alzarci e ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino, che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo cadere sulla strada, ma l'importante è che ci rialziamo e non cambiamo strada, restiamo sulla strada che ci porta all'incontro con il maestro.
0: Ecco, fermiamoci su questo punto. È molto ricco, no? Pietro, hai detto, è il patrono che ci vuole riconciliare, che ci vuole far ricominciare a riconciliare. Ecco, ma nella cultura di oggi, che spesso chiede la perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro, questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
1: Hai ragione, Federico, sì. È vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così: da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo, se pensiamo infatti che ci sono più e più di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web, resta lì per sempre, anche dopo tanti anni, tanti anni, tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora il Vangelo invece di Pietro ci dice qualche cosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che ti guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa, e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
0: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita, della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
1: Veramente, a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo. E direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice sei paolino e quindi dici questo, e va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Saulo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano. Ma se lui avesse avuto l'età canonica, l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco a un certo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. Perché perseguiti me vuol dire? Quando si perseguita la Chiesa, si perseguita lo stesso Gesù. E questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il Maestro Divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda. E se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
0: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo, e poi perché questa scelta, insomma?
1: Ecco, questa è una domanda che non amo molto perché mi costringe a scegliere, e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo, che sono tutti meravigliosi. Però se devo indicarne uno, direi senza esitare l'inno alla carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco, quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così, perché questo brano, secondo me, può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse, soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato, e può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato. E dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora, anche in questo l'Apostolo Paolo veramente ci è maestro.
0: Don Guido, guidi la Società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi concretamente l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
1: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba, nel Piemonte, nel 1914, e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa, e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei media, la vostra predicazione. Oggi concretamente la nostra missione è una missione di produzione editoriale, riviste, libri, sussidi liturgici, catechetici, che hanno, diciamo, esperiscono tutti i linguaggi della comunicazione, compresi quelli dell'editoria digitale. Noi paolini siamo convinti che il Vangelo non deve avere paura dei nuovi linguaggi, anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo, e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Kettler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
0: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la Società San Paolo?
1: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la trappola dell'algoritmo. I social media premiano i contenuti che generano reazione emotiva immediata, spesso anche indignazione o paura. Il Vangelo invece ha un ritmo diverso, perché il Vangelo chiede ascolto, chiede silenzio, chiede meditazione, e c'è un rischio di banalizzare il messaggio cristiano per renderlo virale, perdendo per strada proprio la sua profondità. Questa è un'insidia. La seconda insidia è l'illusione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
0: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
1: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli, e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me, celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici fisiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
0: Ecco, è stato evocato il martirio, Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, ecco, due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale?
1: Ma allora, la Chiesa ci insegna che il martirio è il sigillo della credibilità. Non si muore per qualcosa che si sa essere falso, e Pietro e Paolo avrebbero tutti e due potuto salvarsi. Bastava un atto di apostasia, bastava una firma, bastava un gesto rituale davanti all'imperatore. Non era difficile, ecco. Eppure non lo fecero, non lo fecero. Si sono presi la loro responsabilità fino in fondo. Hanno accettato di pagare con la vita, perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo chiamati nella maggior parte dei casi a morire per la fede, anche se nel mondo, ricordiamolo, ci sono ancora centinaia di migliaia di cristiani perseguitati, e non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo. Ma siamo chiamati ad una forma quotidiana spesso di martirio, potremmo dire martirio bianco, martirio della coerenza, cioè vivere in modo che la nostra vita dica la stessa cosa che dice la nostra bocca, perché questo poi è importante. San Paolo scriveva dalla prigione molto spesso incatenato e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
0: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è stato spesso, che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
1: Ma allora, sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci insegnano che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi, distratti da tante cose, fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno: cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie.

0: nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità infatti include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo. Pietro e Paolo non si sono tirati indietro di fronte all'autorità e neppure noi dobbiamo farlo.
1: Pietro e Paolo sono venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?
0: Ecco, questa osservazione che fai mi pare davvero molto, molto, molto preziosa. La festa del 29 giugno infatti ha una portata ecumenica reale, spesso sottovalutata, però per grazia di Dio noi già da tanti anni assistiamo al fatto che nella celebrazione solenne di San Pietro il Papa inviti anche il Patriarca ortodosso, e questo è molto importante. Infatti le chiese ortodosse celebrano Pietro e Paolo con grande solennità, chiamano la festa il digiuno degli apostoli e lo preparano anche per tante settimane. Le comunità anglicane e luterane anche venerano gli apostoli. C'è dunque un terreno comune su cui con questi nostri fratelli possiamo veramente incontrarci. Io penso che Pietro e Paolo possano essere veramente figure unificanti proprio perché ci rimandano a ciò che precede le divisioni nella cristianità. Rimandano alla fede apostolica originaria, alla testimonianza di chi ha visto il risorto e ne ha fatto un'esperienza trasformante. Prima del grande scisma, quello famoso del 1054, e anche prima della riforma del XVI secolo, c'erano Pietro e Paolo, e tornare a loro è tornare dunque alle radici comuni. Nella nostra congregazione, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica. Beato Alberione credeva che la parola stampata potesse costruire ponti, e oggi lo stesso vale per i media digitali. Ogni volta che raccontiamo la storia di San Pietro e di San Paolo in modo onesto e appassionato, noi stiamo costruendo qualcosa che appartiene a tutti i cristiani, e questo, ti dico sinceramente, continua a riempirmi di speranza.
1: Siamo in chiusura di questa trasmissione, ti farei fare un'ultima riflessione dedicata ai nostri radioascoltatori. Cosa ti senti di dire in questa nostra ultima chiacchierata?
0: Direi una cosa sola, semplice, intanto ringraziando te, ringraziando tutti gli ascoltatori, e vorrei dire una cosa, comunicare una cosa che io mi porto nel cuore da sempre. Pietro e Paolo non erano eroi, erano uomini come noi, avevano paure, debolezze, contraddizioni. Pietro aveva negato, Paolo aveva perseguitato, eppure Dio ha scelto loro. E allora questo significa che nessuno è fuori dalla portata della grazia. Nessuno, qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque cosa portiamo nel cuore, anche qualcosa di cui ci vergogniamo, c'è sempre una luce sulla via di Damasco, c'è sempre una riva del lago di Tiberiade dove la voce del Maestro ci chiama e ci dice: ma tu mi ami veramente? Mi ami tu? E allora il 29 giugno non è solo la festa di due santi del passato, ma è la festa di una promessa che vale ancora oggi, che le porte degli inferi non prevarranno, che il Vangelo è ancora capace di cambiare i cuori e il mondo, che vale la pena vivere e se necessario morire per qualcosa come il Vangelo, che è qualcosa di vero, perché è qualcuno che è vero, perché è il Divino Maestro, via, verità e vita. Allora a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana auguro in questo spirito una solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo piena di questa certezza. Noi siamo amati dal Signore, siamo cercati e siamo chiamati, come è stato chiamato San Pietro e come è stato chiamato San Paolo.
1: Grazie, grazie davvero a Don Guido Colombo, lo ringraziamo perché è stato con noi in tutte queste trasmissioni. Oggi termina questo ciclo, ma ne ricominceranno altri, Don Guido, ti ritroveremo in altri cicli di queste trasmissioni. Grazie di cuore davvero, Don Guido.
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo, e Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima. Segnate il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722.
2: Hashtag Pop Theology.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie due bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
1: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: Almeno 5 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 all'ottavo piano dell'edificio che si trova nel quartiere di Linkover, dove vivono più di 200 persone. Ancora non chiare le cause del rogo. Un detenuto di 26 anni che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato della Dogaia. Il detenuto honduregno era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di una cameriera il 12 maggio nel centro di Prato. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina da due compagni di cella. E si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nel quale sono stati uccisi padre, madre e la figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La questura invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente la Polizia di Stato. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno, lo conferma il servizio dei cambiamenti climatici Copernicus dell'Unione Europea. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Prima di celebrare la messa per la nostra sorella Silvana, preghiamo insieme il rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù dai morti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero della gloria contempliamo Gesù che ascende al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel terzo mistero della gloria contempliamo il dono dello Spirito Santo a Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero della gloria contempliamo Maria Vergine assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti

0: a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Vergine, incoronata Regina del Cielo e della Terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia.
0: Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della vita che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti e che ci sostiene nel nostro cammino con la forza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nel misterioso e complesso intreccio delle strade di questa nostra vita, la morte ha improvvisamente posto fine alla vita terrena della nostra sorella Silvana. Al di là delle cause umane resta lo sconcerto di fronte ad una tragedia che al nostro pensiero è inaccettabile e che lascia profonde ferite nel nostro animo. Là dove non possono arrivare le nostre parole umane, arrivi per tutti quella luce e quella speranza che soltanto la parola di Dio è in grado di dare. Ora affidiamoci alla sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, consolaci con la forza del tuo amore e illumina la nostra pena con la serena certezza che la nostra sorella Silvana, strappata ai suoi cari da una morte improvvisa, vive felice per sempre accanto a te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo: noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto. E così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parole di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
2: Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura?
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
2: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
2: Ascolta, Signore, la mia voce, io grido: abbi pietà di me, rispondimi. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
2: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, li aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

Mentre ci siamo riuniti per dare l'ultimo saluto alla nostra sorella Silvana e da cristiani per lei celebriamo l'Eucaristia, siamo qui anche a chiedere al Signore una parola che illumini questo momento e ci aiuti a viverlo da cristiani. Perché se tutti conosciamo la pesantezza della morte che viene a rompere i legami, anche quelli più intensi, quelli affettivi, quella della famiglia, tutti però facciamo fatica, diremmo così, ad entrare nella dimensione cristiana della morte. Conosciamo la tragedia, ma facciamo fatica a cogliere quella parola che Paolo ci ripeteva nella prima lettura che abbiamo ascoltato e che non ha un fondamento semplicemente nel desiderio nostro di non perdere del tutto le persone amate, ma ha un fondamento in quella realtà che fonda la nostra fede cristiana, e cioè nella risurrezione di Gesù dai morti. Con quel gesto Gesù ci ha assicurato che la morte non è l'ultima parola. Questo non toglie la tragedia della morte, non toglie il senso della separazione, però ci assicura che questa realtà non è un per sempre. Le persone a noi care che sono morte non ci sono portate via, sono in una dimensione diversa. Paolo descrive questo con quell'idea del tutti si torna a vivere e poi insieme andiamo incontro al Signore. Anche se quel tornare a vivere certamente non è tornare a vivere qui su questa terra con le dimensioni della vita terrena, quelle che segnano, diremmo così, il progressivo decadimento fin verso la morte, ma entra nella dimensione della vita di Dio, dove l'incontro con il Signore e l'incontro con i fratelli fanno bello ogni momento della nostra esistenza. Non per niente Gesù usa per parlare di questa realtà delle immagini come quelle del banchetto, come quelle della festa di nozze, dove parenti e amici si riuniscono insieme e gioiscono per quel tempo che è dato da condividere insieme. Certo, tutte le realtà umane hanno una fine, ma quando entriamo nella dimensione del tempo di Dio, che non ha passato e futuro, quando viviamo la totale presenza del Signore e la totale presenza con le persone amate, allora noi recuperiamo il senso pieno della gioia. Gesù utilizza questa immagine. Un'immagine che potrebbe sembrare, state pronti, la morte può arrivare da un momento all'altro, ma Gesù usa un'immagine che ha una sottolineatura diversa, non solo quella del ladro che viene a portarti via qualcosa, ma anche quella dello sposo che viene a completare la gioia della festa. Per cui quel tenersi pronti non è il pensare costantemente al fatto che un giorno dovremo morire, ma piuttosto che un giorno potremo incontrare il Signore, che per ora incontriamo soltanto nella dimensione della preghiera, del pensiero coltivato, della intima intenzione che ciascuno di noi è capace di coltivare. Ma questo non è produttivo, non realizza l'incontro. L'incontro è perché il Signore viene incontro a noi, è Lui il primo che desidera riunire tutta la sua famiglia insieme per fare festa. E allora in questa prospettiva la nostra sorella Silvana non ci è portata via. Per certi aspetti lei è più fortunata di noi, perché lei già vede l'incontro con il Signore, lei già vive la pienezza della gioia, già ritrova quelle persone amate da cui anche lei pian piano ha dovuto separarsi, ma che ora, diremmo così, ritrova nella pienezza della gioia e la attende il compimento della gioia sua, ma anche della gioia di Dio, quando tutta la sua famiglia, la famiglia dei figli di Dio, si riunirà insieme. L'ultimo giorno, il giorno del giudizio finale, diciamo così, non è tanto il momento di una separazione, quanto il momento di un compimento, di un trovarsi finalmente tutti insieme, non più preoccupati di perdere qualche nostro fratello, di vederlo allontanarsi, e allora potremo gioire profondamente. Questo è il senso della liturgia cristiana, che ci fa ricordare proprio qui sull'altare
davanti a questa nostra sorella per l'ultima volta presente con il suo corpo in questa assemblea, ci fa ricordare Gesù morto sulla croce, ma vivo e operante in mezzo a noi. Gesù presente nel pane e nel vino dell'Eucaristia ci ricorda la pienezza della vita che sta al di là della morte. E a questa pienezza di vita noi consegniamo la nostra sorella Silvana.

0: sostenuti dalla fede in colui che ha detto: «Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà». Eleviamo a Dio la nostra fervente preghiera dicendo: «Ricordati, Signore, del tuo amore».
1: Ricordati, Signore, del tuo amore per la nostra sorella che una morte improvvisa ha tolto all'affetto dei suoi cari. Preghiamo.
0: Ricordati, Signore, del tuo amore
1: per i familiari della nostra sorella Silvana e per quanti sentono maggiormente il vuoto lasciato da questa morte. Preghiamo.
0: Ricordati, Signore, del tuo amore
1: per i nostri familiari ed amici defunti e per quanti hanno concluso tragicamente la loro esistenza terrena. Preghiamo.
0: Ricordati, Signore, del tuo amore
1: per tutti noi che di fronte al mistero della morte professiamo con tenacia la nostra fede e la nostra speranza nella vita senza fine. Preghiamo.
0: Ricordati, Signore, del tuo amore. Signore, nulla potrà mai separarci dal tuo amore. Questa certezza ci conforti nel nostro cammino fino al giorno in cui tu toglierai il velo dai nostri occhi. E con la nostra sorella Silvana e con tutti i nostri fratelli defunti loderemo in eterno la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, la nostra sorella Silvana, per la quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminata e qualche umana fragilità l'ha ferita, il tuo amore misericordioso la perdoni e la purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Silvana, che oggi hai chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questa nostra sorella Silvana, che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Cara mamma, siamo qui oggi nel giorno del tuo funerale, un giorno che per te sembrava non dovesse arrivare mai. Siamo in tanti, anche se non tutti, ma siamo soprattutto siamo qui noi, le persone che ti hanno amato davvero, capaci di vederti, apprezzarti anche nei tuoi difetti e nelle tue contraddizioni. Te ne sei andata all'improvviso, lasciandoci increduli e con un vuoto che sentiamo già immenso e che crescerà ogni giorno. Ma siamo anche sollevati nel sapere che non hai sofferto. In questo, voglio credere, sei stata fortunata. Hai vissuto una vita piena, ricca di amore e di soddisfazioni, e te ne vai circondata da un affetto sincero, vero, quello che si costruisce nel tempo, con i gesti semplici e autentici. Voglio ringraziarti per essere sempre stata il mio porto sicuro, il luogo in cui tornare in ogni momento della mia vita, senza paura, senza dubbio di essere rifiutata. Voglio ringraziarti per essere stato il primo e il più grande esempio di forza che abbia mai avuto. Hai amato la vita fino all'ultimo, con intensità rara che resterà per tutti noi un insegnamento prezioso. Non hai mai conosciuto la gelosia né il rancore. Solo ora, mamma, purtroppo, riesco a vedere con chiarezza la grandezza dei tuoi tanti meravigliosi pregi. Sono stata la tua prima figlia. Forse non sono stata la tua figlia preferita, ma sono stata tua figlia e questo per me è stato il dono più grande. Ti ringrazio per ogni giorno che hai dedicato alla nostra famiglia, a me e ad Alessia, il tuo amore più grande. Sono certa che continuerai a starci accanto, anche se in modo diverso, e che potrai vederla crescere e arrivare in cima, come lei ha sempre detto. Grazie per tutto, mamma. Buon viaggio.
1: La mamma per me è il mio più grande amore, sempre stato il mio più grande amore, e chi c'è qua oggi lo sa benissimo. Vivevo in simbiosi con la mamma, siamo sempre stati una cosa sola fin da quando sono nata, e quindi io non so adesso come fare ad andare avanti. Io spero che lei venga a chiamarmi, venga a parlarmi. Ho bisogno di vederla, di stare con lei e di parlare, di salutarla. Ogni cosa che facevo era con la mamma, era il mio pensiero costante, renderla felice, essere felice insieme. E adesso che non c'è più, non so come poter andare avanti. È stata una donna fantastica, mi ha sempre detto, ricordati che io sarò sempre dietro di te. Ma io la volevo al mio fianco, la volevo ancora per tanto al mio fianco e davanti a me. Quindi è una perdita senza... non è descrivibile questo dolore. So solo che oggi, quando ho messo questa giacca, ho messo la mano in tasca e ho trovato questo biglietto che le avevo scritto qualche giorno fa e che volevo leggerle. Cara mamma, per te scalerei la cima più alta, affronterei mari e monti. Per te ruberei una stella per guardare il tuo sorriso che splende sempre. Ma non posso scalare una cima, non posso affrontare mari e monti, non posso rubare una stella, ma posso però prometterti che ti starò sempre vicina, sarò sempre al tuo fianco per sempre. E prego la mamma che stia vicino anche a papà, perché 55 anni insieme non sarà facile.

0: Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, alla nostra sorella Silvana, oggi passata a te da questo mondo, che purificata da questo sacrificio e liberata da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: La comunità cristiana, nel congedarsi da coloro che hanno concluso il pellegrinaggio terreno, compie alcuni segni di fede e di speranza che illuminano questo estremo saluto e lo trasformano in un fiducioso arrivederci. Il richiamo del battesimo e della cresima che ci hanno fatti figli di Dio e tempio dello Spirito Santo ci assicura che la vita non è tolta ma trasformata, e che in un giorno senza tramonto potremo ricostituire in pienezza quei legami d'affetto che oggi la morte ha profondamente ferito.

0: Signore Dio, la morte ha improvvisamente spezzato la vita della nostra sorella Silvana. Con la fede nel Cristo risorto espressa visibilmente dalla fiamma di questo cero pasquale, noi innalziamo a te la nostra fervente e fiduciosa preghiera, con la sicura speranza che la luce del giorno senza tramonto dissiperà per sempre le tenebre del dolore e della morte e inonderà di gioia la nostra vita con te e con tutti coloro che nel pellegrinaggio terreno in te hanno sperato e creduto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace.
2: Amen. La nostra sorella Silvana sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 27 luglio alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: si sente solo la voce, ma merita davvero, perché è un capolavoro assoluto del gotico fiammeggiante del Reno superiore. Pensate a un'aguglia traforata che si innalza per quasi 80 metri svettando in questa vallata alsaziana. E qui sono arrivato in questi giorni per raccontare una tradizione molto molto antica. È considerato, pensa Federica, forse il pellegrinaggio, il gemellaggio, perdonami, più antico d'Europa, che nasce da un pellegrinaggio. La storia in brevissimo è questa: un servitore del vescovo Sant'Ubaldo, patrono di Gubbio, partì l'anno dopo, i mesi dopo la sua morte, nel 1160, e nel 1161 arrivò qui in questa vallata. C'era un bosco, piantò il suo bastone del pellegrino e la mattina dopo questo bastone aveva messo le radici. Il bastone aveva una particolarità, un prodigio, un miracolo, chiamalo come vuoi. Dentro c'era incastonata un lembo di pelle di Sant'Ubaldo, che aveva promesso di donare al suo servitore, quando lui fosse morto, il suo anello episcopale. Togliendo l'anello, il servitore aveva
1: si è preso anche un pezzo di dito, praticamente. Esatto, e quindi però reliquia. Che è successo? Che il bastone è rimasto tipo la spada nella roccia, è rimasto nella terra.
0: Esatto.
1: E però hanno preso fuoco.
0: E si sono visti in lontananza tre grandi falò, come se fossero tre pini del bosco che bruciavano. Sì. Tanto che intorno a quella prima cappellina che fu costruita dal signore, dal signore del luogo, dal ricco del luogo, nacque poi tutto il paese, tutto il borgo di Tanna.
1: Quindi è nata dopo questa
0: dopo prodigio,
1: dei tre, la cremazione de trois sapins, che sono gli abeti, la cremazione, nel senso che sono bruciati, però ovviamente non è che sono bruciati ed è divampato un incendio, era
0: no,
1: la parte del
0: no.
1: miracolo.
0: Esatto, fa parte del racconto del miracolo che è arrivata fino ai giorni nostri. Non sono alberi veri, ma sono allestimenti a forma di alberi, perché contengono dentro del truciolato, delle resine naturali, eccetera, che facilitano la combustione, peraltro senza buttare via un albero.
1: Perché,
0: insomma,
1: certo, perché ogni anno si ripete, e quindi il più antico gemellaggio è quello tra Gubbio e Tann.
0: Esatto, e quest'anno, proprio in virtù di questo gemellaggio, firmato ufficialmente nel 1958, ma che risale appunto al XII secolo, Tann ha invitato il vescovo di Gubbio, Luciano Paolucci Bedini, ad accendere uno dei tre pini, uno dei trois sapins.
1: E allora sentiamolo il vescovo di Gubbio.
2: È molto significativo che il messaggio di Sant'Ubaldo, oltre la sua figura, la sua persona, abbia attraversato i confini dell'Europa, perché parliamo di un tempo in cui i confini erano molto ben marcati e la divisione tra i popoli, anche che oggi noi riconosciamo come europei, non era così semplice, e che quest'uomo di Dio, questo vescovo santo, abbia portato tramite i suoi testimoni, tramite questa reliquia così onorata, il messaggio della pace e della riconciliazione, ma soprattutto un messaggio di unità fra popoli, no? Che parte dall'incontro con la naturale uguaglianza che c'è fra coloro che condividono l'esperienza umana. E questo messaggio, proprio perché è così centrale e profondo, ha attraversato non solo i confini ma anche i secoli, e noi lo ritroviamo intatto oggi in un'Europa e in un mondo che avrebbero tanto bisogno non solo di figure così alte, ma anche di incontri e di dialoghi così profondi, semplici, belli, spontanei fra popoli.
1: È così. Quindi Sant'Ubaldo, comunque, anche voglio dire, il servitore che è andato oltre confine, ma lui predicava evidentemente questi valori, era particolarmente
0: assolutamente
1: sensibile.
0: Assolutamente sì, esatto, erano proprio i valori di riconciliazione, di pace, che hanno precorso anche di un mezzo secolo il messaggio di Francesco, che infatti quando si è spogliato in piazza è venuto a Gubbio, attirato da questa figura che di riformatore della Chiesa, anche se era un vescovo, aveva iniziato a riformare la Chiesa, ed è anche patrono di Tann. Poi, come diceva il vescovo, questo gemellaggio è diventato assolutamente nei secoli un gemellaggio tra comunità, un gemellaggio dal basso, no? Si direbbe
1: oggi, molto
0: poco istituzionale, molto poco di amicizia tra le varie associazioni di Gubbio e di Tann, che appunto curano questo legame, questo rapporto, che naturalmente erano qui ieri sera per la cremazione.
1: Infatti, ci mancherebbe. Infatti adesso sentiamo Mauro Pierotti, che è il presidente dell'associazione Eugubini nel mondo. Sentiamolo.
3: Come ormai è grande tradizione, siamo qui tanti Eugubini per

0: News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I lefebvriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi ai coni in Svizzera questa mattina, ignorando l'appello di sospendere la cerimonia. Secondo il diritto, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica autorità dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Sentiamo lo storico del cristianesimo Alberto Melloni.
2: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teoria, che il Concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i lefebvriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il Concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non possono ignorare le conseguenze che ci sono.
1: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkeröver. La polizia ha affermato che nel condominio vivono 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla che avrebbe provocato il rogo sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria, allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. A Doha si tengono i colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non partecipano a questi negoziati tecnici, mentre si stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Nancy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione al Cairo. Le autorità egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre avrebbe diritto di vedere la figlia. L'Italia ha chiesto la grazia presidenziale per Nancy Guerra, ha detto il ministro Tajani. È tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

Pomeriggio, cari amici, cari radioascoltatori di Radio Vaticana. Questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie e Ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela Prisco, ben ritrovati sulle nostre frequenze. E oggi vogliamo lasciarci guidare da una figura luminosa della Chiesa e della cultura italiana, un sacerdote, filosofo ed uomo di profonda spiritualità, il beato Antonio Rosmini, del quale oggi poi ricorre la memoria liturgica. Rosmini è stato un uomo innamorato di Dio e della verità, capace di unire il pensiero più alto alla semplicità della fede, l'intelligenza alla carità, la contemplazione all'azione. E la sua vita ci ricorda che la santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel cercare ogni giorno la volontà di Dio e nel fidarsi di Lui anche nelle prove e nelle incomprensioni. E oggi vogliamo farlo attraverso due figli del beato Antonio Rosmini, che sono Suor Benedetta Lisci e padre Ludovico Maria Gadaleta. Sono due rosminiani, ma prima di collegarci con loro diamo un linea alla regia e poi ritorniamo insieme.

0: Ed eccoci, come vi dicevo, parleremo oggi del beato Antonio Rosmini e ci colleghiamo adesso con Sor Benedetta Lisci e Padre Ludovico Maria Gadaleta. Benvenuti.
1: Benvenuti, grazie.
2: Benvenuti a voi, agli ascoltatori, grazie.
0: Con voi vogliamo andare oggi, almeno vogliamo provare ad andare dritti al cuore del messaggio del beato Antonio Rosmini e a capire cosa può dire oggi alle nostre vite, alle nostre famiglie e al cammino della Chiesa. Padre Ludovico, Sor Benedetta, quali sono gli aspetti della sua personalità umana e spirituale che lo hanno reso unico? Sor Benedetta, a lei la parola, come nasce la vocazione sacerdotale di Rosmini?
1: Allora, Rosmini nasce molto presto, diciamo all'età quasi di 16 anni, nel 1813. Lui sul suo diario scrive: Dio mi aperse gli occhi e conobbi non esservi altra sapienza che in lui. Diciamo che Rosmini nasce già in una famiglia di profonda vita di fede, la mamma con lui leggeva il Vangelo tutti i giorni, quindi poteva essere una conseguenza quasi naturale, invece no. Lui lo capisce che non c'è altra sapienza che in Dio personalmente e quindi lascia tutto quello che poteva essere una vita agiata, comoda, anche di successo per dedicarsi soltanto a seguire la sua vocazione, quindi servire Dio. Infatti l'anno dopo ad un amico, Bartolomeo Menotti, in una lettera nel 1814 scrive: io ho deciso di farmi prete, di porre tutto quello che ho per comprarmi un tesoro che nella ruggine né nient'altro lo diminuiscono o lo guastano e i ladri non lo portano via, e ciò che ho di piccolo sapienza, ciò che posso acquisire di sapienza, di conoscenza, darlo aiutare gli altri a conoscere ciò che è bene, quindi invigorire con la mia scienza anche quello che è il pensiero degli altri. Quindi questo è un po' il nucleo della vocazione sacerdotale e religiosa di Rosmini.
0: Padre Ludovico, quali erano le sfide della Chiesa e della società nel tempo di Rosmini?
2: Beh, Rosmini nasce nel 1797, quando è matura la decisione di farsi prete, siamo già nel 1816 all'incirca, quindi siamo già nell'epoca cosiddetta della Restaurazione. È una restaurazione poi solo di, diciamo così, di nome, perché in realtà la società è profondamente cambiata e anche se nasce, diciamo, un nuovo clima politico e storico, però si porta dietro sia la Chiesa che la società dei problemi che vengono dal secolo precedente, in particolar modo l'illuminismo, che aveva prodotto qualche cosa anche di buono, ma allo stesso tempo aveva condotto all'irreligione, quindi da principio il deismo, cioè l'idea che sì, c'è un Dio, ma è qualcosa di generico, no? Un orologiaio che carica il mondo e poi lo lascia andare senza curarsene, lontanissimo quindi dal Dio cristiano che invece si prende cura del mondo e dell'uomo, oppure addirittura era arrivato dal deismo all'ateismo vero e proprio, fino ad arrivare agli orrori della rivoluzione. Rosmini proprio parte da quell'esperienza storica molto sanguinosa che anche nel Trentino aveva lasciato le sue tracce con l'invasione napoleonica, e per capire che sì, c'è un germe sicuramente di bene anche in questo, ma profondamente queste ideologie rischiano poi di danneggiare la Chiesa, perché tolgono l'uomo alla religione, lo imprigionano, diciamo, nell'immanente anziché aprirlo al trascendente. E anche all'interno della Chiesa il grande pericolo che queste ideologie portavano era un'ideologia razionalista, quindi anche l'idea che tutto sommato ci si potesse salvare senza particolare trascendenza, quindi senza particolare, diciamo, lasciar fare a Dio, ma con le proprie forze in un certo senso, e allo stesso tempo anche un'ideologia di cosiddetta giurisdizionalismo, ossia quella tendenza per cui i funzionari del civili corrispondevano a quelli ecclesiastici, quindi di fatto vescovi, sacerdoti sì, potevano anche avere dei legami con il Papa, però di fatto erano soprattutto dei funzionari in questo caso dell'imperatore austriaco, no? Rosmini nasce sotto l'Austria. Ecco, questa mentalità era non solo naturalmente nell'Austria, era anche in Francia, era anche in tanti altri stati, e condurrà dei grossi problemi anche nel corso dell'Ottocento. Rosmini fin da giovane capisce che questa ideologia rischia di sottomettere la Chiesa ai poteri terreni. Non a caso uno dei più bei discorsi anche tormentati che egli farà sarà proprio a Rovereto, quel panegirico in memoria del Papa Pio VII che aveva sofferto sotto Napoleone, e l'Austria, tramite la sua censura, gli proibirà per diversi anni di pubblicarlo, fino a farglielo pubblicare poi completamente mutilato, perché anche se il regime era diverso e gli austriaci avevano combattuto Napoleone, avevano capito che di fatto l'accusa che Rosmini faceva poteva essere valida anche contro di loro. Ecco, questo desiderio da una parte di libertà della Chiesa nella società e dall'altra parte quello di libertà dell'uomo e di, verso Dio e verso il trascendente sono forse i due capisaldi dell'idea sacerdotale e religiosa di Rosmini.
0: Rosmini, Suor Benedetta, era un uomo di grande cultura anche, ma soprattutto di profonda preghiera. Possiamo dire che riusciva a tenere unite fede e ragione?
1: E certamente per Rosmini era importante tenere unite fede e ragione, prima di tutto perché lui era un appassionato ricercatore della verità, e la verità si conosce tramite la ragione, che non è una realtà, un dono che barancolla nel buio, ma è illuminata da quella che Rosmini poi definirà l'idea dell'essere, dove un lume che ci guida a conoscere la verità e quindi ad avere anche il coraggio della verità, la forza del pensiero. Questo coraggio della verità poi va trasformato in qualcosa di più, in una vita veramente vissuta e a servizio della verità. Lui infatti pensa alla ragione non come qualcosa di turbolento, di passionale, qualche così sbattuto dalle varie passioni, ma è una ragione tranquilla che vince sopra l'impeto delle passioni e vince quindi la luce della verità che porta alla bellezza della virtù. E per Rosmini la ragione e la verità, come ricorda, come diceva San Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio, che ha rimesso diciamo alla luce l'insegnamento di Rosmini dopo anni di buio, dopo anni di persecuzione, sono due ali che l'uomo possiede per raggiungere la stessa verità. E qual è la verità? La verità unica è Dio, e ciò che viene dalla conoscenza di Dio, che porta appunto a una vita santa, a una vita bella, a una vita buona.
0: E padre Ludovico, passo a lei in questo momento. C'è un episodio della vita di Rosmini che racconta bene la sua santità?
2: Di episodi ce ne sarebbero diversi. Rosmini non è, diciamo, un santo fra virgolette che fa i miracoli, nel senso che non ci sono episodi da questo punto di vista, però mi piace considerare quello che personalmente io ho sempre trovato qualcosa di incredibile. Cioè Rosmini nel 48, come sappiamo, nel 1848 viene mandato a Roma per questa missione diplomatica per conto del Regno di Sardegna presso la Corte Pontificia. La missione poi va male, Rosmini si trova alle prese con la Repubblica Romana, la fuga del Papa Gaeta, segue il Papa Gaeta, poi di fatto all'inizio il Papa gli dà retta, poi non lo ascolta più da un punto di vista politico, eccetera, finché Rosmini è costretto a lasciare, diciamo, Gaeta e si rifugia ad Albano Laziale provvisoriamente, in attesa di ritornare a Stresa. Mentre lì lo raggiunge questo decreto che il Papa, senza dirgli nulla, durante le varie udienze gli faceva una faccia amica, ma poi alle spalle, diciamo, firmava questo decreto, che era il decreto con cui metteva all'indice dei libri proibiti le sue due famose opere, Le cinque piaghe della Santa Chiesa e La Costituzione della giustizia sociale. Due sacerdoti vanno a consegnargli questo decreto, cercano Rosmini e lo trovano nella biblioteca del seminario di Albano mentre scrive l'introduzione al Vangelo secondo Giovanni, un bellissimo libro di, diciamo, esegesi, ma più che altro di esegesi spirituale, ecco, di spiritualità. E mi colpisce sempre perché se si legge questo libro si nota che per farlo una persona avrebbe bisogno di una tranquillità assoluta, avrebbe bisogno veramente di un periodo, diciamo, di studi profondi, eccetera. No? Pensare che leggendo quelle righe Rosmini le ha scritte in un momento in cui così tormentato e così doloroso per la sua vita, secondo me è una testimonianza di grande santità, davvero eroica, perché più ancora che fare, diciamo, un miracolo, ecco, è un miracolo stesso l'idea di vincere se stesso fino ad arrivare al punto di essere così perfettamente abbandonato nella divina provvidenza e nella volontà di Dio.
0: Rosmini diceva che bisogna adorare, tacere e godere. Suor Benedetta, che cosa significa questa espressione?
1: Bene, questo è il testamento che Rosmini lascia a Alessandro Manzoni quando Alessandro Manzoni si reca al capezzale di Rosmini, ormai morente, molto malato, e Manzoni, preoccupato, chiede che cosa faremo noi senza il nostro Rosmini, e Rosmini gli affida questo messaggio: adorare, tacere, godere. Che cosa significa? Adorare la volontà di Dio, perché Dio è sempre un padre buono, che dispone tutti gli avvenimenti per il bene dell'uomo, quindi per il bene dei suoi figli. E lo diceva Rosmini in quel momento in cui era stato veramente grandemente provato dalle vicissitudini della vita, da diverse sconfitte, da diversi fallimenti, no? Fallisce la missione a Trento, fallisce la sua missione come parroco a Rovereto, fallisce la sua missione diplomatica a Roma, falliscono tante cose, no? Tante incomprensioni, ma lui ancora ha il coraggio e l'amore di dire: adoriamo quello che ci viene dalle mani di Dio, quello che è permesso dalle mani di Dio, e quindi tacere che cosa? Il risentimento, tacere il malanimo, far tacere il timore, la paura di non farcela, l'ansia, e di conseguenza godere di quello che il Signore ci pone nelle sue mani, di quello che il Signore ci dice, anche di quello che il Signore ci promette attraverso la meditazione della sua parola. Quindi con queste parole, diciamo, è raccolta in queste parole tutto il segreto della vita di Rosmini, che anche in mezzo alle più grandi contraddizioni, incomprensioni, ha saputo fare queste cose: adorare, tacere e godere.
0: Padre Ludovico, uno dei cardini della spiritualità di Rosmini è sicuramente l'abbandono alla volontà di Dio. Quanto è attuale questo insegnamento?
2: Beh, dal punto di vista spirituale chiaramente non si tratta di una novità rosminiana. Rosmini si muove sempre, anche con le sue intuizioni più grandi, nel solco di una tradizione ecclesiale molto lunga e spirituale, no? Molto lunga, fino dall'epoca apostolica. Diciamo che questo abbandono che Rosmini predica, e che Rosmini anche fa oggetto di alcune sue trattazioni, di molte sue lettere, non è un abbandono fatalista. Cioè Rosmini rigetta, no, un po' l'idea che l'uomo sia qualcosa in balia delle forze superiori, come negli antichi greci spesso l'uomo era vittima di un fato che decideva della sua vita in qualunque modo. Ecco, Rosmini parte dal presupposto che l'uomo è prima di tutto nelle mani di una provvidenza amabile, cioè di una provvidenza che ama l'uomo e che volge tutto all'amore e al bene dell'uomo. Di conseguenza, quando uno si pone all'interno di questo disegno di amore, ecco che tutto viene orientato inevitabilmente in un rapporto biunifico, cioè l'uomo cresce nell'amore di Dio e naturalmente riceve, sente, percepisce ancora di più l'amore che Dio ha per lui. In questo senso si collocano quello che forse sono le due, diciamo così, parole chiave dell'insegnamento rosminiano: il cosiddetto principio di passività e il cosiddetto principio di indifferenza. Il principio di passività, dice Rosmini, è quello che noi dobbiamo essere passivi nei confronti della provvidenza, o meglio, è un linguaggio dell'Ottocento naturalmente, intende dire che noi non dobbiamo prendere iniziative per prevenire i disegni della provvidenza. L'uomo spesso, dice Rosmini, ha l'idea che deve fare qualcosa, no? Per se stesso, per gli altri, per salvarsi, per fare il bene, e quindi si fa guidare dai propri istinti o dalle proprie idee, magari sono anche giuste, ma dice Rosmini bisogna prima attendere che sia la provvidenza a indicarci dov'è il bene, indicarci qual è la strada, le modalità, allora siamo sicuri di non prevenire la provvidenza ma di seguirla, e questa è la passività. Poi c'è il principio di indifferenza, che è strettamente collegato e conseguente, cioè una volta che io so che sono nelle mani di una provvidenza che mi vuole bene e che so che il Signore mi indica la via da seguire, mi indica dove e come fare il bene, io sono indifferente a qualunque tipo, diciamo, di situazione in cui la provvidenza mi mette, cioè poiché so che il mio fine è quello di santificarmi e di santificare gli altri, di fare il bene, di dare gloria a Dio, che io questo fine lo consegua nella salute o nella malattia, da sposato o da celibe, da sacerdote o da laico, da religioso o da, diciamo, in qualunque altra professione, eccetera, o che io lo raggiunga nella gloria, nel disprezzo, no? O in qualunque altra situazione, ecco, questo per me deve essere indifferente, cioè deve essere allo stesso livello. Cioè io amo la volontà di Dio non in un modo o in un altro, anche se posso avere delle legittime tendenze o aspirazioni personali, umani, ma la amo in quanto la volontà di Dio. Di fatto potremmo dire, riassumendo in tutto, che questi due principi di passività e di indifferenza si riassumono nell'idea: l'uomo deve fare il bene e amare il bene in quanto è bene.
0: Sor Benedetta, come Rosmini viveva la carità verso il prossimo?
1: Allora, Rosmini si propone questo tipo di carità. La carità ha tre forme: come Dio è trino nella sua essenza, così anche la carità è una carità in tre forme. Noi dobbiamo vivere la carità universale. Quali sono queste tre forme? La prima, la più semplice, diciamo, la più immediata, è la carità temporale, che viene incontro a quelli che sono i bisogni materiali del prossimo, no? Che si esauriscono nel tempo presente, quindi, non so, dar da mangiare, soccorrere i poveri, gli ammalati, proteggere i deboli. Questa è la prima forma di carità, ma non è carità vera, non è carità totale, non è carità essenziale. La seconda forma di carità è la carità intellettuale, cioè comunicare la verità, insegnare agli altri, sciogliere dai dubbi, smascherare gli errori. Quindi questa è una forma di carità che conduce alla conoscenza della verità, ma ancora non è sufficiente. Bisogna arrivare alla carità spirituale, cioè accrescere nell'anima la vita santa, la vita virtuosa, la vita bella, la vita di unione totale con il Signore. Ecco, quando noi facciamo qualsiasi atto, Rosmini faceva qualsiasi atto di carità, da quella materiale, soccorrere gli ultimi, da quella intellettuale, insegnare o scrivere, aveva sempre però in mente la carità spirituale, cioè quello di poter accompagnare le persone che si incontra all'unione con Dio. Questa è la vera carità. Ora, non posso fare carità spirituale, cioè non posso accompagnare un povero all'unione con Dio se prima non sovvengo ai suoi bisogni primari. Sicuramente non basta dire Dio ti ama, vai in pace se hai lo stomaco vuoto, sicuramente, però non basta riempire, diciamo, lo stomaco delle persone se anche non si conducono queste persone a conoscere e ad amare Dio. Quindi la triplice forma della carità è quello che Rosmini ha sempre insegnato e prima di tutto vissuto nella sua vita.
0: Padre Ludovico, di nuovo a lei. Cosa ci insegna Rosmini sul discernimento e sull'ascolto di Dio?
2: Beh, anzitutto direi questo, che c'è una dimensione fondamentale che è la dimensione della preghiera. Cioè, Rosmini in una sua famosa frase dice che la maggior parte dei problemi avvengono perché o non si prega o si prega poco e si prega male, quindi già questo è un primo problema. E infatti vuole che i suoi religiosi naturalmente facciano la meditazione tutti i giorni, no? Ci sono le preghiere della Chiesa e naturalmente la liturgia, il breviario, la messa, eccetera. Dall'altra parte però la preghiera serve non appunto per capire i disegni di Dio, ma per adeguare la propria volontà alla volontà di Dio, che sono due cose diverse. Cioè, se io pretendo di capire tutti i disegni di Dio, io lotto contro i mulini a vento, perché la provvidenza per sua stessa natura mi rivela alcune cose, ma si rivela nel fare e nel divenire, e i disegni di Dio sono imperscrutabili. Se io mi ostino a fare quello, io non riuscirò mai, la mia preghiera diventerà uno sforzo inutile. La mia preghiera deve essere sempre invece finalizzata a far sì che io adegui la mia intera volontà e quindi la mia intera persona e la mia intera vita al disegno di bene che ha la provvidenza. E in questo modo noi sappiamo quindi che riusciamo a compiere quello che Dio vuole, perché ci mettiamo sulla sua stessa, diciamo così, lunghezza d'onda. Ecco. C'è fra l'altro una frase abbastanza curiosa che Rosmini dice nelle Cinque Piaghe, facendo una ricostruzione storica, no? Ma dice una bella frase, dice: i fatti appartengono al diritto divino perché sono ordinati dalla provvidenza. Detto così sembra una frase un po' strana. In realtà Rosmini cosa dice? Dice che le circostanze della nostra vita quotidiana, quindi non solo nella storia umana ma proprio nella nostra storia spicciola, sono spesso quelle, quasi sempre quelle, tramite le quali il Signore ci parla. Cioè l'incontro con una persona, un certo fatto, una certa circostanza, qualcosa che leggiamo, che riceviamo, che ascoltiamo, eccetera, sono le prime indicazioni che il Signore usa per dirci cosa dobbiamo fare, qual è il motivo, diciamo, per cui noi possiamo guadagnare la nostra santificazione e fare la volontà di Dio in quella giornata lì. E difatti Rosmini dice anche sovente che noi andiamo, no, da soli spesso a cercare di capire come santificarci, vogliamo un po' santificarci come vogliamo noi, mentre noi dobbiamo abituarci a santificarci come vuole la provvidenza divina. E questo lo capiamo stando nell'ascolto appunto della volontà divina, cioè vedendo i modi in cui questa volontà si esprime, e questi modi si esprimono prima di tutto nelle circostanze. E del resto non è una cosa nuova nella storia della Chiesa: la vocazione di Sant'Antonio Abate, famosissimo padre del deserto, avviene quando Sant'Antonio entra in una chiesa e sente il Vangelo che dice lascia tutto e dallo ai poveri, ed egli diventa così un eremita. Ecco, in quell'episodio potrebbe

0: possiamo dire fra l'Antonio Abate e l'Antonio Rosmini c'è un cammino di, no, di secoli, ma di fatto l'idea di santità e l'idea di ascolto di, e di adeguamento alla provvidenza è praticamente la stessa.
1: Suor Benedetta, ansia e fretta caratterizzano il nostro tempo. Che cosa direbbe oggi Rosmini?
2: Allora, Rosmini oggi direbbe due cose fondamentali. Il primo, nella sua massima di perfezione per tutti i cristiani, dice di rimanersi in perfetta tranquillità circa tutto ciò che accade all'interno della Chiesa. Quindi della Chiesa, del mondo, della società. Perché è necessario rimanere in perfetta tranquillità? Semplicemente perché la barca di Pietro, diciamo, anche se viene sobbalzata così dalle onde, dalle mareggiate, dalle tempeste, però comunque è fondata sulla pietra, e questa pietra è la parola di Dio. Quindi di questo non possiamo temere, perché Gesù è il nostro fondamento e non dobbiamo temere alcun male, non dobbiamo agitarci eccessivamente per quello che accadrà o per qualcosa sarà di noi, no? Quindi la rotta, il timone della nostra vita e della Chiesa ce l'ha Gesù Cristo, non ce l'abbiamo noi, e quindi dobbiamo starcene tranquilli, perché la storia, lungo il processo della storia, sicuramente i piani misteriosi di Dio vengono a dipanarsi, vengono a illuminarsi, e anche se a noi sembra che tutto vada male, realmente è tutto permesso e voluto da Dio. E poi una seconda sollecitazione mi viene dalla vita stessa di Rosmini. Quando, appunto, abbiamo detto prima, vengono condannate le sue opere nel modo che prima ha spiegato il padre Gadaleta, e lui se ne ritorna da Roma abbastanza, diciamo, triste, amareggiato, fa una puntata a salutare la figlia del Manzoni e il marito della figlia del Manzoni, il Giorgini. Ammira in Rosmini questo, sì, arriva come uno che ha perso la battaglia ma ha mantenuto la fede, ha fatto tutto ciò che doveva fare, che poteva fare, non ha vinto, però la sua fede, la sua serenità non è venuta meno. E un altro spunto mi viene da una lettera che Rosmini scrive a un suo confratello, dove appunto, ancora commentando ciò che è avvenuto all'interno della sua vita, ciò che è appena accaduto nel 49, la messa all'indice delle sue opere, lui scrive queste parole che sono veramente un inno alla provvidenza, veramente un'anima contemplativa soltanto poteva scriverle. Io, dice, vi ringrazio perché volete partecipare alle incredibili vicende per le quali mi conduce la provvidenza, la quale provvidenza non fallisce mai, non sbaglia mai. Io, dice, scrive Rosmini, meditandola l'ammiro, ammirandola l'amo, amandola la celebro, celebrandola la ringrazio, ringraziandola mi riempio di letizia. E dice, come potrei fare d'altrimenti se non per perché sento di essere che tutto è voluto e permesso da un Dio che è essenzialmente amore, e chi potrebbe corrucciarsi all'amore? Ecco, questa è la più alta testimonianza di fede che possiamo avere da Rosmini.
1: Grazie, continuo con padre Ludovico, e voglio agganciarmi a quello che diceva suor Benedetta, che tutto è voluto e concesso da un Dio che è essenzialmente amore. Padre Ludovico, però sappiamo che la vita di Rosmini è stata segnata anche da sofferenze e incomprensioni, ma come le ha affrontate e come possiamo oggi anche vivere in uno spirito di obbedienza e in uno spirito di accettazione piena di quella che molte volte è rappresenta incomprensione, rappresenta ferita, rappresenta sofferenza?
0: Io credo che la figura di Rosmini in questo non si distacchi dai grandi santi che ci possono venire in mente nei 2000 anni di storia della Chiesa, cioè c'è sicuramente un patimento che viene non tanto dai nemici esterni della Chiesa, ma da incomprensioni interne alla Chiesa, no? Come sempre un po' all'interno della famiglia, ecco, in cui uno vive. E da questo punto di vista tutti, anche i grandi santi fondatori, hanno avuto queste difficoltà. Rosmini certamente godette di grande credito e anche di grandi ammiratori, ma allo stesso tempo anche anche di nemici nel vero senso della parola, cioè di gente che alcuni in buona fede, altri in malafede lo contrastarono. Alcuni lo contrastarono da un punto di vista filosofico, non erano d'accordo con le sue teorie, anche magari teologiche, legittimamente. Altri si spinsero più in là, con l'idea addirittura di annientare l'istituto che aveva fondato, di rovinarne anche la buona fama. E per un periodo addirittura circolavano i libri in forma anonima, proprio perché non si voleva scoprire, insomma. Ecco, davanti a questo, che ripeto, un panorama molto comune, arrivano anche delle sofferenze molto grandi, ed è quando appunto Rosmini viene condannato all'indice con quelle due opere, o quando lo stesso Papa Pio IX, che era stato suo grande amico, permette l'esame alla congregazione del Sant'Uffizio degli scritti di Rosmini, un esame che dura 4 anni, è molto difficile, Rosmini lo segue da lontano, da Stresa, non è certo che andrà a finire bene. Poi provvidenzialmente l'esame finisce con il cosiddetto dimittantur, cioè che le opere vengono dimesse perché non avevano eresie, ma anche in quello Rosmini patisce molto, patisce soprattutto il clima di sospetto. Ecco, davanti, vorrei dire, a queste avversità, a queste persecuzioni, Rosmini non si mette diciamo a prenderle di punta, cioè il risentimento anche umano, il dolore umano che poteva avere da un certo punto di vista, non diventa per lui un fomite di ribellione. E in questo noi lo vediamo bene anche nella situazione dolorosa, no? Negli atti scismatici che si stanno compiendo anche in questi giorni, che giustamente il Santo Padre ha deplorato, e perché fanno soffrire l'intero corpo della Chiesa. Ecco, Rosmini, nonostante la persuasione di aver scritto alcune cose giuste, subito, prontamente si sottomette alla condanna, chiede però, questo nella maniera più onesta anche intellettualmente, che gli si indica almeno dove è sbagliato per poter riparare, cosa che non sempre gli viene concessa, quindi anche quello è stato forse un po' un limite che è stato fatto contro di lui. Ma Rosmini si è sempre dichiarato pronto, e lo ha messo per iscritto più volte, a ritrattare tutto ciò che la Chiesa gli avesse detto che non era corretto. Quello che Rosmini non faceva, e in questo aveva una sua addirittura morale, come tutti i del resto i grandi santi, era quello di scrivere il contrario di ciò che pensava, naturalmente. Quindi non poteva scrivere qualcosa di cui non aveva contezza. Allo stesso tempo però il suo amore per la Chiesa e per l'obbedienza anche gerarchica superava ogni incomprensione. Questo non toglieva il dolore appunto di tali incomprensioni, però allo stesso tempo lo rendeva certo di essere nel giusto, cioè anche l'amore che si deve avere per Dio non può essere disgiunto da quello che si deve avere per la Chiesa, altrimenti la Chiesa diventa, per usare un linguaggio di oggi, solamente un concetto sociologico, ecco, un'aggregazione di persone, e i rapporti all'interno della Chiesa diventano solo una questione, chiamiamola, non diversa da quella aziendale. Ecco, per Rosmini non può essere così. Gesù Cristo e la sua Chiesa sono qualcosa di inscindibile, e lo stesso istituto è a servizio interamente della Chiesa. Rosmini arriva al punto di dire che quando l'istituto non fosse più utile al bene della Chiesa, o Dio non voglia, dannoso, dovrebbe essere immediatamente sciolto, dissolto, perché avrebbe perso quello che era il suo compito fondamentale. In questo appunto Rosmini ci dà una grande lezione, come la danno poi tutti i santi, che dove avevano voluto fare delle riforme o proporre delle modifiche, le hanno sempre sottoposte in maniera diciamo rispettosa dell'autorità e della gerarchia, anche facendo fronte alle eventuali dinieghi o alle eventuali sofferenze che questo ha portato. Credo che l'obbedienza di Rosmini in questo senso sia qualcosa di eroico, e forse una delle virtù più eroiche, perché è l'amor proprio la cosa forse più difficile da vincere. D'altra parte Rosmini, in un famosissimo suo discorso che si chiama appunto il discorso della carità, fa proprio un discorso dicendo: l'amore vero che noi siamo chiamati a portare, l'amore a Gesù Cristo e l'amore alla Chiesa e l'amore ai fratelli, sa di sangue. Quindi non può esserci un amore che sia indisgiungibile dal sacrificio. E come quello di Gesù, che per amore dell'uomo patì sulla croce, così deve essere il nostro, tante volte appunto patendo per dalle mani delle persone che invece cerchiamo in buona fede di beneficare.
1: Sor Benedetta, parliamo di un vero gigante nella fede, ma perché vale la pena leggere Rosmini, e soprattutto da dove iniziare?
2: Allora, vale la pena leggere Rosmini perché vale la pena acquisire il coraggio della verità e la forza del pensiero, la forza autentica del pensiero, ok? Che è fondato sulla verità, e l'uomo è capace di verità perché ha questo lume della ragione, l'idea dell'essere che lo guida. Poi da dove iniziare? Beh, si potrebbe iniziare a conoscere Rosmini proprio attraverso i suoi scritti, anche se Rosmini va preso a piccole dosi. Uno scritto che consiglierei sarebbero gli scritti autobiografici, da poco editi nel 2022, sono i diari di Antonio Rosmini, che lui scrive, tiene diciamo aggiornati più diari contemporaneamente, il diario personale dove si vedono diciamo i suoi pensieri personali, quindi ricostruisce un po' la storia della sua infanzia. Poi c'è il diario dell'Istituto della Carità, quindi della fondazione dell'istituto, e poi c'è il diario dei viaggi. Ecco, è un'opera monumentale, un'opera diciamo molto nutrita, però emerge molto bene l'uomo Rosmini. Un'altra opera che suggerisco sempre sono le Massime di Perfezione Cristiana, perché lì veramente Rosmini le scrive a Roma, ne pubblica a Roma nel 1830, e sono le Massime di Perfezione Cristiana per tutti i cristiani, dove sono messe in ordine sette massime che Rosmini scrive, dove la prima di queste è qual è il compito fondamentale di ogni cristiano, cioè desiderare unicamente, infinitamente di piacere a Dio. Poi c'è l'amore alla Chiesa, e poi dopodiché ci sono i mezzi per ottenere questi due fini, cioè piacere a Dio, la propria santificazione e l'amore nella Chiesa. Verso la Chiesa. Noi quest'oggi, proprio quest'oggi, il 1 luglio, esce un'importante opera curata dal padre Gadaletta e dalla sottoscritta, che è la bibliografia di Antonio Rosmini. Sono 1500 bibliografia degli scritti editi di Antonio Rosmini, sono 1524 pagine dal 1815 al 2025, dove noi abbiamo raccolto tutte le opere di Rosmini pubblicate dalla prima edizione fino alle edizioni più recenti. Ecco, in quest'opera, che può essere un'opera arida perché è un susseguirsi di edizioni, però si vede la pregnanza durante questi secoli del pensiero di Rosmini, perché ci sono delle opere che hanno fatto storia e verso le che tutti hanno, i filosofi, i pensatori, gli scrittori, i critici hanno guardato, quindi hanno approfondito, e si nota come Rosmini sia veramente una pietra angolare nel pensiero della storia italiana, ma anche europea, perché molti si sono dovuti confrontare, anche scontrare con Rosmini, quindi di lui hanno scritto, su di lui hanno scritto, con lui hanno iniziato un dialogo per continuarlo, oppure anche per dibattere, per mettersi diciamo all'opposizione. Quindi direi che Rosmini è ancora molto attuale, ancora molto da dire alla Chiesa, al mondo, ma soprattutto ancora molto da dire ad ogni singolo. Direi che poi un'altra opera importante potrebbe essere Gli Anelli, la cosiddetta catena d'oro, sono i cinque discorsi che Rosmini tiene ai suoi confratelli, che sono veramente un inno all'amore di Dio, all'amore crocifisso.
1: Eccoci, allora, prima di salutarci brevemente, padre Ludovico, perché il nostro tempo volge al termine, qual è l'eredità più preziosa che il beato Antonio Rosmini consegna alla Chiesa e a ciascuno di noi?
0: Ma direi forse che, riassumendo tutto quello che un po' è stato detto, direi questo: Rosmini è il santo che coniuga fede e ragione, nel senso che è un santo che è stato profondamente addentro nella sua spiritualità e nell'ascetica, ma allo stesso tempo si è dedicato ad illuminare le menti con i suoi scritti e ad approfondire il pensiero. In questo tutto si può ridurre a questa idea, no? Che è la ricerca continua della verità. Non è un indirizzo relativista, anzi al contrario, Rosmini è convinto che la verità sia qualcosa che l'uomo può raggiungere, ma e può raggiungerlo unicamente se si evolge verso colui che è la fonte di questa verità, che è Dio, che si rivela attraverso Gesù Cristo, che è la sua verità incarnata. Ecco, la filosofia, la pedagogia, la teologia, le scienze umane sono dei singoli sistemi di verità che raggiungono una verità parziale, ognuno nel suo campo disciplinare, e che possono servire come strumenti per andare verso questa unica verità. Da soli non bastano, ovviamente, ci vuole poi di compiere un salto che non tutti riescono a fare. Però questa idea che appunto si coniughi la fede e la ragione, che non sono opposte ma che al contrario sono di fatto l'una il presupposto dell'altro necessariamente, è qualcosa che non è nuovo in sé, ma allo stesso tempo è forse la grande, diciamo, intuizione, la grande eredità che Rosmini può lasciare all'uomo d'oggi, in un'epoca dove si tende, lo abbiamo visto anche, no, leggendo l'ultima enciclica del Santo Padre, dove si tende a usare le discipline all'interno del loro recinto, ma a non volgerle al bene vero dell'uomo, e non lo si volge al bene vero dell'uomo perché non ci si rivolge al principio unico veritativo. Per Rosmini questo principio di verità non può essere al di fuori di Gesù Cristo e della sua Chiesa. L'uomo lo può raggiungere, ma lo può raggiungere con i suoi sforzi fino a un certo punto e poi naturalmente con l'adesione, con il ricevimento della grazia di Dio. Questo credo che sia appunto il lascito più grande che Rosmini può dare non solo al secolo che è finito, al Novecento, ma al nuovo millennio in cui stiamo già vivendo.
1: Eccoci, Sor Benedetto e Padre Ludovico, vi chiedo una parola finale per i nostri radioascoltatori prima di salutarci.
2: Allora, se io posso dire una frase di Rosmini che mi porto sempre nel cuore, una preghiera che ripeto, è questa: Padre, tu vedi il fondo dell'anima mia, fammi buono.
1: E grazie, Padre Ludovico, una parola, una frase per i nostri radioascoltatori.
0: Mi viene in mente un piccolo passo delle costituzioni del nostro istituto che Rosmini scrisse nel 1828, dove disse che alle cose presenti e certe non dobbiamo mai preferire quelle incerte, quelle future, e dobbiamo lasciare nelle mani della provvidenza tutto. Ecco, questo abbandono nella provvidenza ci toglie le tentazioni su cui anche, no, il diavolo gioca, sul passato, sul futuro, le preoccupazioni, le ansie tipiche un po' del nostro tempo, e ci toglie anche un po' dai deliri di onnipotenza. Non siamo noi che salviamo nel mondo, nella Chiesa, ma al contrario è Gesù Cristo che è venuto a salvare noi.
1: Ed io vi ringrazio, carissimi Sor Benedetto e Padre Ludovico, grazie per questa condivisione. E
2: grazie a voi.
1: E alla prossima, grazie. Allora.
2: Grazie.
1: Linea alla regia.

Ed eccoci cari amici, il beato Antonio Rosmini ci lascia una consegna davvero preziosa: non smettere mai di cercare la verità, non stancare di amare e imparare ogni giorno ad affidarci a Dio. Quindi portiamo nel cuore le tre parole con cui abbiamo iniziato: adorare, tacere, godere, ed è proprio questo forse il segreto della pace che tutti desideriamo. Io vi ringrazio, un caro saluto a tutti voi, grazie a Bruno Orti in regia e vi aspetto la prossima settimana.

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. I lefebvriani consacrano 4 vescovi senza mandato pontificio e scisma, nessun ascolto all'appello del Papa. Ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti, sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e lo sminamento. Chiesta la grazia presidenziale per Nessy Guerra, la donna è stata portata in un comando di polizia in Egitto e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare e migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura lo scisma delle lefebvriani dopo l'ordinazione questa mattina di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne stamattina a Decon in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebvriane sparse nel mondo, da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così, in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue, l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebvriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che oggi a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo. Peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E sullo scisma dei lefebvriani sentiamo il commento di Alberto Melloni, storico del cristianesimo.
3: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che del tutto sbagliate teoriche, che concilia recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i lefebvriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non possono ignorare le conseguenze che ci sono.
1: La crisi fra Iran e Stati Uniti. Sono ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra rappresentanti dei due paesi. Sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e dello sminamento. Sentiamo Massimiliano Cochi.
4: Gli incontri in corso sono positivi. Donald Trump si dice ottimista e spiega che i rapporti con Teheran ora sono molto buoni, anche se nel nuovo round di colloqui in corso a Doha, in Qatar, i negoziatori di Washington e quelli di Teheran si parlano solo attraverso i mediatori. Sarebbero stati creati gruppi di lavoro per mettere a punto i dettagli dei 14 punti del memorandum d'intesa, a cominciare dal futuro dello stretto di Hormuz. Teheran vuole mantenere il transito gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha presentato una proposta che prevede il pagamento di un pedaggio volontario per coprire i servizi di navigazione, di sicurezza e ambientali. A mettere a rischio il negoziato è ancora una volta però ciò che accade sul fronte libanese, con Israele che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del paese e annuncia nuovi possibili attacchi contro l'Iran, che da parte sua minaccia durissime rappresaglie. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed è sempre drammatica la situazione nella striscia di Gaza. Netanyahu rilancia la cosiddetta emigrazione volontaria per svuotare i territori occupati. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Il premier israeliano Netanyahu afferma che l'immigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza rimane all'ordine del giorno, dichiarazioni che riaccendono le critiche di pulizia etnica rispetto al tema degli insediamenti ebraici illegali nel territorio palestinese. Netanyahu fa capire che continueranno. Pochi giorni fa ha affermato che non c'era spazio per due stati tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. Sul piano umanitario, l'esercito di Gerusalemme continua a bombardare e uccidere presunti affiliati di Hamas. Hamas, con i palestinesi stremati da condizioni di vita disumane. Mancano cibo, medicine, acqua potabile, ripari sicuri, con gli aiuti in gran parte bloccati, usati come arma di guerra. Fronte libanese, a Netanyahu, che dichiara «rimarremo nella zona cuscinetto finché sarà necessario», replica il suo ministro estremista della difesa Katz: «l'esercito israeliano rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato». Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il sisma in Venezuela sale a quasi 200 il bilancio delle vittime. Le Nazioni Unite avvertono sul rischio di carenza di acqua e cibo. Sentiamo Leonardo Possati.
6: A una settimana dal devastante terremoto in Venezuela, il silenzio regna tra le macerie di La Guaira. Il bilancio ufficiale è di quasi 2.000 vittime, oltre 10.000 feriti, ma si temono almeno 50.000 dispersi a 7 giorni dal sisma. Le speranze di trovare sopravvissuti sono quasi nulle. Milioni di persone vivono per strada in sistemazioni di fortuna. Gli sfollati non rientrano nei loro palazzi per il terrore di nuovi crolli, nonostante le rassicurazioni dei tecnici. Mentre la solidarietà tra i cittadini cerca di arginare la disperazione, esplode della crisi umanitaria. Manca tutto e gli ospedali sono al collasso. Cresce anche la tensione sociale. Il governo ha annunciato fino a 8 anni di carcere per gli sciacalli dopo l'arresto di 4 poliziotti sorpresi a rubare tra le macerie. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ora siamo alla pagina politica, al question time alla Camera. Il ministro Crosetto parla dell'utilizzo delle basi americane in Italia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella, sono stati 518 i voli dalle basi americane in Italia a partire dal 27 febbraio del 2026. Il ministro della difesa Crosetto, nel rispondere alle domande dei deputati, torna sulla vicenda che sarà causa dello scontro tra Meloni e Trump. Dalle basi di Sigonella e Aviano, aggiunge Crosetto, non sono decollati voli per attività cinetiche, più di un volo invece è stato negato. Le opposizioni invece chiedono di più e vogliono conoscere nel dettaglio il compito dei singoli voli autorizzati, questioni di politica estera che si intrecciano con temi di politica interna al centro del dibattito, sempre la legge elettorale, nessun accordo nella maggioranza sul nodo preferenze, mentre il testo dello Stabilicum torna in aula alla Camera.
1: Problema sul collegamento con Augusto Cantelmi e noi proseguiamo con il radiogiornale. Il caso di Nessy Guerra in Egitto: la donna è stata portata in un comando di polizia al Cairo questa mattina e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sentiamo Alessio Orlandi.
8: Dopo ore passate insieme alla figlia in commissariato, Nessy Guerra questa mattina è stata rilasciata ed è potuta tornare nella sua abitazione. La 27enne italiana, bloccata in Egitto a causa di un contenzioso legale con l'ex marito per l'affidamento della figlia, era stata prelevata alle 3 di notte, ora italiana. A giustificare il fermo, secondo la polizia, un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Hamouda, avrebbe diritto di vedere la bambina. La situazione si è poi sbloccata con l'intervento della Farnesina. Per Nessy Guerra abbiamo chiesto la grazia presidenziale, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani a Montecitorio. La donna, infatti, dopo la denuncia del marito per adulterio, è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi di carcere in Egitto. A sua volta, Tamer Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per diversi reati. A inizio giugno, invece, l'ex marito di Guerra è finito in manette e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Continuiamo a lavorare per riportare al più presto in Italia Nessy Guerra e sua figlia, l'assicurazione del ministro Tajani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Limverover ad Anversa. La polizia ha affermato che nel condominio vivono più di 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. Mentre gli oratori sono in piena attività estiva, arriva una notizia che riguarda questi presidi educativi. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare o migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Sentiamo Elena Seno.
9: Promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori delle aree urbane che presentano maggiori fragilità sociali ed educative. A questo punta il protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il presidente della CEI, Cardinal Zuppi. 50 milioni di euro le risorse a disposizione con un bando che sarà pubblicato entro il prossimo mese. Con l'intesa si vogliono definire le modalità di cooperazione per gli interventi alle infrastrutture sportive degli oratori presenti nelle zone più degradate. I beneficiari contribuiranno con una quota minima di cofinanziamento pari al 15%, ed è prevista anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra gli uffici del Ministro per lo Sport e la CEI, il tutto con l'obiettivo di valorizzare gli oratori, presidi educativi, riconoscendo il loro ruolo strategico per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sulla morte assistita, un provvedimento controverso che ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza nel fine vita. Cesare Cavoni.
10: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sul suicidio assistito con 295 voti a favore e 232 contrari dopo la bocciatura del Senato a gennaio. Il testo è stato molto controverso in Francia e ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza di fine vita. La proposta di legge riconosce un diritto all'aiuto a morire per gli adulti affetti da malattie gravi e incurabili in fase avanzata o terminale. Il voto finale si avrà però il 15 luglio prossimo. Una modifica importante del testo finale è l'esclusione della sola sofferenza psicologica dai criteri di accesso alla morte assistita. Solo i pazienti fisicamente impossibilitati ad autosomministrarsi la sostanza potranno chiedere che sia un medico o un infermiere a farlo al loro posto. I pazienti dovranno avere più di 18 anni ed essere cittadini francesi o residenti nel paese. La proposta è avversata da numerose associazioni professionali del mondo ospedaliero e da un vasto fronte di associazioni. Lunedì la Conferenza Episcopale Francese aveva lanciato un nuovo avvertimento: da questa scelta dipenderà per una parte significativa il modello futuro della nostra società. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Caldo anche oggi in 21 città da bollino rosso, ma al nord in arrivo temporali e pioggia. Marino Galdiero.
11: Una tregua breve, ma pur sempre una tregua, quella che ci attende nelle prossime ore con l'arrivo di aria fredda di origine atlantica che trasformerà l'umidità evaporata in pioggia. In Lombardia e Piemonte hanno fatto già il loro ingresso temporali e grandinate. La morsa del caldo si è allentata. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, per domani saranno solo 2. Da oggi e fino a domenica le temperature caleranno, l'afa perderà forza con un movimento che coinvolgerà prima il nord e poi anche il centro e le regioni del sud. I rilevamenti di Copernicus, il programma di monitoraggio della terra dell'Unione Europea, registrano temperature record dei mari nel mondo, con una media registrata lo scorso 21 giugno di 21 gradi. Il mare bolle e in particolare il Mediterraneo, che è un bacino d'acqua chiuso. Temperature così basse, scrive Copernicus, hanno conseguenze sugli andamenti climatici. I mari, in altre parole, non riescono più a raffreddare la terra. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,15%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope Today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Bruno Orti alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243-722. Ancora una giornata fitta di impegni per Papa Leone, nonostante la sospensione dell'udienza generale per la pausa estiva che prevede lo stop di tutti gli incontri pubblici del Santo Padre. Il consueto appuntamento del mercoledì riprenderà il prossimo 5 agosto. Il Papa però non va tecnicamente in vacanza ed è atteso a Castel Gandolfo, dove la Chiesa e le istituzioni locali si stanno preparando per diversi momenti alla presenza del Santo Padre. Ne parleremo più avanti anche in compagnia del direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda, con il quale ci soffermeremo sul compleanno del quotidiano della Santa Sede, che proprio oggi compie 165 anni, e anche sul tenore di questa giornata che, come avete sentito dalla giornale radio, non è affatto una bella giornata per la Chiesa e per l'unità della Chiesa. Infatti, nonostante l'accorato appello del Papa a fermarsi, oggi in Svizzera la Fraternità San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, e questo atto comporta la scomunica automatica e di conseguenza lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Prima di affrontare questo argomento diamo però uno sguardo al bollettino della sala stampa della Santa Sede per scoprire nel dettaglio l'agenda odierna del Papa, che ha avuto diversi incontri. In particolare ha ricevuto in udienza il cardinale Cardoso, arcivescovo emerito di Caracas in Venezuela, con il cardinale Sanchez, il nuovo ambasciatore di El Salvador per la presentazione delle lettere credenziali, il cardinale Iglic, arcivescovo di Santiago del Estero in Argentina, e poi i vertici del Dicastero per gli istituti di vita consacrate alla società di vita apostolica, quindi il prefetto suor Simona Brambilla, il proprefetto il cardinale Artime e il segretario suor Tiziana Merletti. A seguire 3 ambasciatori in visita di congedo, quello del Belgio, quello di Malaysia e quello di Irlanda. Infine il cardinale Guggerotti, prefetto del Dicastero per le chiese orientali. Il bollettino informa anche che il Santo Padre ha nominato nunzio apostolico in Indonesia presso l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, l'ASEAN, monsignor Walter Erbi, arcivescovo titolare di Nepi, finora nunzio apostolico in Liberia, Sierra Leone e Gambia. Inoltre Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Rio Branco in Brasile, presentata da monsignor Fernandez. Ed ora ci fermiamo per una pausa musicale.

0: Stamattina in Svizzera, nel quartier generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, la celebrazione con il rito della consacrazione episcopale di quattro nuovi vescovi senza mandato pontificio. Un atto che apre la via alla scomunica e dunque allo scisma dalla Chiesa di Roma. Ne abbiamo parlato con il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda. Ascoltiamo. Andrea, come accogli questa notizia che era nell'aria nonostante l'accorata lettera con la quale Papa Leone aveva invitato e supplicato la fraternità a desistere da questa giornata?
1: Un grande dolore, il dolore della Chiesa, il dolore del Papa per questo atto, per questo gesto che, come l'immagine che è stata usata, ecco, strappa la tunica di Cristo, la tunica che appunto su cui i soldati giocarono a sorte perché non si poteva strappare. Purtroppo i cristiani in questi due millenni più volte l'hanno strappata, ma sembrava che tutto fosse stato ricucito, è il caso di dire, dopo i gesti sia di Giovanni Paolo II, di Benedetto e di Papa Francesco e tutti i tentativi anche di Papa Leone, ma nonostante questo il gesto che oggi si è compiuto a Incon con l'ordinazione di quattro nuovi vescovi ha definitivamente insomma rotto i rapporti e distrutto anche quel tessuto che si era cercato di ricostruire. Quindi grande dolore. Il mio dolore, tra l'altro, mi viene proprio dal profondo, nel senso che sto pensando a Papa Leone, un Papa che ha fatto dell'unità, della comunione di tutti i cristiani, di tutti i cattolici nel mondo quasi il punto di forza, il punto centrale almeno di questo inizio pontificato, è il Papa dell'Unità, Papa Leone, e quindi dover constatare a poco più di un anno dall'inizio del pontificato questo strappo, questo scisma, immagino che per lui sia veramente di grande sofferenza.
0: Come possiamo accompagnare questo momento?
1: Senza dubbio con la preghiera. Noi sappiamo che la Chiesa è assistita, il Papa e la Chiesa è assistita dall'opera dello Spirito Santo, e dobbiamo pregare appunto perché si torni indietro e si metta in discussione questa volontà invece scismatica a favore di un dialogo che non può essere spezzato. La preghiera è la testimonianza, perché poi la preghiera non è un fatto verbale, cioè è un fatto senza dubbio verbale, è un fatto di rivolgersi al Padre e chiedere, invocare il suo aiuto, ma al tempo stesso anche coinvolge la coerenza di una vita. I cristiani pregano come vivono e vivono come pregano, dovrebbero essere insieme, stare sempre insieme le cose, quindi con la testimonianza di una vita che è sempre aperta alla comunione.
0: Cambiamo argomento. Primo mercoledì senza udienza generale, siamo nell'ambito della sospensione degli impegni pubblici del Papa.
1: Eh sì, luglio in genere è questo periodo che anche per il

0: partecipava, che è sempre così attivo e così, diciamo, sul campo, preferisce avere un momento di raccoglimento e di riposo e andrà a Castel Gandolfo, dove abbiamo visto Papa Leone, tra l'altro va anche quando, in genere durante la settimana così, di tempo ordinario. Questo si apre un tempo, tra virgolette, straordinario, che è il tempo poi, diciamo, dell'estate, no? Questa estate così calda, e spero per lui che possa trovare un po' di condizioni climatiche che lo aiutino a trovare un po' di meritato riposo. Quindi anche per tutti i media vaticani cambia un pochino il lavoro, perché mancheranno le udienze così importanti della catechesi del mercoledì, l'Angelus rimane, ma insomma a questo ritmo siamo abbastanza abituati, quindi lo affrontiamo con serenità.
1: Eppure il Papa non si ferma, oltre agli appuntamenti citati, oggi ha avuto una giornata densa di incontri e sabato sarà a Lampedusa.
0: No, a parte che è impressionante vedere la capacità del Papa, e quando dico del Papa sto parlando un po' in generale di tutti i papi, ma insomma di Papa Leone, di lavoro che riesce a svolgere. E anche in questo periodo, tra virgolette, di riposo, sono previsti alcuni appuntamenti molto forti. Questo di sabato è molto forte perché il 4 luglio, come tutti sanno, e gli americani sanno bene, Papa Leone è un uomo di Chicago, non dimentichiamocelo, è l'Independence Day, è il giorno più importante dell'anno perché si ricorda l'indipendenza americana. Tra l'altro quest'anno sono 250 anni, proprio un numero tondo a dir poco. Eppure il Papa, che magari aveva anche pensato di tornare nella sua madrepatria, e penso che ci tornerà prima o poi, ha preferito scegliere un'altra meta. Anche questa molto forte, molto significativa. Andrà a Lampedusa in una visita di un giorno, insomma, andare e tornare in questa isoletta del Mediterraneo, ahimè, così simbolica, così emblematica, così significativa. Ricordiamo che il primo viaggio di Papa Francesco fu a Lampedusa. Ecco, Papa Leone torna quindi un Papa a Lampedusa proprio il giorno in cui la festa degli Stati Uniti, che proprio l'altro ieri hanno discusso a livello di Corte Suprema dello Ius Soli. Quindi queste problematiche, no, del riconoscimento, dell'accoglienza, delle migrazioni, di questo infinito numero di popoli, di persone che si muovono e migrano nel mondo, già Papa Francesco l'aveva messo al centro dell'attenzione di tutto il mondo come la questione, con la Q maiuscola. Papa Leone è sullo stesso strada di Papa Francesco, e poi anche qui non fa tante parole, fa un gesto, va a Lampedusa. Quindi tutti gli occhi saranno puntati in questo 4 di luglio, che non è poi quindi di riposo così tanto come si crede.
1: Ultima questione, oggi l'Osservatore Romano compie 165 anni, che cosa avete organizzato per la ricorrenza?
0: Beh, non potendo trovare 165 candeline e una torta talmente grande, sufficientemente grande per ospitarle, abbiamo pensato a una cosa molto più semplice. E sul giornale, visto che stiamo parlando di questo giornale che compie, insomma, soltanto 165 anni, di ricordarlo innanzitutto con un editoriale del direttore. Quindi io ho fatto un'operazione molto semplice: sono andata a leggermi l'editoriale del primo numero del 1° luglio 1861. Nasceva in quel periodo, in quello stesso periodo, il Regno d'Italia, lo Stato italiano, e nasceva questo giornale. Ed è interessantissimo, come sempre, andare a navigare, no, a tuffarsi nelle pagine storiche. Ha tantissime pagine storiche l'Osservatore Romano. Immaginate 165 anni, che cosa possiamo trovare nell'archivio storico. Ma già quel primo editoriale è molto stimolante e molto interessante oggi. Inizia quell'articolo con una domanda: qual è il posto nel mondo della comunicazione così affollato di tantissimi giornali, scriveva il mio predecessore, e dell'Osservatore Romano? Qual è il posto? E questa domanda vale ancora oggi. Cioè, noi che scriviamo questo giornale, ma riflettiamo ogni tanto, abbiamo la consapevolezza qual è il nostro ruolo, qual è la nostra posizione nel mondo da cristiani che vivono questo mistero, perché per noi è un mistero, perché c'è Dio all'opera nella nostra esistenza. E quindi qual è il ruolo nel mondo della comunicazione di un giornale come lo Osservatore Romano? Quella domanda sono andato a riprenderla e ho provato a rispondere, insomma, comunque ad attualizzarla e a dire oggi qual è il posto dell'Osservatore Romano ancora oggi. siccome poi era tutto sotto forma di domanda, abbiamo inventato proprio oggi, abbiamo dato vita a una rubrica che si chiama La domanda del giorno. Cioè, ogni giorno noi faremo una rubrica molto breve che ci porta alla nostra attenzione una domanda. Oggi iniziamo con la domanda delle domande, che è la prima domanda della Bibbia. Dio che dice ad Adamo: Adamo, dove sei? Ricordiamo tutti l'episodio, Adamo aveva appena commesso quel peccato di prendere il frutto proibito e Dio lo cerca con il cuore anche lì addolorato, dicendo: ma dove sei? Cosa è successo? Cosa c'è tra me e te nel nostro rapporto? Cosa è successo? Come stai? Questa bellissima domanda di Dio, in fondo, è la domanda che Dio ogni giorno ci pone e che noi stessi poniamo a noi stessi: ma dove stiamo andando? Quindi, ricordando i 165 anni, abbiamo avviato una cosa che guarda al futuro.

0: Impariamo a non essere troppo dipendenti dalle tecnologie. Questo l'invito del Papa rivolto nei giorni scorsi ai giovani dell'estate ragazzi in Vaticano. L'oratorio estivo organizzato per i figli dei dipendenti della Santa Sede e del Governatorato. Il giro del mondo in 80 giorni è il tema dell'edizione di quest'anno, che termina come da consuetudine a fine luglio e che ogni settimana offre un programma diverso tra giochi di squadra, attività sportive e formative, laboratori artistici e spettacoli. Ne abbiamo parlato con il coordinatore dell'iniziativa, Don Franco Fontana. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Don Franco, come sta andando l'estate ragazzi in Vaticano edizione 2026?
1: Ebbene, questa settima edizione sta andando molto bene, non tanto solamente per i numeri che aumentano di giorno in giorno, ma anche per la qualità del servizio che viene dato e per soprattutto per il gruppo di animatori che quest'anno è davvero, come tutti gli anni, l'anima un po' che porta a far sì che questi ragazzi, finite le due settimane o finite tutte e sette, per salutarsi incominciano a piangere e non si staccano più dagli animatori. Per cui posso dire per il momento positivamente, poi ne abbiamo ancora cinque davanti, quindi di tempo ce n'è.
0: Diamo qualche numero, Don Franco, quanti sono i ragazzi, i bambini partecipanti, come sono suddivisi e quanti sono gli animatori?
1: Allora, i ragazzi sono 287 nelle due settimane, in questa settimana che è la terza sono 304, più da questa settimana 45 baby, i mini club, i ragazzi dei 3 ai 5 anni che hanno tutto un loro percorso strutturato anche dal punto di vista degli spazi. Gli animatori sono 50 animatori che si turnano un pochettino, più un'altra cinquantina di aiuto animatori, che sono quei ragazzi che non possono più venire a estate ragazzi perché hanno 14-15 anni, però avendola fatta chi per 2, chi per 3, chi per 4 anni, li prepariamo ad aiutare, tanto è vero che ormai ne abbiamo già 6 o 7, adesso non mi ricordo il numero preciso, che sono diventati animatori e quindi entrano con responsabilità maggiore.
0: In quali spazi si svolgono le vostre giornate?
1: Allora, gli spazi sono spazi che tutti ci invidierebbero, tutta l'aula Paolo VI, divisa in vari settori per i vari ragazzi, un'aula dove abbiamo messo il materiale perché i ragazzi possono giocare ping pong, calcetto, gonfiabili, abbiamo messo giù un tappeto in una zona per fare un campetto di calcio e poi ci sono, come dicevo prima, quattro gonfiabili dove i ragazzi possono divertirsi in tutto questo. In più, questo tutto il giorno, al pomeriggio primariamente, al mattino i ragazzi si turnano nel centro sportivo San Giuseppe, che è dentro al Vaticano, dove c'è una piscina, c'è un campo di padel, un altro campo di calcetto, di basket e di pallavolo. Questi sono gli spazi primariamente. Dall'aula vengono portati su al centro sportivo, che è dietro ai musei, subito dietro ai musei, in via dello sport, con delle navette.
0: Il giro del mondo in 80 giorni è il tema dell'edizione di quest'anno. Ecco, come viene declinato?
1: Viene declinato con tappa dopo tappa, con anche delle cartoline speciali che i ragazzi poi sono invitati a spedire magari da qualche parte, viene declinato mettendo in luce le varie esigenze che richiede un viaggio. Ecco, è il viaggio che ci porta avanti, quindi la costanza, l'impegno, insomma, sono tutte parole chiave che di giorno in giorno vengono declinate, vengono proposte attraverso non tanto la lettura o le foto, ma la narrazione che avviene attraverso delle rappresentazioni teatrali fatte dagli animatori e da alcuni ragazzi più grandi. Difatti ci sono i blu, che sono i più grandi, i celeste, che sono quelli di 9-10 anni, poi ci sono i gialli, che sono i 9 anni, e poi ci sono i verdi, che sono i 6-7 anni. Queste sono un pochettino le divisioni che hanno. E il tema viene proprio, per esempio, ecco, oggi c'è, sto aprendo adesso i vari fogli, la scoperta, l'arte di arrangiarsi, ma non di arrangiarsi nel senso di fare da soli, ma proprio di trovare le vie di uscita dalle varie cose durante un viaggio.
0: Nei giorni scorsi la visita del Papa, Leone è arrivato in aula Paolo VI e ha risposto ad alcune domande dei ragazzi. Come è stata accolta la presenza del Santo Padre?
1: Da un entusiasmo grande, anche perché il Papa con i ragazzi è una cosa eccezionale davvero. Si lascia fare di tutto, lì è vicino, è cordiale, proprio li prende in braccio. È proprio, quindi l'aspettativa è stata grande, tanto è vero che Saputolo, quei ragazzi che sarebbero venuti la settimana successiva alla visita, ci hanno chiesto di fare una giornata, quella con la presenza del Papa, per dire come le famiglie e i ragazzi ci tengono a questo incontro.
0: Le parole del Papa sulle scia delle domande sono state incentrate soprattutto sull'uso dei telefonini, delle app, sì, insomma, delle nuove...
1: Noi i ragazzi non... cioè il cellulare lo portano, non è che, ma lo tengono chiuso, lo riprendono quando escono, anche perché i genitori chiedono magari di essere avvisati di qualcosa, noi lo facciamo noi se c'è bisogno di qualche cosa, però quando escono magari aspettano i genitori, così, però noi col cellulare i ragazzi li educhiamo nel limite del possibile proprio a un utilizzo intelligente e necessario.
0: Anche il Papa ha ricordato che è importante imparare a dialogare, a stare insieme agli altri.
1: Infatti noi facciamo tanto lavoro di gruppo al pomeriggio per il momento di formazione, perché fino alle 3 hanno il gioco libero, dalle 3 alle 4 hanno il momento proprio tipico della formazione, al mattino la preghiera, tutte le mattine, al pomeriggio il momento formativo, attraverso prima la rappresentazione del teatro che dà degli stimoli, poi a gruppetti i ragazzi con gli animatori, con gli aiuto animatori si mettono in cerchio, chi nella base, quelli più vicini alla scalinata che sale su verso la struttura, la scultura, gli altri nelle altre zone dell'aula Paolo VI, che è a tutta nostra disposizione, i più piccoli invece i verdi e gli arancioni, che sono quelli dei 3-5 anni, hanno degli spazi qui in zona atrio, dove anche con loro, certo con i piccolini, si fa raccontando un po' qualche fatto, qualche avventura. Ad ogni modo abbiamo iniziato solamente ieri, oggi è il secondo giorno.
0: Senta, a conclusione della visita il Papa è stato nominato capo esploratore, gli è stato consegnato, sì, anche il kit dell'esploratore,
1: il kit,
0: no?
1: E la bussola.
0: Tutto in linea con il messaggio, con il tema.
1: Il messaggio del giro del mondo in 80 giorni, sì.
0: Senta, in conclusione, Don Franco, a livello personale che cosa le sta lasciando questa esperienza?
1: È come tutti gli anni, mi lascia un tuffo in mezzo ai ragazzi, io sono un salesiano, quindi... La mia vita è sempre stata in mezzo ai ragazzi, e ho i ragazzi grandi che sono i gendarmi, perché sono cappellano dei gendarmi e sono giovani questi. Stare in mezzo a questi ragazzi mi ridà anche con un po' di fatica, perché non sono poi così giovanissimo, ecco, però ci sto volentieri, una botta almeno di rinnovato entusiasmo. Ecco.
0: Prima di salutarci, Don Franco, rivolgiamoci ai nostri ascoltatori, in particolare ai genitori, ai nonni, agli educatori, agli animatori, insomma a tutti gli adulti alle prese con i bambini in questi giorni di caldo e di vacanza. Che cosa si sente di dire a tutti loro?
1: Dico quello che sto scoprendo con i nostri ragazzi qui, che hanno bisogno di sentire vicino l'adulto. Vedere come questi ragazzi, con gli animatori che non sono adulti, però sono decisamente più grandi di loro, decisamente li vogliono sentire vicini, la vicinanza, quindi l'essere vicini nel gioco, nel pranzo, noi pranziamo insieme ai ragazzi, l'essere vicini in questa esperienza, e così anche in famiglia, trovare nuovamente questi spazi di incontro e di ascolto, come ci ha ricordato il Papa anche quando è venuto, di ascolto di chi abbiamo davanti.

0: Ed ora parliamo del Venezuela, dove corsa contro il tempo per i soccorritori nella speranza di trovare altri sopravvissuti sotto le macerie del doppio violento sisma che ha colpito il paese il 24 giugno scorso, provocando almeno 1943 morti secondo l'ultimo bilancio. Non si ferma dunque la macchina per la ricerca di persone ancora vive dopo il salvataggio di due bambini di 12 e 3 anni a 6 giorni dal terremoto. Finora migliaia con loro che sono stati tratti in salvo, ma restano oltre 42.600 dispersi. Drammatico il contesto umanitario, soprattutto per una delle fasce più fragili del paese, i bambini. Paola Simonetti ne ha parlato con Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Sentiamo.
1: Non dobbiamo assolutamente dimenticare che parliamo di un paese che vive una crisi economica piuttosto lunga, con già da tempo un appello umanitario dell'UNICEF che purtroppo non era completamente finanziato, quindi parliamo di una crisi tra quelle che noi definiamo dimenticate, dove ci sono sostanzialmente migliaia di bambini che hanno bisogno di aiuto. Infatti più volte come UNICEF abbiamo ribadito che in questo paese c'erano 2,5 milioni di persone che avevano bisogno di urgenza assistenza umanitaria, e di questi appunto la metà erano bambini. Quindi potete immaginare che cosa può voler dire quando 6 milioni di persone sono colpite da questo tremendo terremoto, anzi due terremoti, ci ritroviamo con 2 milioni di persone con dei bisogni enormi di ogni genere, e come sempre la metà sono bambini, bambini che sono per strada, bambini che purtroppo sono a rischio anche di fenomeni che possono essere per esempio quelli della tratta, che vanno ricongiunti ai propri genitori, che hanno anche necessità di nutrizione enormi. Quindi di conseguenza, come sempre accade poi in queste situazioni di crisi, i bambini pagano un prezzo molto alto.
2: Quali sono al momento le necessità più urgenti?
1: Quando si parla di assistenza umanitaria, abbiamo per fortuna già stoccato sul campo una serie di materiali che sappiamo essere fondamentali, più di tutto l'acqua, perché come sappiamo purtroppo i sistemi idrici molti sono andati distrutti, e quindi stiamo portando acqua con i nostri team in larga parte delle zone colpite. Kit sanitari chiaramente di emergenza, perché c'è bisogno di cure mediche urgenti, anche tutto ciò di cui c'è bisogno per esempio per garantire alle madri che stanno per partorire che ci siano dei parti sicuri, che ci sia un'assistenza per neonati. E poi stiamo costruendo degli spazi a misura di bambino, dei punti di assistenza, anche delle zone di mobilità. Stiamo fornendo molte sedie a rotelle, molti materiali ricreativi per i bambini. Perché questo? Perché innanzitutto i bambini disabili pagano un prezzo, come dicevo prima, molto alto in termini di protezione, ma poi perché tanti bambini sono per strada, tante famiglie sono per strada, e quindi garantire loro comunque una continuità anche in questi disastri, anche in queste situazioni, relativa per esempio al disegno, al giocare, all'andare tra virgolette a scuola, è fondamentale. Quindi materiali ricreativi che servono per ritrovare quel senso di normalità che per noi è fondamentale in questi contesti.
2: Il paese come sta rispondendo a questa emergenza?
1: Devo dire che se da una parte abbiamo assistito ad una grande solidarietà a livello internazionale, c'è inevitabilmente molta preoccupazione, perché manca tutto, in particolar modo, come dicevo, l'acqua potabile, l'assistenza sanitaria. Molti genitori dormono all'aperto perché hanno paura di altre scosse di assestamento, e quindi di conseguenza c'è tensione. Però è un popolo estremamente attivo, le persone hanno scavato accanto agli operatori umanitari, accanto ai funzionari di tutti gli altri paesi, a mani nude, per salvare il più largo numero di persone possibile. Non lo dimentichiamo che qui si parla ancora di migliaia di dispersi, e purtroppo più passa il tempo più le speranze vengono meno. Però ecco, il popolo pieno di forza, e lo stanno dimostrando veramente dando supporto anche ai nostri team ora per ora. Chiaro che i bisogni sul campo sono molto superiori a quanto è arrivato oggi, e quindi questo è il mio appello. Poi c'è bisogno veramente di parlare di quello che sta accadendo e di sostenere in maniera costante, perché bisogna potenziare la risposta umanitaria.
2: Il taglio dei fondi umanitari, in particolare statunitensi, ha inciso, lo sappiamo, in modo drammatico su molti scenari. In questo contesto, quante risorse mancano all'appello?
1: Ma dovete immaginare che sostanzialmente noi pensiamo che sono necessari 52 milioni di dollari americani per rispondere all'emergenza sismica, e c'è stato un appello comunque di azione umanitaria per il Venezuela che ammonta a 137 milioni di dollari, e che, lo voglio ricordare, prima dei terremoti era finanziato al 35%, quindi non credo che si debbano, come dire, aggiungere altre parole a questo. Una necessità di 137 milioni di dollari è coperta solo per il 35% dalla misura di che cosa può voler dire quando non arriva un aiuto umanitario. Noi abbiamo mobilitato fino ad oggi oggi 3,5 milioni di dollari americani dai nostri fondi interni per l'emergenza, proprio per cercare di spiegare subito forniture e personale. Però è inevitabile che i tagli agli aiuti umanitari, in un contesto di povertà, in un contesto di problematico e grande come quello del Venezuela, hanno inciso e come. Ora la sfida è, perché tanta generosità da parte di tantissimi paesi, anche importanti, è arrivata al Venezuela, la sfida adesso è gestire tutti questi fondi, gestirli nel modo migliore e soprattutto appunto indirizzarli verso quelle che sono le necessità che, lo ripeto, rispetto all'entità del terremoto purtroppo sono enormi e non sono ancora completamente coperte.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Incontro della Serenità, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Vaticana e online su Vatican News. Io sono Paolo Migani e come in ogni puntata abbiamo iniziato il nostro cammino insieme ascoltando per sempre con noi il canto che ho scritto e dedicato alla beatificazione di Monsignor Luigi Novarese. Oggi ci lasciamo accompagnare da due riflessioni che, pur partendo da esperienze molto diverse, ci conducono allo stesso centro, e cioè l'incontro con Cristo che trasforma la vita. Nell'udienza generale di mercoledì scorso, Papa Leone XIV ci ha ricordato che l'Eucaristia è il cuore della vita cristiana. Ricevendo il corpo di Cristo diventiamo sempre più corpo di Cristo, cioè Chiesa. La parola e il pane spezzato ci educano al dono di noi stessi, ci aiutano a costruire comunione e diventano un antidoto alle tante divisioni che feriscono il nostro mondo. Accanto a questa riflessione ascolteremo la storia di Marco Gallo, il giovane milanese per il quale è stato avviato il processo di beatificazione. Una vicenda che ci mostra come anche la fragilità, il dolore e le domande più profonde possano diventare una porta aperta all'incontro con Dio. Perché la santità non è riservata a persone straordinarie, nasce spesso nella vita quotidiana, nelle prove affrontate con fede e autenticità. Per accompagnarci in questo percorso ci avvarremo, come sempre, della preziosa professionalità dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, che daranno voce ai contenuti di questa puntata. Ascolteremo inoltre una mia canzone, È un cuore la comunità, questo è il titolo, ed è un brano che vuole raccontare proprio la centralità dell'Eucaristia come forza che unisce, sostiene e dà vita alla comunità cristiana. Allora mettiamoci in ascolto, apriamo il cuore alla parola, alle testimonianze e alle emozioni che questa puntata ci potrà regalare, lasciandoci trasformare, come ci ha ricordato Papa Leone, da quella fonte inesauribile di amore, comunione e speranza che è Cristo stesso. Ascoltiamo quindi adesso le parole del Papa.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. E aggiunge, è il vostro mistero che ricevete, a ciò che siete voi rispondete Amen. E la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete Amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo perché il vostro Amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio. E ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato, in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, L'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.

0: La vicenda di Marco Gallo mostra come la sofferenza, accolta senza anestesia, diventi luogo d'incontro con Cristo e origine di una fede autentica e inquieta.
1: Il 7 marzo 2026, nella cappella arcivescovile di Milano, l'arcivescovo Mario Delpini ha aperto solennemente il processo di beatificazione di Marco Gallo, un 17enne morto in un incidente in moto nel 2011. È un altro santo della porta accanto che dimostra come ogni debolezza umana e ogni dolore possano diventare una fessura attraverso la quale Cristo irrompe nella nostra vita.
2: Un uragano di energia segnato dalla fragilità. Marco Gallo nacque il 7 marzo 1994 a Chiavari. Fin dai primi istanti la sua vita fu segnata dal mistero della fragilità. Durante la gravidanza sua madre Paola contrasse un'infezione asintomatica che spinse i medici a una diagnosi drammatica. Il bambino rischiava gravi ritardi neurologici, cecità o sordità. I genitori di Marco, legati al movimento di comunione e liberazione, accolsero la notizia non con disperazione, ma con quella fede che Paola definiva il fondamento di ciò in cui si spera. Il bambino nacque invece sano e crebbe come un uragano di energia, amante della montagna, dello sport e della corsa. Quella precoce vicinanza al verdetto medico fece sì che Marco portasse in sé fin da piccolo una straordinaria serietà verso la vita. Non si accontentava della superficialità. I suoi anni adolescenziali furono il tempo della smania di infinito. Sebbene come ogni ragazzo cercasse la felicità nelle amicizie e nelle feste, scoprì presto che non bastavano. Nel suo diario annotò con dolorosa sincerità: felicità uguale amici, uguale uscire il sabato sera. Era il mio nuovo idolo. Presto però comprese che senza risposte alle domande ultime la vita diventa vuota.
1: Incontrare Cristo sofferente. Quello stesso slancio che gli fece rifiutare la felicità superficiale delle serate divenne quindi la sua bussola interiore. Non potendo rassegnarsi al vuoto di una vita senza profondità, Marco diresse i suoi passi laddove la sofferenza si mescolava alla speranza, verso coloro che il mondo spingeva ai margini. Non li trattava come casi o oggetti di cura, ma come amici nei cui volti cercava la risposta alle sue domande più profonde. I testimoni ricordano che Marco possedeva un dono raro. Quando parlava con qualcuno, quella persona si sentiva la più importante al mondo. Egli stesso scriveva ad un'amica: «Le persone che ti stanno davanti sono lì per un motivo. È attraverso di loro che devi conoscere meglio il mistero di Gesù». Per Marco, la sofferenza non era un errore della natura, ma una chiamata drammatica all'amore. Insegnava ai suoi coetanei che il servizio non è umiliazione, ma l'unica via per la vera gioia. In questo modo, paradossalmente, proprio nella debolezza degli altri, Marco trovò il terreno più solido per la propria fede, la convinzione che Cristo non è un'idea lontana, ma una persona viva, presente nell'uomo concreto e ferito.
2: La santità come ferita aperta. Il giornalista Daniele D'Elia, descrivendo la figura di Marco sulle pagine di Vatican News, ha usato l'espressione «la santità come ferita aperta». Per capire questa metafora bisogna guardare a ciò che Marco chiamava l'anestesia del nostro tempo. Viviamo in una cultura che applica cerotti sulle tragedie pur di non guardare le ferite sanguinanti. Marco vedeva i suoi coetanei spegnersi senza lasciare traccia, consumati dal vuoto che chiamiamo libertà, nutriti di rumore e immagini pur di non sentire la fame di verità. Marco rifiutò consapevolmente questa anestesia esistenziale. Nei momenti in cui lo assalivano la noia, la solitudine o il senso di inutilità, ciò che descriveva come un travaglio spirituale, non cercava rifugio nel divertimento o in relazioni superficiali. Scelse una lealtà radicale verso il proprio cuore. Per lui l'anestesia era anche una religione intesa come rito rassicurante o convenzione sociale. Marco rifiutò tale fede perché cercava qualcosa che rendesse la vita 100 volte più piena. La sua fede non era un rito sociale, ma una lotta per il senso. Suicidio o conversione? Uccidere il desiderio o volgere la libertà verso il destino? Si chiedeva nei suoi scritti. Marco capiva che finché nell'uomo sanguina la ferita della nostalgia o del dolore, egli rimane aperto a Dio. L'anestesia invece è morte spirituale, uno stato in cui smettiamo di chiedere, smettiamo di soffrire per la mancanza di senso e accettiamo la mediocrità. Marco lottò con il senso di vuoto, ma ne fece uno spazio per il Cristo vivo.
1: La sera del 4 novembre 2011, il giorno prima della sua morte, Marco compì un gesto che divenne il suo testamento spirituale. Sulla parete della sua stanza a Monza, accanto al crocifisso, scrisse a matita: «Perché cercate il vivente tra i morti?» Il mattino seguente, andando in moto a scuola, morì in un incidente a Sovico. Quella domanda del Vangelo di Luca, scoperta da sua madre nei momenti della più nera disperazione, divenne luce nel buio. Per Paola, la madre di Marco, la morte del figlio fu un rimanere mutilata per sempre. Tuttavia, proprio quelle parole sulla parete ricordano a lei e a migliaia di altre persone che Cristo non è un personaggio del passato, né l'abitante di un sepolcro, ma una presenza che dura ora. Marco non cercava il senso nel passato, nella salute trascorsa o nei piani andati in fumo. Egli indicava il vivente, che è presente proprio al centro della prova odierna. Per un membro dei volontari della sofferenza, questo messaggio è fondamentale. Non cercate il senso della vita in ciò che è passato. Il Cristo vivo è presente proprio al centro della vostra prova di oggi. Come scriveva Marco, il tempo è giusto così com'è, perché ci è dato per incontrare il mistero vivo nella realtà.
2: Marco Gallo viene spesso paragonato a San Carlo Acutis. Entrambi erano millennials, entrambi amavano la vita ed entrambi se ne sono andati giovani. Marco, tuttavia, porta nelle nostre vite una nota particolare di inquietudine esistenziale.

0: profondo, è un urto ontologico. È il momento in cui l'uomo si rende conto della propria fragilità e allo stesso tempo sperimenta che in quella piccolezza irrompe qualcuno di infinito. Per Marco riconoscere il proprio nulla non significava cadere nel nichilismo o nella disperazione. Al contrario, proprio quel nulla era per lui un vaso vuoto che solo la presenza di Cristo può riempire di senso. Il servo di Dio non fuggiva dal dolore, ma lo incarnava in gesti d'amore, credendo che la sofferenza, senza riferimento a Dio, sia un assurdo, ma in relazione con Lui diventi via verso la pienezza. Oggi Marco ci invita a non perdere neanche un minuto e a non aver paura delle nostre ferite. Tuttavia, la sua breve ma intensissima vita è racchiusa in una frase che costituisce l'essenza della sua fede.
1: La commozione è la consapevolezza del nostro nulla e insieme della tua risposta, perché senza risposta sarebbe solo sofferenza.
2: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana, un luogo per ripartire. Raccontata da Giorgia Polloni, Telebelluno.
1: Non tutti i percorsi di vita sono uguali. Alcuni scorrono tranquilli, altri invece si fanno più ripidi, pieni di ostacoli, di inciampi, di momenti in cui serve una mano per rialzarsi. Ci sono donne che lungo la strada si trovano a dover ricominciare, a cercare un posto sicuro dove poter riprendere fiato e ritrovare fiducia. A Bergamo, per loro esiste una porta che si apre, quella di Saracasa, un centro di accoglienza femminile che si trova all'interno di una villa settecentesca di Monterosso, nota come la casa di Padre Aldo. Qui, donne italiane e straniere trovano ascolto e sostegno. Accompagnate da un'equipe di educatrici, vivono un tempo di cura e di rinascita. Imparano a riscoprire le proprie risorse, a costruire autonomia, a guardare di nuovo avanti. A Saracasa non si offre solo un tetto, ma la possibilità concreta di ricominciare, come ci racconta Don Roberto Trussardi, direttore della Caritas Bergamasca, che ha dato avvio al progetto.
2: Il progetto Saracasa nasce nel 2013-2014. Iniziamo a vivere questo progetto in questa struttura proprio nel 2014, dopo averla inaugurata in una giornata molto bella. Perché nasce? Perché ci siamo accorte che molte donne, mamme o anche donne singole, avevano davvero bisogno di una struttura che facesse un po', uso un termine non bellissimo per capirci, da cuscinetto. Da una situazione di grande disagio nella propria casa, nella propria famiglia, vengono portate qui da noi e vivono 6 mesi, un anno, 10 mesi, un anno e mezzo, a volte da sole, a volte invece con i figli minori, e questo progetto permette a loro di recuperare un'autostima di se stesse, recuperare anche una certa autonomia e inserirsi piano piano in questo contesto del quartiere di Monterosso, ma all'interno della nostra città di Bergamo. Chi fa ad esempio un anno, siamo noi che insieme a loro costruiamo un progetto e magari troviamo per loro un appartamento qui vicino a un altro quartiere. Le accompagniamo, le sosteniamo, non le abbandoniamo, ma c'è ancora un continuo rapporto con le operatrici che piano piano però si staccano anche, perché altrimenti queste persone poi non prendono autonomia. Però non le lasciamo mai sole, ma soprattutto nei primi periodi di uscita da questa nostra struttura vengono sostenute e accompagnate da noi.
1: Al centro del percorso di ogni donna ci sono le educatrici, che le accolgono, le ascoltano e le accompagnano con delicatezza e rispetto. Il loro lavoro parte dall'ascolto, comprendere la storia, i bisogni e i desideri di ciascuna per costruire insieme un progetto personalizzato di crescita e autonomia. La coordinatrice del progetto è Daniela Benaglio, il primo volto che le ospiti incontrano quando fanno il colloquio conoscitivo.
3: Dal momento in cui poi le persone vengono accolte all'interno dell'equipe di lavoro, assegniamo ad ogni famiglia, ad ogni situazione accolta, un operatore di riferimento che è quello che tiene un po' la regia di tutto il progetto e che porta all'interno dei momenti di equipe i vari passaggi, i vari obiettivi da poter condividere per

0: trovare insieme delle soluzioni condivise che possono aiutare la famiglia. Però poi l'operatore di riferimento che appunto tiene i contatti settimanali con le persone, le accompagna e appunto fa da tramite. Questo lavoro smuove molto emotivamente sia per il tipo di storie che portano, perché qui dentro abbiamo un mondo, sia a livello geografico, sia anche a livello di storie. Ci sono persone vittime di tratta, vittime di violenza, persone che hanno vissuto la strada sole con figli che si devono arrangiare a procurarsi il necessario, e sia perché con ognuna di loro si instaura una relazione personale e quindi sono io che mi metto in gioco con te. Anche se sono all'interno di un ruolo, però quella relazione non è sempre facile da vivere, a pelle ci si può piacere, ci si può non piacere, e questo è reciproco, e quindi va sempre costruita.
1: Ogni incontro a Sara Casa è uno scambio. Le educatrici non offrono soltanto sostegno, ricevono a loro volta racconti, sguardi, frammenti di mondi diversi. Lavorare accanto a donne provenienti da altre culture significa entrare in contatto con nuove lingue, tradizioni, modi di affrontare la vita. A testimoniarlo è l'educatrice Michela Gherardi.
2: Per me lavorare con queste donne è stimolante perché avere comunque contatto delle persone che vengono da culture diverse è comunque un modo per arricchirsi, non in senso meramente pratico, ma proprio anche personale, del non dare per scontato quello che è la nostra realtà soltanto perché siamo abituati, ma imparare ad aprire anche un po' la mente, aprire l'occhio su quelle che sono altre realtà che ci circondano. E perché magari le cose che a noi sembrano normali e scontate non per tutti lo sono.
3: Si sente la chiesa delle persone.

0: ได้เลย
1: มาเลย

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Sol, un programma di Monica Mondo. A cura di Cecilia Pronti, con la collaborazione di Valentina Di Tanna. Sol,
1: Elisa Fuksas, un cognome lituano per una scrittrice, regista, documentarista, che ha un padre molto noto, che è Massimiliano Fuksas, e lei ha scelto di fare architettura, però poi...
2: Però poi in realtà non era neanche una scelta vera e propria, nel senso che io ho studiato architettura e mi sono laureata nel minor tempo possibile all'insaputa di tutta la mia famiglia. Praticamente se ne sono accorti quando, insomma, uscivo con la laurea e quindi con un plastico gigantesco. Mio padre diceva: ma non facevi lettere classiche?
1: Non era una famiglia oppressiva, almeno.
2: No, diciamo che io sapevo come nascondermi dentro casa, okay. Ecco. E però io avevo deciso di fare architettura perché era l'unica cosa che non volevo fare nella vita, e io spesso scelgo di fare la cosa che non voglio fare per tenere tutte le altre possibilità aperte.
1: Perché è molto esigente con se stessa.
2: Sì, solo con me stessa, gli altri li lascio molto in pace, invece io no. E quindi diciamo che inizialmente sarei dovuta andare a New York a fare un master alla Columbia, peraltro, e però poi lì ho proprio capito che non potevo andare avanti questo fare per non fare, e quindi ho usato il visto che avevo, ho iniziato a usare delle piccole macchine da presa di una scuola di cinema, c'era un mio amico che ci insegnava, insomma, una storia un po' così, e ho girato un corto di 3 minuti, ecco, perché fino a quel momento per me il cinema era un'ossessione secondaria, nel senso che io da piccola volevo fare o la macellaia o la scrittrice, quindi ecco, e quindi sono riuscita a compiere solo una delle due, dei due desideri. Però poi a volte alcune storie hai voglia di imporle, perché il cinema impone uno sguardo, no? A differenza di un libro che è diverso a seconda di chi lo legge, no? Nessuno legge lo stesso libro, penso. E quindi fino a quel giorno in cui ho fatto questo corto un po' così arrangiato, sgangherato, la storia di un'orchidea a New York, quindi si figuri, per me il cinema era un mistero, cioè non capivo proprio come potesse accadere che i film esistessero. Continuo a non volerlo completamente capire, però purtroppo poi crescendo qualcosa devi...
1: Senta, il suo ultimo lavoro è un documentario, diciamo, chiamiamolo documentario, docufilm, struggente, bellissimo, che si intitola Senza fine e che è fatto con Ornella Vanoni. Da quando è e perché ama Ornella Vanoni?
2: Ma Ornella Vanoni è una donna profondamente libera e questa è la sua potenza più grande, no? Che supera anche la voce, il suo essere interprete unica e la sua biografia incredibile. Però questa sua libertà era quello che a me interessava più di tutto, più della sua stessa biografia, perché è un vero talento essere liberi, e quello che poi è rimasto da tutto questo film è proprio questa specie di slancio vitale che tende sempre a una forma di verità.
1: Cosa l'ha insegnato?
2: Che il talento senza coraggio non vale niente. Questo mi ha insegnato, mi ha fatto una specie di lavaggio del cervello, perché un giorno, insomma, per poco l'ammazzo, come dice lei, no? Perché c'è una scena in una piscina e devo dire che era molto rischiosa, perché insomma
1: forse la signora 87 Vanoni, anni aveva,
2: quindi appunto 87 anni, dopo cena, faceva freddo,
1: ha preso un bel rischio,
2: sì, e aveva questo vestito gigantesco che bagnato non so quanto
1: da
2: potesse
1: sirena
2: pesare, appunto, e una sirena un po' degli stracci, delle conchiglie, una Madonna del mare, così. E quindi uscita da lì, che era distrutta, povera, insomma, mi ha detto che un talento piccolo con un grande coraggio può funzionare nella vita, ce la puoi fare, invece un talento smisurato con poco coraggio non ce la fa. E quindi mi ha chiesto da che parte io volessi stare, è ancora, insomma, però io le ho detto che purtroppo né il talento né il coraggio sono cose che scegli.
1: Come diceva qualcuno, il coraggio uno non se lo può dare.
2: Ma neanche
1: invece
2: il talento,
1: un po' sì.
2: Neanche il talento.
1: Il talento si allena e il coraggio pure.
2: Sì, è vero, poi è tutto migliorabile, no? Però deve esserci, capito, un seme.
1: Senta, una donna libera, ha detto, libera come Elisa, protagonista dei suoi ultimi due romanzi?
2: No, Elisa non è mai libera.
1: Perché?
2: Cioè, perché il tentativo, diciamo il penultimo, che è appunto la storia, diciamo, esotica, anomala del mio battesimo tardivo, reale, più che tardivo, insomma, perché
1: battesimo proprio
2: anni.
1: Come sacramento, ecco.
2: Sì, il sacramento, il vero e proprio battesimo. E in fondo per me è stato anche un gesto di fondazione, anche di libertà, tutto sommato, no? da una provenienza, da un'appartenenza che nessuno rinnega, anzi io adoro la mia famiglia e sono profondamente grata alla mia famiglia, no? Perché non sarei quella che sono, ovviamente, come nessuno poi di noi. Però a volte è importante come rimarcare un principio d'origine, no? Un inizio che poi è quello che ti permette anche di esercitare quella libertà lì.
1: Ama e fa quel che vuoi, appunto, il titolo di questo romanzo, che ha creato un certo scalpore, perché uno non se lo immaginava, insomma, che appunto da una famiglia di una certa elite intellettuale, culturale, politicamente e culturalmente direi abbastanza di schierata e sicuramente non religiosa, venisse fuori una giovane donna che sceglie la strada della fede proprio in un momento in cui tutti l'abbandonano. Okay? Ma sì. A me fa quel che vuoi, parentesi, non significa fa quello che ti pare, giusto?
2: Per niente, Sant'Agostino, insomma, ecco perché ho rubato una sua frase, ovviamente, magari averla pensata io quella frase. E no, è chiaro che da me nessuno se lo sarebbe aspettato, e anzi in quel periodo, quando magari ero proprio nell'innamoramento, no? Perché come in una storia d'amore tra uomo e donna, diciamo, hai quel momento in cui è quasi di euforia, per cui cercavo di far capire agli altri che non capivano niente di quello che stavo attraversando, vivendo, capendo, intuendo, insomma, qualcosa, nessuno capiva, e anzi mi guardavano come se dicessi, sai, sono eroinò, cioè era un po' quello l'atteggiamento, capito?
1: È impazzita.
2: Sì, è impazzita, drogata, non lo so, qualcosa di strano che non tornava in me. E poi via via però in realtà ho visto anche lo sguardo degli altri cambiare sul mio cambio di sguardo, ecco. Anche un po' invidiarlo per certi versi.
1: Davvero?
2: No? Ma sì, perché è molto semplice liquidare la questione, no? Dicendo no, ma Dio nel 2023, no, la Chiesa, no, i preti, cioè è tutto così, no?
1: Questo pensiero comune fa comodo. Però
2: prima.
1: È vero che le domande sul senso della vita le hanno tutti.
2: E le abbiamo
1: magari
2: tutti,
1: le nascondono.
2: E la questione poi è il mistero che c'è. E che poi è difficile vivere senza un rapporto col mistero, credo.
1: Possiamo dire che la sua storia nasce dal tradimento di un uomo per arrivare alla fedeltà a un Dio incontrato?
2: Sì, questa è un'ottima sintesi, infatti la prossima edizione magari possiamo…
1: Faccio la quantico per
2: sì, te. Sarebbe okay. Molto pratico, almeno sanno cosa comprano, ecco, sì, assolutamente. Poi è chiaro che a volte c'è la tentazione all'infedeltà, no? Perché a volte ti sembra che questo famoso Dio, appunto, che ti pare di aver incontrato, poi prenda un'altra strada, o anche te, o che smetti di credere.
1: Ma però, poi il problema di Dio è che uno lo incontra nella Chiesa e non sempre con la Chiesa si hanno buoni rapporti.
2: Niente di più difficile, appunto. Però poi alla fine io, parlando con un amico cardinale, che gli dicevo, certo, a volte mi chiedo che significa credere e come cioè che significa anche smettere di credere, e pensando a me dico, chissà se poi magari tu hai smesso di credere e non te ne sei accorto, ovviamente io dubito di tutto in continuazione, lui mi ha detto ma comunque Dio non smette di credere in te, e quindi questa cosa mi ha fatto riragionare sul senso del rapporto.
1: La fede si trasmette per contagio, la trasmissione degli apostoli, sì. Come dice il Magistero, è quello. Possiamo fare il nome di questo cardinale, il cardinal Betori,
2: sì,
1: no? L'arcivescovo di Firenze. Cosa l'ha colpita in lui?
2: Beh, è un uomo intelligentissimo, e quindi io subisco solo l'intelligenza nelle persone, non ho nessun altro tipo di debolezza, però l'intelligenza mi disarma e ovviamente mi incanta e mi viene voglia di saperne di più. Però la cosa che mi ha veramente colpito di lui è la prima volta che gli ho parlato, che mi poteva prendere per una pazza, banalmente, perché dice perché questa si vuole battezzare. E poi gli avevo mandato un libretto che avevo scritto per bambini, appunto, su un cane che salva la sua padroncina, ma niente di che. Lui mi dice, un libro cristologico. Io rimango un po' perplessa, dico, beh, per me era un libro per bambini, però insomma se lo dice lei mi fido, ecco. E poi ripensandoci effettivamente capisco quello
1: questa
2: che
1: questa tensione c'era.
2: E però la cosa più bella che mi ha detto è tu non devi cambiare per credere, se ti chiedono di cambiare non ascoltarli, e devi essere proprio te, a te al 100%, e tanto che credere è avere uno sguardo ulteriore sulle cose, che include anche quelle invisibili, no? Che poi è quello che io faccio continuamente, cioè c'è una forma di compensazione.
3: Senta, posso chiederle adesso, passato un pochetto di tempo, mm-hmm. anche se molto poco, pensa che la fede sia una scelta o una grazia?
2: Io penso una grazia.
3: Però bisogna dirti sì tutti i giorni.
2: Sì, e la scelta infatti è confermarla, quella grazia, quella forma anche di fortuna, se vuoi, un po', no? Come... E dire di sì è difficile a volte. Proprio alla vita è difficile, però è qualcosa a cui io mi sto addestrando più che a dire di no, perché prima dicevo molto più no.
3: Senta, io ho qui in mano il suo ultimo romanzo, lei non scrive libricini,
2: no.
3: E non fiori ma opere di bene, e posso dire che è un romanzo tombale, anzi proprio cimiteriale nel vero senso della parola, perché è la ricerca di una tomba perduta di un nonno mai conosciuto. Estremissima sintesi anche qui. Prima di spiegare di che si tratta, ma com'è una ragazza giovane, affermata, così tentata e così affascinata anche, piena di domande sulla vecchiaia estrema, penso Ornella Vanoni, e sulla morte? Perché ha paura della morte?
2: Beh, perché il paradosso di vivere è che si muore, quindi io vivo tutti i giorni con questa vertigine.
3: Nessuno ci pensa più però.
2: Appunto, nessuno ci pensa più, tra l'altro non è neanche più dovuto invecchiare, cioè noi non riusciamo neanche a invecchiare, per cui è veramente disumano tutto questo, no? Mentre per me la morte è una questione gigantesca, cioè è come se le domande che di solito gli altri smettono di farsi a 15-16 anni me le sono portate tutta la vita, e intendo portarmele tutta la vita. Tra l'altro anche il battesimo aveva a che fare con la morte, e quindi col rinascere a una vita eterna che anche se è fuori dalla prospettiva umana, perché è come un punto di fuga l'eternità, è quello che garantisce la prospettiva.
3: E la speranza.
2: Se no diventa complicato.
3: Questo nonno è il nonno che le dà il cognome, poi sì. Appunto, no? La sua storia, origini in Lituania, una terra che a lei era totalmente sconosciuta. Che significato ha lo svelamento poi alla fine del romanzo? Anche qui la prendevano un po' per matta tutti, no? In questa ricerca un po' maniacale di radici perdute di cui sembrava che nessuno interessasse. Che significato ha la memoria, Elisa?
2: Ma la memoria in particolare di questo signore, che fatico anche a chiamare nonno perché appunto è morto nel 1950, è come dire nonno, non so, Kant o Platone, insomma. Cioè, sì, è geneticamente un parente, ma insomma, ecco. E di questo signore appunto io non sapevo niente, se non qualche ricordo vaghissimo di mio padre, che comunque è rimasto orfano a 6 anni, quindi praticamente sono i ricordi di un bambino, tutti stravaganti, tutti enormi, no? Perché ovviamente se tuo padre muore a 6 anni diventa un eroe comunque. E qualcosa di mia nonna che mi aveva detto nel tempo, ma nessuno ne parlava di questo signore. Tra l'altro, per me l'idea di cercare questa tomba, che non sono riuscita a trovare per 2 anni, anche se poi insomma nel finale, che insomma non diciamolo perché magari poi qualcuno lo legge, però ecco, sembrano quasi 2 anni di giri a vuoto, ecco, o quantomeno su se stessi, cosa che capita spesso.
3: Beh, così
2: appunto,
3: anche, no?
2: Appunto. Però a volte, dato che è stato come un gioco a nascondino con un'altra dimensione, perché a un certo punto non trovare questa tomba per me era come un segnale, dico magari questo signore non vuole essere ricordato, ecco, la memoria, cioè abbiamo anche il diritto all'oblio, magari la memoria è un'ossessione dei vivi, magari da morti noi possiamo anche decidere di non essere mai esistiti in qualche modo, perché la memoria in realtà è qualcosa di poco attendibile, cioè nel libro, in questa storia è molto chiaro, cioè la burocrazia ha una memoria completamente sbagliata di questo fatto, e mia nonna non ci sono più testimoni, ecco, l'unico che aveva una memoria esatta era il figlio, quindi è come se la memoria emotiva è l'unica poi tutto sommato più affidabile, ecco. Però io a tutte le memorie preferisco quella immaginata.
1: E comunque senza storia non esistiamo, no? E quindi è necessario conoscerla. Lei parlava prima di diritto all'oblio, è un termine che si utilizza anche adesso per una legge che si domanda e che sarebbe sacrosanta e che ha a che fare con la malattia. Lei invece la sua malattia ha voluto raccontarla, e non soltanto in dialogo, interviste, ma ha fatto un documentario girato col cellulare che si chiama Isola, dove la S è maiuscola e quindi sottolinea quel sola che ha a che fare anche con lo stare in un'isola, e che era quel tempo terribile, perché era il tempo della pandemia, la città, ma anche la solitudine di avere a che fare con una malattia grave come un tumore. Diciamo che lei ha concluso questo documentario messa davanti al dramma della malattia dicendo che aveva un po' meno paura di morire. Ormai.
2: Ma prima di tutto perché in quel momento sembrava cioè che il mondo, no, fosse a un passo dallo sparire, nel senso che appunto io per caso scopro di avere un problema che è un tumore, però risolvibile, però che succede che ovviamente scoppia il Covid, il primo lockdown che era veramente il peggiore che abbiamo vissuto, e quindi mi ritrovo chiusa a casa ad aspettare che, insomma, di poter essere operata. Nel frattempo la mia migliore amica a sua volta si ammala di linfoma. Nel frattempo ancora, diciamo, non potevamo neanche affacciarci al balcone.
1: Sembrava la fine del mondo.
2: Era la fine del mondo, quindi quando ho visto il Papa da solo a San Pietro, tutto sommato mi sembrava che la mia morte fosse abbastanza poco un problema. E quindi, diciamo, attraversare il problema in un problema più grande forse semplicemente ti dà il senso della scala e della misura, che è un po' qualcosa che abbiamo perso tutti. Poi questo non vuol dire che una singola vita non valga,
1: mamma
2: assolutamente
1: mia, certo.
2: Però c'è un fatto di scala.
1: Lei alla fine dice: cosa mi impedisce di avere paura? Racconto quel che mi fa paura. Il racconto è la mia salvezza.
2: Sì, perché il racconto crea una distanza, nel senso che io non volevo fare un film, sinceramente. Io ero solo a casa con il cane, stavo finendo un romanzo, più che altro cercavo di capire come uscire da quella situazione, quando operarmi e anche come non ammalarmi di Covid, fondamentalmente, anche perché all'epoca non sapevo niente e la gente moriva facilmente e non sapevano anche come curare. E quindi un po' per passare il tempo, per scandirlo, perché poi notte e giorno diventavano uguali, perché se non hai più niente, no, fuori da fare, rimanite e basta, fondamentalmente, ho iniziato a riprendermi, anche per la mia amica, anche per chi non c'era, perché i miei erano fuori, erano rimasti chiusi in campagna, non si erano riavventurati a Roma, insomma io ero sola. E quindi ho iniziato con un'altra idea, cioè quella di essere testimone di me stessa. Infatti neanche mi vedevo quando mi riprendevo, cioè non avevo lo schermo girato, diciamo, non era così. Non volevo cedere a nessun tipo di vanità, anche perché in quel periodo, diciamo, la vanità era proprio l'ultimo.
1: Sì, ma neanche sentimentalismo,
2: pietismo. Sì, appunto, era come un vediamo che succede, teniamo un diario, banalmente. E poi quando la mia amica si è ammalata, l'ho coinvolta, e a quel punto ho deciso che il racconto che io stavo facendo a me, fondamentalmente, poteva essere utile anche a lei per... Sì, per dare un orizzonte, no?
1: Non ho mai pensato, ecco, adesso che credo in Dio mi sono convertita, guarda un po'.
2: No, quello certo, nel senso, più che pensarlo io, me l'hanno fatto pensare le coincidenze, chiamiamole così, perché un anno prima, esatto, il 21 aprile, che era Pasqua, mi stavo battezzando, e l'anno dopo ero aspettando di essere operata al Gemelli, per cui insomma ho detto certo, infatti tutti i miei amici mi prendono molto in giro, cioè, vedi, hai risolto, insomma, poi era stato già un anno molto complicato di lavoro, era andato tutto male, ecco, e quindi
1: però cioè Dio non ti risolve i problemi,
2: no,
1: hai capito?
2: Minimamente, ma nessuno gliel'ha mai chiesto, ecco, io non scomodo Dio per un problema del genere, almeno io non sono fatta così, però a parte gli scherzi, però non ci ho mai pensato, perché la cosa è che viene da dire è perché a me, no? Perché proprio a me, perché proprio la mia amica, e però questo perché a me poi presume un poteva succedere a qualcun altro, e questa cosa la trovo orrenda, disumana, mostruosa. E quindi io non, penso che c'è un'alternanza nella vita, che va male, poi va bene, poi riandrà male, poi ritornerà a andare bene, con un ritmo.
3: Il senso
2: che...
3: del dolore qual è, Elisa?
2: Il senso del dolore? Beh, il dolore fa parte delle esperienze che ci,
3: ma è Dio che lo permette,
2: che ci rendono umani, credo. Ma sì, io penso che più che altro ce lo permettiamo noi, cioè è anche importante, purtroppo, però fa parte di tutto quello che ci rende poi umani, che, cioè nel senso, se noi non avessimo avuto la morte come orizzonte, probabilmente non avremmo trovato, non avremmo scritto poesie, non avremmo scritto, non ci sarebbe la letteratura, il cinema, non so, l'arte, la medicina stessa, insomma, e la religione anche, probabilmente l'uomo non avrebbe diciamo messo a punto un sistema del genere, no?
3: Il rischio è che la fede sia una risposta consolatoria, no?
2: Ah sì, io ho sempre odiato questa cosa della consolazione, tant'è che a volte ho anche discusso con alcuni preti, perché dico, ma come, la consolazione è cardinale, insomma è un fatto enorme, gigantesco, che porta alla salvezza. Però io la consolazione la trovo proprio una cosa perdente. Cioè preferisco soffrire e poi non soffrire più a un certo punto, ma detesto l'idea della consolazione, anche se si chiamano filosofie della consolazione poi quelle che poi diversi secoli fa hanno iniziato a esistere.
3: Consolare è possibile forse da un dolore fisico davanti a mali esterni, ma c'è forse un dolore interiore che è inestirpabile dal cuore dell'uomo, no?
2: Sì, io penso che ci sia come una radice che è sempre un po' dolente, che a volte si rialimenta di dolore, perché la vita è complicata più o meno, e a tratti, ma per tutti. Tutti perdiamo quello che amiamo, tutti poi magari ritroviamo altre forme, però insomma siamo sempre a contatto con...
3: Qualche risposta nell'eternità ce l'avremo, spero.
2: Questo io non lo posso garantire, me lo auguro, sì.
3: Senta, è più semplice adesso il rapporto con amici, familiari, insomma?
2: Sì, assolutamente, hanno diciamo metabolizzato questa cosa, anzi ogni tanto li trascino, soprattutto a Pasqua riesco, perché comunque tutto quello che è giovedì, venerdì, santo e poi la Pasqua sono... Se trovi la giusta messa sono...
3: E comunque lei, il cardinale Bettori, l'ha conosciuto perché i suoi genitori hanno deciso di sposarsi in chiesa.
2: Appunto, però dato che io sono una persona molto rispettosa e tutto sommato lascio le persone in pace, nel senso che io non ho chiesto mai perché due persone che in fondo per me non hanno mai creduto in Dio hanno deciso di risposarsi in chiesa dopo, non so, 40 anni che stavano insieme, perché l'amore è misterioso, quindi io, però diciamo che io ero seduta lì con mia sorella durante il loro matrimonio e devo dire mi ha abbastanza impressionato, pianto come una pazza, perché ovviamente è qualcosa che di solito i figli non vedono, ovviamente. E poi l'omelia di Bettori era bellissima, tutta sul Cantico dei Canti,
3: non era a caso.
2: No, appunto.
3: Senta, c'è una canzone che in questo momento la racconta o la definisce meglio?
2: No, la prima che mi viene in mente è una vecchia canzone, Io sono il vento, che l'ha cantata Mina e anche Bruno Martino. Questa però in realtà è solo perché adesso me l'ha chiesto.
3: Beh, il vento è un segno di libertà anche esso, e poi magari facciamo il prossimo docufilm su Mina.
2: Sì,
3: sarebbe uno scupone.
2: No, beh, no, non lo so. Non lo so se lei ha voglia.
3: Grazie, Elisa.
2: Grazie a voi, veramente.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 1 luglio, a Écône in Francia, i lefebvriani ordinano 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, ignorate le richieste del Papa. USA, la Corte Suprema boccia il decreto del presidente Trump che aboliva lo Ius Soli, la replica di Vance, un grave errore. Venezuela, il bilancio dei morti sale a 1943, ma si continua a scavare sotto le macerie dopo il ritrovamento di 2 bimbi. MSF, situazione sanitaria al collasso. Le 14:43 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Dunque, lo avete sentito nei titoli, a Écône in Svizzera, nel quartier generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Oggi, 1 luglio, i lefebvriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, atto che prevede la scomunica. Il superiore Pagliarani, giornata storica, eventuali pene o censure per noi non hanno valore. Salvatore Cernuzio.
3: La tunica di Cristo, quella che Papa Leone nell'accorata lettera del 29 giugno chiedeva di non lacerare, alla fine è stata strappata. I lefebvriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi, uno svizzero, uno statunitense e 2 francesi. Lo hanno fatto senza il mandato del Papa, pur avendo i presuli risposto affermativamente alla formula liturgica Abetis Mandatum Apostolicum, ad imporre le mani sul capo dei sacerdoti con un atto che prevede la scomunica late sentenzie, Monsignor Alfonso de Gallareta, primo consacrante, e Monsignor Bernard Fellay, co-consacrante, ovvero 2 dei 4 vescovi ordinati nell'88 da Lefebvre. All'inizio della celebrazione, il superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani, ha letto un breve discorso in cui ha affermato: siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Riteniamo che eventuali pene o censure contro questo atto non abbiano alcun valore, ha aggiunto, definendo quella di oggi una giornata di festa. Per la Chiesa universale, invece, una giornata in cui si rinnova una ferita, quella della divisione.
2: Da oggi sono sospese le udienze generali del mercoledì per tutto il mese. Papa Leone, dopo la visita pastorale a Lampedusa in programma sabato 4 luglio, si trasferirà infatti a Castel Gandolfo per un periodo di riposo. Domenica 5 e domenica 12 luglio la recita dell'Angelus è prevista proprio da Castel Gandolfo. Le udienze riprenderanno mercoledì 5 agosto in aula Paolo VI. E vediamo le notizie dal mondo. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il decreto esecutivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aboliva lo Ius Soli, il diritto per chi nasce nel territorio americano di ottenere la cittadinanza. Tra gli altri provvedimenti favorevoli invece al presidente, il via libera all'abolizione di un tetto massimo per le spese elettorali e la possibilità dell'esecutivo di rimuovere i dirigenti delle agenzie governative indipendenti. Michele Raviarni ha parlato con l'americanista Mario Del Pero.
4: Dentro una serie di pronunciamenti tendenzialmente favorevoli all'amministrazione del presidente Trump viene uno fondamentale sullo Ius Soli, che vede riaffermato il principio che la cittadinanza viene conferita automaticamente, viene ottenuta automaticamente grazie alla nascita sul territorio degli Stati Uniti, qualche cosa che però fino a qualche anno fa pochi avrebbero contestato e che invece ha visto la Corte divisa. E questo ci dice che il nazionalismo di Trump ha fatto breccia anche nel dibattito sulla Costituzione.

0: dalle macerie. Al momento quasi 30.000 persone colpite dalla tragedia si trovano in strutture di accoglienza, ospedali e accampamenti di fortuna, ma ce ne sarebbero migliaia ancora in attesa di essere visitate. Nel paese Medici Senza Frontiere continua ad operare. Allora sentiamo il portavoce dell'organizzazione, Maurizio Deban, al microfono di Lorenzo Giovanardi.
1: La priorità oggi è dare assistenza medica alle persone che sono sfollate, perché in moltissimi non sono più riusciti a tornare nelle proprie case perché distrutte o danneggiate, e quindi si stanno radunando nelle piazze, negli stadi, nei campi da baseball, dove si sentono al sicuro, ma al tempo stesso ovviamente sono luoghi informali dove c'è bisogno di tutto. Hanno bisogno sia di ripari ma anche di cibo. Un altro aspetto da non sottovalutare è il problema della salute mentale, sia della popolazione ma anche la salute mentale di chi si è impegnato per cercare di tirar fuori le persone dalle macerie.
2: Che tipo di aiuti Medici Senza Frontiere sta fornendo alla popolazione?
1: Tutta una serie di kit d'urgenza agli ospedali. Siamo in contatto con le autorità per mettere in piedi nel più breve tempo possibile delle cliniche mobili che potranno andare a fornire cure mediche a tutta la popolazione sfollata.
0: E veniamo ai mondiali di calcio. Sorprende il risultato raggiunto dalle squadre africane nel campionato del mondo. Ben 9 squadre su 10 hanno passato il turno nella prima fase ai gironi. Un successo questo destinato ad avere ricadute positive anche sulla crescita sociale e sugli investimenti nel continente. Edoardo Valentino.
3: Record assoluto al mondiale ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada. 9 nazionali africane sono arrivate ai sedicesimi di finale. Il Marocco è il simbolo di questo successo e di una più ampia rinascita del calcio africano. Già semifinalista in Qatar nel 2022, sarà anche coorganizzatore del mondiale 2030. Un appuntamento destinato ad avere ricadute economiche anche sulle infrastrutture del paese. Nel progetto sono previsti infatti nuovi stadi, una linea ferroviaria ad alta velocità e la modernizzazione di alcuni aeroporti. Sorprese in attesa tra le 9 qualificate è il Capo Verde, arcipelago africano al suo esordio in una Coppa del Mondo. La squadra sfiderà sabato l'Argentina giocandosi l'accesso agli ottavi di finale. Da questo mondiale emerge l'immagine di un'Africa protagonista, in netto contrasto con quanto avvenne nel 1966, quando si ritirarono 15 nazionali africane boicottando la qualificazione dove era stato previsto un solo posto complessivo per Africa e Asia.
0: Galeotto Fullorto si chiamerà così il nuovo orto idroponico che sarà inaugurato il 6 luglio prossimo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, un'altra iniziativa legata all'agricoltura sociale nel territorio della Campania Felix. Roberta Barbi.
4: Inizialmente i detenuti impegnati saranno 10 più alcuni uditori, perché c'è sempre bisogno di braccia nell'agricoltura. A breve il nuovo orto idroponico sarà aperto nell'istituto di pena di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, un territorio purtroppo in coda alle statistiche sulla qualità di vita ma tradizionalmente votato all'agricoltura. Si tratta di un orto alimentato non dalla terra ma solo dall'acqua, in cui naturalmente vengono disciolte tutte le sostanze nutritive del caso. Qui servirà a coltivare insalata e basilico da utilizzare poi per un prelibato pesto di nocciole raccolte direttamente nel noccioleto dell'istituto. Ma il progetto non si ferma qui. In un futuro prossimo si prevede anche l'introduzione di un vigneto in cui far crescere uno dei vitigni autoctoni della zona. Progetti importanti quelli legati all'agricoltura sociale per i detenuti, come testimonia Rosario Meoli, responsabile formativo di Noesis.
5: L'agricoltura è vita. Da questa vita nascono nuovi fiori, intesi come esseri umani. Ci si muove in questa direzione. I detenuti credono in quello che sono i frutti della terra e attraverso il loro crescere guardano il loro futuro.
0: Dopo Leon de Perù e Leo from Chicago, Radio Vaticana e Vatican News pubblicano Leone a Roma, un nuovo documentario che ripercorre gli anni trascorsi da Prevost nella città eterna. Per i giornalisti accreditati presso la sala stampa è prevista oggi alle 16 una proiezione in anteprima. Come evitare che l'intelligenza artificiale finisca per impoverire le relazioni umane? Una delle domande al centro dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Il filosofo Andrea Colamedici ne evidenzia l'attualità soffermandosi sul richiamo del pontefice a disarmare la tecnologia. Fabio Colagrande.
6: Non solo impedire che l'intelligenza artificiale venga usata come un'arma, come già accade, ma soprattutto sottrarla alla logica della competizione e ripensare il modello di sviluppo che la guida. È uno dei messaggi che Andrea Colamedici legge nell'enciclica di Papa Leone.
7: Disarmare l'IA significa uscire fuori da quest'ansia costante di dover essere sempre sul pezzo, di dover competere costantemente, di dover gareggiare a chi ha il modello più efficace e più efficiente.
6: Secondo il filosofo, il rischio più sottile riguarda però i chatbot. Tendono infatti a darci sempre ragione, un fenomeno che gli studiosi chiamano sicofanzia.
7: La relazione

0: simulata, quella con l'intelligenza artificiale, non è che ci inganni, ci disabitua, proprio nel punto in cui costano le relazioni, perché se noi parliamo con l'intelligenza artificiale c'è questo fenomeno che si chiama psicofanzia, che tutti hanno esperito, cioè la tendenza a darti sempre ragione a prescindere. Ma se qualcuno ti dà sempre ragione a prescindere, tu disimpari a stare con gli altri e impari a stare soltanto con chi ti dà ragione.
1: È tutto per ora da Luca Rossi in regia, Cecilia Sippia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori di Radio Vaticana, questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie e Ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela Prisco, ben ritrovati sulle nostre frequenze. E oggi vogliamo lasciarci guidare da una figura luminosa della Chiesa e della cultura italiana, un sacerdote, filosofo ed uomo di profonda spiritualità. Il beato Antonio Rosmini, del quale oggi poi ricorre la memoria liturgica. Rosmini è stato un uomo innamorato di Dio e della verità, capace di unire il pensiero più alto alla semplicità della fede, l'intelligenza alla carità, la contemplazione all'azione, e la sua vita ci ricorda che la santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel cercare ogni giorno la volontà di Dio e nel fidarsi di Lui anche nelle prove e nelle incomprensioni. E oggi vogliamo farlo attraverso due figli del beato Antonio Rosmini, che sono Suor Benedetta Lisci e padre Ludovico Maria Gadaleta. Sono due rosminiani, ma prima di collegarci con loro diamo linea alla regia e poi ritorniamo insieme.

0: Ed eccoci, come vi dicevo, parleremo oggi di del beato Antonio Rosmini e ci colleghiamo adesso con Sor Benedetta Lisci e Padre Ludovico Maria Gadaleta. Benvenuti.
1: Benvenuti, grazie.
2: Benvenuti a voi, agli ascoltatori, grazie.
0: Con voi vogliamo andare oggi, almeno vogliamo provare ad andare dritti al cuore del messaggio del beato Antonio Rosmini e a capire cosa può dire oggi alle nostre vite, alle nostre famiglie e al cammino della Chiesa. Padre Ludovico, Sor Benedetta, quali sono gli aspetti della sua personalità umana e spirituale che lo hanno reso unico? Sor Benedetta, a lei la parola, come nasce la vocazione sacerdotale di Rosmini?
1: Allora, Rosmini nasce molto presto, diciamo all'età quasi di 16 anni, nel 1813, lui sul suo diario scrive: «Dio mi aperse gli occhi e conobbi non esservi altra sapienza che in lui». Diciamo che Rosmini nasce già in una famiglia di profonda vita di fede, la mamma con lui leggeva il Vangelo tutti i giorni, quindi poteva essere una conseguenza quasi naturale, invece no. Lui lo capisce che non c'è altra sapienza che in Dio personalmente e quindi lascia tutto quello che poteva essere una vita agiata, comoda, anche di successo, per dedicarsi soltanto a seguire la sua vocazione, quindi servire Dio. Infatti l'anno dopo, ad un amico, Bartolomeo Menotti, in una lettera nel 1814 scrive: «Io ho deciso di farmi prete, di porre tutto quello che ho per comprarmi un tesoro che né la ruggine né nient'altro lo diminuiscono o lo guastano e i ladri non lo portano via. E ciò che ho di piccolo sapienza, ciò che posso acquisire di sapienza, di conoscenza, darlo aiutare gli altri a conoscere ciò che è bene, quindi invigorire con la mia scienza anche quello che è il pensiero degli altri». Quindi questo è un po' il nucleo della vocazione sacerdotale e religiosa di Rosmini.
0: Padre Ludovico, quali erano le sfide della Chiesa e della società nel tempo di Rosmini?
2: Beh, Rosmini nasce nel 1797, quando è matura la decisione di farsi prete, siamo già nel 1816 all'incirca, quindi siamo già nell'epoca cosiddetta della Restaurazione. È una restaurazione poi solo di, diciamo così, di nome, perché in realtà la società è profondamente cambiata e anche se nasce, diciamo, un nuovo clima politico e storico, però si porta dietro sia la Chiesa che la società dei problemi che vengono dal secolo precedente, in particolar modo l'illuminismo, che aveva prodotto qualche cosa anche di buono, ma allo stesso tempo aveva condotto all'irreligione, quindi da principio il deismo, cioè l'idea che sì, c'è un Dio, ma è qualcosa di generico, no? Un orologiaio che carica il mondo e poi lo lascia andare senza curarsene, lontanissimo quindi dal Dio cristiano, che invece si prende cura del mondo e dell'uomo, oppure addirittura era arrivato dal deismo all'ateismo vero e proprio, fino ad arrivare agli orrori della rivoluzione. Rosmini proprio parte da quell'esperienza storica molto sanguinosa, che anche nel Trentino aveva lasciato le sue tracce con l'invasione napoleonica, e per capire che sì, c'è un germe sicuramente di bene anche in questo, ma profondamente queste ideologie rischiano poi di danneggiare la Chiesa, perché tolgono l'uomo alla religione, lo imprigionano, diciamo, nell'immanente anziché aprirlo al trascendente. E anche all'interno della Chiesa il grande pericolo che queste ideologie portavano era un'ideologia razionalista, quindi anche l'idea che tutto sommato ci si potesse salvare senza particolare trascendenza, quindi senza particolare, diciamo, lasciar fare a Dio, ma con le proprie forze in un certo senso, e allo stesso tempo anche un'ideologia di cosiddetta giurisdizionalismo, ossia quella tendenza per cui i funzionari del civili corrispondevano a quelli ecclesiastici, quindi di fatto vescovi, sacerdoti sì, potevano anche avere dei legami con il Papa, però di fatto erano soprattutto dei funzionari in questo caso dell'imperatore austriaco, no? Rosmini nasce sotto l'Austria. Ecco, questa mentalità era non solo naturalmente nell'Austria, era anche in Francia, era anche in tanti altri stati, e condurrà dei grossi problemi anche nel corso dell'Ottocento. Rosmini fin da giovane capisce che questa ideologia rischia di sottomettere la Chiesa ai poteri terreni. Non a caso uno dei più bei discorsi anche tormentati che egli farà sarà proprio a Rovereto, quel panegirico in memoria del Papa Pio VII, che aveva sofferto sotto Napoleone, e l'Austria, tramite la sua censura, gli proibirà per diversi anni di pubblicarlo, fino a farglielo pubblicare poi completamente mutilato, perché anche se il regime era diverso e gli austriaci avevano combattuto Napoleone, avevano capito che di fatto l'accusa che Rosmini faceva poteva essere valida anche contro di loro. Ecco, questo desiderio da una parte di libertà della Chiesa nella società e dall'altra parte quello di libertà dell'uomo e di verso Dio e verso il trascendente sono forse i due capisaldi dell'idea sacerdotale e religiosa di Rosmini.
0: Rosmini, Sor Benedetta, era un uomo di grande cultura anche, ma soprattutto di profonda preghiera. Possiamo dire che riusciva a tenere unite fede e ragione?
1: E certamente per Rosmini era importante tenere unite fede e ragione, prima di tutto perché lui era un appassionato ricercatore della verità, e la verità si conosce tramite la ragione, che non è una realtà, un dono che barancolla nel buio, ma è illuminata da quella che Rosmini poi definirà l'idea dell'essere, dove un lume che ci guida a conoscere la verità e quindi ad avere anche il coraggio della verità, la forza del pensiero. Questo coraggio della verità poi va trasformato in qualcosa di più, in una vita veramente vissuta e a servizio della verità. Lui infatti pensa alla ragione non come qualcosa di turbolento, di passionale, qualche così sbattuto dalle varie passioni, ma è una ragione tranquilla che vince sopra l'impeto delle passioni e vince quindi la luce della verità che porta alla bellezza della virtù. E per Rosmini la ragione e la verità, come ricorda, come diceva San Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio, che ha rimesso diciamo alla luce l'insegnamento di Rosmini dopo anni di buio, dopo anni di persecuzione, sono due ali che l'uomo possiede per raggiungere la stessa verità. E qual è la verità? La verità unica è Dio, e ciò che viene dalla conoscenza di Dio, che porta appunto a una vita santa, a una vita bella, a una vita buona.
0: E padre Ludovico, passo a lei in questo momento. C'è un episodio della vita di Rosmini che racconta bene la sua santità?
2: Di episodi ce ne sarebbero diversi. Rosmini non è, diciamo, un santo fra virgolette che fa i miracoli, nel senso che non ci sono episodi da questo punto di vista, però mi piace considerare quello che personalmente io ho sempre trovato qualcosa di incredibile. Cioè Rosmini nel 48, come sappiamo, nel 1848 viene mandato a Roma per questa missione diplomatica per conto del Regno di Sardegna presso la Corte Pontificia. La missione poi va male, Rosmini si trova alle prese con la Repubblica Romana, la fuga del Papa Gaeta, segue il Papa Gaeta, poi di fatto all'inizio il Papa gli dà retta, poi non lo ascolta più da un punto di vista politico, eccetera, finché Rosmini è costretto a lasciare, diciamo, Gaeta e si rifugia ad Albano Laziale provvisoriamente, in attesa di ritornare a Stresa. Mentre lì lo raggiunge questo decreto che il Papa, senza dirgli nulla, durante le varie udienze gli faceva una faccia amica, ma poi alle spalle, diciamo, firmava questo decreto, che era il decreto con cui metteva all'indice dei libri proibiti le sue due famose opere, Le Cinque Piaghe della Santa Chiesa e La Costituzione della Giustizia Sociale. Due sacerdoti vanno a consegnargli questo decreto, cercano Rosmini e lo trovano nella biblioteca del seminario di Albano mentre scrive l'introduzione al Vangelo secondo Giovanni, un bellissimo libro di, diciamo, esegesi, ma più che altro di esegesi spirituale, ecco, di spiritualità. E mi colpisce sempre perché se si legge questo libro si nota che per farlo una persona avrebbe bisogno di una tranquillità assoluta, avrebbe bisogno veramente di un periodo, diciamo, di studi profondi, eccetera. Pensare che leggendo quelle righe Rosmini le ha scritte in un momento così tormentato e così doloroso per la sua vita, secondo me è una testimonianza di grande santità, davvero eroica, perché più ancora che fare, diciamo, un miracolo, ecco, è un miracolo stesso l'idea di vincere se stesso fino ad arrivare al punto di essere così perfettamente abbandonato nella divina provvidenza e nella volontà di Dio.
0: Rosmini diceva che bisogna adorare, tacere e godere. Suor Benedetta, che cosa significa questa espressione?
1: Bene, questo è il testamento che Rosmini lascia a Alessandro Manzoni quando Alessandro Manzoni si reca al capezzale di Rosmini, ormai morente, molto malato, e Manzoni, preoccupato, chiede: che cosa faremo noi senza il nostro Rosmini? E Rosmini gli affida questo messaggio: adorare, tacere, godere. Che cosa significa? Adorare la volontà di Dio, perché Dio è sempre un padre buono, che dispone tutti gli avvenimenti per il bene dell'uomo, quindi per il bene dei suoi figli. E lo diceva Rosmini in quel momento in cui era stato veramente grandemente provato dalle vicissitudini della vita, da diverse sconfitte, da diversi fallimenti, no? Fallisce la missione a Trento, fallisce la sua missione come parroco a Rovereto, fallisce la sua missione diplomatica a Roma, falliscono tante cose, no? Tante incomprensioni, ma lui ancora ha il coraggio e l'amore di dire: adoriamo quello che ci viene dalle mani di Dio, quello che è permesso dalle mani di Dio. E quindi tacere che cosa? Il risentimento, tacere il malanimo, far tacere il timore, la paura di non farcela, l'ansia, e di conseguenza godere di quello che il Signore ci pone nelle sue mani, di quello che il Signore ci dice, anche di quello che il Signore ci promette attraverso la meditazione della sua parola. Quindi con queste parole, diciamo, è raccolta in queste parole tutto il segreto della vita di Rosmini, che anche in mezzo alle più grandi contraddizioni, incomprensioni, ha saputo fare queste cose: adorare, tacere e godere.
0: Padre Ludovico, uno dei cardini della spiritualità di Rosmini è sicuramente l'abbandono alla volontà di Dio. Quanto è attuale questo insegnamento?
2: Beh, dal punto di vista spirituale chiaramente non si tratta di una novità rosminiana. Rosmini si muove sempre, anche con le sue intuizioni più grandi, nel solco di una tradizione ecclesiale molto lunga e spirituale, no? Molto lunga, fino dall'epoca apostolica. Diciamo che questo abbandono che Rosmini predica, e che Rosmini anche fa oggetto di alcune sue trattazioni, di molte sue lettere, non è un abbandono fatalista. Cioè Rosmini rigetta, no? Un po' l'idea che l'uomo sia qualcosa in balia delle forze superiori, come negli antichi greci spesso l'uomo era vittima di un fato che decideva della sua vita in qualunque modo. Ecco, Rosmini parte dal presupposto che l'uomo è prima di tutto nelle mani di una provvidenza amabile, cioè di una provvidenza che ama l'uomo e che volge tutto all'amore e al bene dell'uomo. Di conseguenza, quando uno si pone all'interno di questo disegno di amore, ecco che tutto viene orientato inevitabilmente in un rapporto biunifico, cioè l'uomo cresce nell'amore di Dio e naturalmente riceve, sente, percepisce ancora di più l'amore che Dio ha per lui. In questo senso si collocano quello che forse sono le due, diciamo così, parole chiave dell'insegnamento rosminiano: il cosiddetto principio di passività e il cosiddetto principio di indifferenza. Il principio di passività, dice Rosmini, è quello che noi dobbiamo essere passivi nei confronti della provvidenza, o meglio, è un linguaggio dell'Ottocento naturalmente, intende dire che noi non dobbiamo prendere iniziative per prevenire i disegni della provvidenza. L'uomo spesso, dice Rosmini, ha l'idea che deve fare qualcosa, no? Per se stesso, per gli altri, per salvarsi, per fare il bene, e quindi si fa guidare dai propri istinti o dalle proprie idee, magari sono anche giuste, ma dice Rosmini bisogna prima attendere che sia la provvidenza a indicarci dov'è il bene, indicarci qual è la strada, le modalità, allora siamo sicuri di non prevenire la provvidenza ma di seguirla, e questa è la passività. Poi c'è il principio di indifferenza, che è strettamente collegato e conseguente, cioè una volta che io so che sono nelle mani di una provvidenza che mi vuole bene e che so che il Signore mi indica la via da seguire, mi indica dove e come fare il bene, io sono indifferente a qualunque tipo, diciamo, di situazione in cui la provvidenza mi mette. Cioè, poiché so che il mio fine è quello di santificarmi e di santificare gli altri, di fare il bene, di dare gloria a Dio, che io questo fine lo consegua nella salute o nella malattia, da sposato, da celibe, da sacerdote o da laico, da religioso o da, diciamo, in qualunque altra professione, eccetera, o che io lo raggiunga nella gloria, nel disprezzo, no? O in qualunque altra situazione, ecco, questo per me deve essere indifferente, cioè deve essere allo stesso livello. Cioè io amo la volontà di Dio non in un modo o in un altro, anche se posso avere delle legittime tendenze o aspirazioni personali, ma la amo in quanto la volontà di Dio. Di fatto potremmo dire, riassumendo in tutto, che questi due principi di passività e di indifferenza si riassumono nell'idea: l'uomo deve fare il bene e amare il bene in quanto è bene.
0: Sor Benedetta, come Rosmini viveva la carità verso il prossimo?
1: Allora, Rosmini si propone questo tipo di carità. La carità ha tre forme: come Dio è trino nella sua essenza, così anche la carità è una carità in tre forme. Noi dobbiamo vivere la carità universale. Quali sono queste tre forme? La prima, la più semplice, diciamo, la più immediata, è la carità temporale, che viene incontro a quelli che sono i bisogni materiali del prossimo, no? Che si esauriscono nel tempo presente, quindi, non so, dar da mangiare, soccorrere i poveri, gli ammalati, proteggere i deboli. Questa è la prima forma di carità, ma non è carità vera, non è carità totale, non è carità essenziale. La seconda forma di carità è la carità intellettuale, cioè comunicare la verità, insegnare agli altri, sciogliere dai dubbi, smascherare gli errori. Quindi questa è una forma di carità che conduce alla conoscenza della verità, ma ancora non è sufficiente. Bisogna arrivare alla carità spirituale, cioè accrescere nell'anima la vita santa, la vita virtuosa, la vita bella, la vita di unione totale con il Signore. Ecco, quando noi facciamo qualsiasi atto, Rosmini faceva qualsiasi atto di carità, da quella materiale, soccorrere gli ultimi, da quella intellettuale, insegnare o scrivere, aveva sempre però in mente la carità spirituale, cioè quello di poter accompagnare le persone che si incontra all'unione con Dio. Questa è la vera carità. Ora, non posso fare carità spirituale, cioè non posso accompagnare un povero all'unione con Dio se prima non sovvengo ai suoi bisogni primari. Sicuramente non basta dire Dio ti ama, vai in pace, se hai lo stomaco vuoto, sicuramente, però non basta riempire, diciamo, lo stomaco delle persone se anche non si conducono queste persone a conoscere e ad amare Dio. Quindi la triplice forma della carità è quello che Rosmini ha sempre insegnato e prima di tutto vissuto nella sua vita.
0: Padre Ludovico, di nuovo a lei. Cosa ci insegna Rosmini sul discernimento e sull'ascolto di Dio?
2: Beh, anzitutto direi questo, che c'è una dimensione fondamentale, che è la dimensione della preghiera. Cioè Rosmini, in una sua famosa frase, dice che la maggior parte dei problemi avvengono perché o non si prega o si prega poco e si prega male, quindi già questo è un primo problema. E infatti vuole che i suoi religiosi naturalmente facciano la meditazione tutti i giorni, no? Ci sono le preghiere della Chiesa e naturalmente la liturgia, il breviario, la messa, eccetera. Dall'altra parte però la preghiera serve non appunto per capire i disegni di Dio, ma per adeguare la propria volontà alla volontà di Dio, che sono due cose diverse. Cioè se io pretendo di capire tutti i disegni di Dio, io lotto contro i mulini a vento, perché la provvidenza per sua stessa natura mi rivela alcune cose, ma si rivela nel fare e nel divenire, e i disegni di Dio sono imperscrutabili. Se io mi ostino a fare quello, io non riuscirò mai, la mia preghiera diventerà uno sforzo inutile. La mia preghiera deve essere sempre invece finalizzata a far sì che io adegui la mia intera volontà, e quindi la mia intera persona e la mia intera vita, al disegno di bene che ha la provvidenza. E in questo modo noi sappiamo quindi che riusciamo a compiere quello che Dio vuole, perché ci mettiamo sulla sua stessa, diciamo così, lunghezza d'onda. Ecco. C'è fra l'altro una frase abbastanza curiosa che Rosmini dice nelle Cinque Piaghe, facendo una ricostruzione storica, no? Ma dice una bella frase, dice: i fatti appartengono al diritto divino perché sono ordinati dalla provvidenza. Detto così sembra una frase un po' strana. In realtà Rosmini cosa dice? Dice che le circostanze della nostra vita quotidiana, quindi non solo nella storia umana, ma proprio nella nostra storia spicciola, sono spesso quelle, quasi sempre quelle, tramite le quali il Signore ci parla. Cioè l'incontro con una persona, un certo fatto, una certa circostanza, qualcosa che leggiamo, che riceviamo, che ascoltiamo, eccetera, sono le prime indicazioni che il Signore usa per dirci cosa dobbiamo fare, qual è il motivo, diciamo, per cui noi possiamo guadagnare la nostra santificazione e fare la volontà di Dio in quella giornata lì. E difatti Rosmini dice anche sovente che noi andiamo, no, da soli spesso a cercare di capire come santificarci, vogliamo un po' santificarci come vogliamo noi, mentre noi dobbiamo abituarci a santificarci come vuole la provvidenza divina. E questo lo capiamo stando nell'ascolto appunto della volontà divina, cioè vedendo i modi in cui questa volontà si esprime. E questi modi si esprimono prima di tutto nelle circostanze, e del resto non è una cosa nuova nella storia della Chiesa. La vocazione di Sant'Antonio Abate, famosissimo padre del deserto, avviene quando Sant'Antonio entra in una chiesa e sente il Vangelo che dice lascia tutto e dallo ai poveri, ed egli diventa così un eremita. Ecco, in quell'episodio potremmo dire fra l'Antonio Abate e l'Antonio Rosmini c'è un cammino di secoli, ma di fatto l'idea di santità e l'idea di ascolto e di adeguamento alla provvidenza è praticamente la stessa.
0: Suor Benedetta, ansia e fretta caratterizzano il nostro tempo. Che cosa direbbe oggi Rosmini?
1: Allora, Rosmini oggi direbbe due cose fondamentali. Il primo, nella sua massima di perfezione per tutti i cristiani, dice di rimanersi in perfetta tranquillità circa tutto ciò che accade all'interno della Chiesa. Quindi della Chiesa, del mondo, della società. Perché è necessario rimanere in perfetta tranquillità? Semplicemente perché la barca di Pietro, diciamo, anche se viene sobbalzata così dalle onde, dalle mareggiate, dalle tempeste, però comunque è fondata sulla pietra, e questa pietra è la parola di Dio. Quindi di questo non possiamo temere, perché Gesù è il nostro fondamento, e non dobbiamo temere alcun male, non dobbiamo agitarci eccessivamente per quello che accadrà o per qualcosa sarà di noi, no? Quindi la rotta, il timone della nostra vita e della Chiesa ce l'ha Gesù Cristo, non ce l'abbiamo noi, e quindi dobbiamo starcene tranquilli, perché la storia, lungo il processo della storia, sicuramente i piani misteriosi di Dio vengono a dipanarsi, vengono a illuminarsi, e anche se a noi sembra che tutto vada male, realmente è tutto permesso e voluto da Dio. E poi una seconda sollecitazione mi viene dalla vita stessa di Rosmini. Quando, appunto, abbiamo detto prima, vengono condannate le sue opere nel modo che prima ha spiegato il padre Gadaleta, e lui se ne ritorna da Roma abbastanza, diciamo, triste, amareggiato, fa una puntata a salutare la figlia del Manzoni e il marito della figlia del Manzoni, il Giorgini. Ammira in Rosmini questo, sì, arriva come uno che ha perso la battaglia ma ha mantenuto la fede, ha fatto tutto ciò che doveva fare, che poteva fare, non ha vinto, però la sua fede, la sua serenità non è venuta meno. E un altro spunto mi viene da una lettera che Rosmini scrive a un suo confratello, dove appunto ancora commentando ciò che è avvenuto all'interno della sua vita, ciò che è appena accaduto nel 49, la messa all'interno dice delle sue opere, lui scrive queste parole che sono veramente un inno alla provvidenza, veramente un'anima contemplativa soltanto poteva scriverle. Io, dice, vi ringrazio perché volete partecipare alle incredibili vicende per le quali mi conduce la provvidenza, la quale provvidenza non fallisce mai, non sbaglia mai. Io, dice, scrive Rosmini, meditandola l'ammiro, ammirandola l'amo, amandola la celebro, celebrandola la ringrazio, ringraziandola mi riempio di letizia. E dice, come potrei fare d'altrimenti se non per perché sento di essere che tutto è voluto e permesso da un Dio che è essenzialmente amore. E chi potrebbe corrucciarsi all'amore? Ecco, questa è la più alta testimonianza di fede che possiamo avere da Rosmini.
0: Grazie, continuo con padre Ludovico e voglio agganciarmi a quello che diceva Suor Benedetta, che tutto è voluto, concesso da un Dio che è essenzialmente amore. Padre Ludovico, però sappiamo che la vita di Rosmini è stata segnata anche da sofferenze e incomprensioni, ma come le ha affrontate e come possiamo oggi anche vivere in uno spirito di obbedienza e in uno spirito di accettazione piena di quella che molte volte rappresenta incomprensione, rappresenta ferita, rappresenta sofferenza?
2: Io credo che la figura di Rosmini in questo non si distacchi dai grandi santi che ci possono venire in mente nei 2000 anni di storia della Chiesa, cioè c'è sicuramente un patimento che viene non tanto dai nemici esterni della Chiesa, ma da incomprensioni interne alla Chiesa, no? Come sempre un po' all'interno della famiglia, ecco, in cui uno vive. E da questo punto di vista tutti, anche i grandi santi fondatori, hanno avuto queste difficoltà. Rosmini certamente godette di grande credito e anche di grandi ammiratori, ma allo stesso tempo anche di nemici nel vero senso della parola, cioè di gente che alcuni in buona fede, altri in mala fede, no, lo contrastarono. Alcuni lo contrastarono da un punto di vista filosofico, non erano d'accordo con le sue teorie, anche magari teologiche, legittimamente. Altri si spinsero più in là, con l'idea addirittura di annientare l'istituto che aveva fondato, di rovinarne anche la buona fama. E per un periodo addirittura circolavano i libri in forma anonima, proprio perché non si voleva scoprire, insomma. Ecco, davanti a questo, che ripeto, un panorama molto comune, arrivano anche delle sofferenze molto grandi, ed è quando appunto Rosmini viene condannato all'indice con quelle due opere, o quando lo stesso Papa Pio IX, che era stato suo grande amico, permette l'esame alla congregazione del Sant'Uffizio degli scritti di Rosmini, un esame che dura 4 anni, è molto difficile, Rosmini lo segue da lontano, da Stresa, non è certo che andrà a finire bene. Poi provvidenzialmente l'esame finisce con il cosiddetto dimittantur, cioè che le opere vengono dimesse perché non avevano eresie, ma anche in quello Rosmini patisce molto, patisce soprattutto il clima di sospetto. Ecco, davanti, vorrei dire, a queste avversità, a queste persecuzioni, Rosmini non si mette diciamo a prenderle di punta, cioè il risentimento anche umano, il dolore umano che poteva avere da un certo punto di vista, non diventa per lui un fomite di ribellione. E in questo noi lo vediamo bene anche nella situazione dolorosa, no? Negli atti scismatici che si stanno compiendo anche in questi giorni, che giustamente il Santo Padre ha deplorato, e perché fanno soffrire l'intero corpo della Chiesa. Ecco, Rosmini, nonostante la persuasione di aver scritto alcune cose giuste, subito, prontamente si sottomette alla condanna, chiede però, questo nella maniera più onesta anche intellettualmente, che gli si indica almeno dove è sbagliato per poter riparare, cosa che non sempre gli viene concessa, quindi anche quello è stato forse un po' un limite che è stato fatto contro di lui. Ma Rosmini si è sempre dichiarato pronto, e lo ha messo per iscritto più volte, a ritrattare tutto ciò che la Chiesa gli avesse detto che non era corretto. Quello che Rosmini non faceva, e in questo aveva una sua addirittura morale, come tutti i del resto i grandi santi, era quello di scrivere il contrario di ciò che pensava.

0: pensava naturalmente, quindi non poteva scrivere qualcosa di cui non aveva contezza. Allo stesso tempo però il suo amore per la Chiesa e per l'obbedienza anche gerarchica superava ogni incomprensione. Questo non toglieva il dolore appunto di tali incomprensioni, però allo stesso tempo lo rendeva certo di essere nel giusto, cioè anche l'amore che si deve avere per Dio non può essere disgiunto da quello che si deve avere per la Chiesa, altrimenti la Chiesa diventa, per usare un linguaggio di oggi, solamente un concetto sociologico, ecco, un'aggregazione di persone, e i rapporti all'interno della Chiesa diventano solo una questione, chiamiamola, non diversa da quella aziendale. Ecco, per Rosmini non può essere così. Gesù Cristo e la sua Chiesa sono qualcosa di inscindibile, e lo stesso istituto è a servizio interamente della Chiesa. Rosmini arriva al punto di dire che quando l'istituto non fosse più utile al bene della Chiesa o Dio non voglia dannoso, dovrebbe essere immediatamente sciolto, dissolto, perché avrebbe perso quello che era il suo compito fondamentale. In questo appunto Rosmini ci dà una grande lezione, come la danno poi tutti i santi che, dove avevano voluto fare delle riforme o proporre delle modifiche, le hanno sempre sottoposte in maniera rispettosa dell'autorità e della gerarchia, anche facendo fronte alle eventuali dinieghi o alle eventuali sofferenze che questo ha portato. Credo che l'obbedienza di Rosmini in questo senso sia qualcosa di eroico, e forse una delle virtù più eroiche, perché è l'amor proprio la cosa forse più difficile da vincere. D'altra parte Rosmini, in un famosissimo suo discorso che si chiama appunto il discorso della carità, fa proprio un discorso dicendo: l'amore vero che noi siamo chiamati a portare, l'amore a Gesù Cristo e l'amore alla Chiesa e l'amore ai fratelli, sa di sangue, quindi non può esserci un amore che sia indisgiungibile dal sacrificio, e come quello di Gesù che per amore dell'uomo patì sulla croce, così deve essere il nostro, tante volte appunto patendo per dalle mani delle persone che invece cerchiamo in buona fede di beneficare.
1: Sor Benedetta, parliamo di un vero gigante nella fede, ma perché vale la pena leggere Rosmini e soprattutto da dove iniziare?
2: Allora, vale la pena leggere Rosmini perché vale la pena acquisire il coraggio della verità e la forza del pensiero, la forza autentica del pensiero, ok? Che è fondato sulla verità, e l'uomo è capace di verità perché ha questo lume della ragione, l'idea dell'essere che lo guida. Poi da dove iniziare? Beh, si potrebbe iniziare a conoscere Rosmini proprio attraverso i suoi scritti, anche se Rosmini va preso a piccole dosi. Uno scritto che consiglierei sarebbero gli scritti autobiografici, da poco editi nel 2022, sono i diari di Antonio Rosmini, che lui scrive, tiene aggiornati più diari contemporaneamente: il diario personale, dove si vedono i suoi pensieri personali, quindi ricostruisce un po' la sua storia, la storia della sua infanzia; poi c'è il diario dell'Istituto della Carità, quindi della fondazione dell'istituto, e poi c'è il diario dei viaggi. Ecco, è un'opera monumentale, un'opera molto nutrita, però emerge molto bene l'uomo Rosmini. Un'altra opera che suggerisco sempre sono le Massime di Perfezione Cristiana, perché lì veramente Rosmini le scrive a Roma, ne pubblica a Roma nel 1830, e sono le Massime di Perfezione Cristiana per tutti i cristiani, dove sono messe in ordine 7 massime che Rosmini scrive, dove la prima di queste è qual è il compito fondamentale di ogni cristiano, cioè desiderare unicamente, infinitamente, di piacere a Dio. Poi c'è l'amore alla Chiesa, e poi dopodiché ci sono i mezzi per ottenere questi due fini, cioè la piacere a Dio, la propria santificazione e l'amore nella Chiesa, verso la Chiesa. Noi quest'oggi, proprio quest'oggi, il 1 luglio, esce un'importante opera curata dal padre Gadaletta e dalla sottoscritta, che è la bibliografia di Antonio Rosmini. Sono 1500 bibliografia degli scritti editi di Antonio Rosmini, sono 1524 pagine dal 1815 al 2025, dove noi abbiamo raccolto raccolto tutte le opere di Rosmini pubblicate dalla prima edizione fino alle edizioni più recenti. Ecco, in quest'opera, che può essere un'opera arida perché un susseguirsi di edizioni, però si vede la pregnanza durante questi secoli del pensiero di Rosmini, perché ci sono delle opere che hanno fatto storia e verso le che tutti hanno, i filosofi, i pensatori, gli scrittori, i critici hanno guardato, quindi hanno approfondito, e si nota come Rosmini sia veramente una pietra angolare nel pensiero della storia italiana ma anche europea, perché molti si sono dovuti confrontare, anche scontrare con Rosmini, quindi di lui hanno scritto, su di lui hanno scritto, con lui hanno iniziato un dialogo per continuarlo, oppure anche per dibattere, per mettersi, diciamo, all'opposizione. Quindi direi che Rosmini è ancora molto attuale, ancora molto da dire alla Chiesa, al mondo, ma soprattutto ancora molto da dire ad ogni singolo. Direi che poi un'altra opera importante potrebbe essere Gli Anelli, la cosiddetta catena d'oro, sono i 5 discorsi che Rosmini tiene ai suoi confratelli, che sono veramente un inno all'amore di Dio, all'amore crocifisso.
1: Eccoci, allora, prima di salutarci brevemente, padre Ludovico, perché il nostro tempo volge al termine, qual è l'eredità più preziosa che il beato Antonio Rosmini consegna alla Chiesa e a ciascuno di noi?
0: Ma direi forse che, riassumendo tutto quello che un po' è stato detto, direi questo: Rosmini è il santo che coniuga fede e ragione, nel senso che è un santo che è stato profondamente addentro nella sua spiritualità e nell'ascetica, ma allo stesso tempo si è dedicato ad illuminare le menti con i suoi scritti e ad approfondire il pensiero. In questo tutto si può ridurre a questa idea, no? Che è la ricerca continua della verità. Non è un indirizzo relativista, anzi al contrario, Rosmini è convinto che la verità sia qualcosa che l'uomo può raggiungere, ma e può raggiungerlo unicamente se si volge verso colui che è la fonte di questa verità, che è Dio, che si rivela attraverso Gesù Cristo, che è la sua verità incarnata. Ecco, la filosofia, la pedagogia, la teologia, le scienze umane sono dei singoli sistemi di verità che raggiungono una verità parziale, ognuno nel suo campo disciplinare, e che possono servire come strumenti per andare verso questa unica verità. Da soli non bastano, ovviamente, ci vuole poi di compiere un salto che non tutti riescono a fare. Però questa idea che appunto si coniughi la fede e la ragione, che non sono opposte ma che al contrario sono di fatto l'una il presupposto dell'altro necessariamente, è qualcosa che non è nuovo in sé, ma allo stesso tempo è forse la grande, diciamo, intuizione, la grande eredità che Rosmini può lasciare all'uomo d'oggi, in un'epoca dove si tende, lo abbiamo visto anche, no, leggendo l'ultima enciclica del Santo Padre, dove si tende a usare le discipline all'interno del loro recinto ma a non volgerle al bene vero dell'uomo, e non lo si volge al bene vero dell'uomo perché non si rivolge al principio unico veritativo. Per Rosmini questo principio di verità non può essere al di fuori di Gesù Cristo e della sua Chiesa. L'uomo lo può raggiungere, ma lo può raggiungere con i suoi sforzi fino a un certo punto, e poi naturalmente con l'adesione, con il ricevimento della grazia di Dio. Questo credo che sia appunto il lascito più grande che Rosmini può dare, non solo al secolo che è finito, al Novecento, ma al nuovo millennio in cui stiamo già vivendo.
1: Eccoci, Sor Benedetta e Padre Ludovico, vi chiedo una parola finale per i nostri radioascoltatori prima di salutarci.
2: Allora, se io posso dire una frase di Rosmini che mi porto sempre nel cuore, una preghiera che ripeto, è questa: Padre, tu vedi il fondo dell'anima mia, fammi buono.
1: E grazie, Padre Ludovico, una parola, una frase per i nostri radioascoltatori?
0: Mi viene in mente un piccolo passo delle Costituzioni del nostro istituto che Rosmini scrisse nel 1828, dove disse che alle cose presenti e certe non dobbiamo mai preferire quelle incerte e quelle future, e dobbiamo lasciare nelle mani della provvidenza tutto. Ecco, questo abbandono nella provvidenza ci toglie le tentazioni su cui anche no, il diavolo gioca, sul passato, sul futuro, le preoccupazioni, le ansie tipiche un po' del nostro tempo, e ci toglie anche un po' dai deliri di onnipotenza. Non siamo noi che salviamo nel mondo, nella Chiesa, ma al contrario è Gesù Cristo che è venuto a salvare noi.
1: Ed io vi ringrazio, carissimi Sor Benedetto e Padre Ludovico, grazie per questa condivisione. E
2: grazie a voi.
1: E alla prossima, grazie. Allora.
2: Grazie.
1: Linea alla regia.

0: fa quando si sta bene, perché la vita è la stessa.
1: Ed eccoci cari amici, il beato Antonio Rosmini ci lascia una consegna davvero preziosa: non smettere mai di cercare la verità, non stancare di amare e imparare ogni giorno ad affidarci a Dio. Quindi portiamo nel cuore le tre parole con cui abbiamo iniziato: adorare, tacere, godere. Ed è proprio questo forse il segreto della pace che tutti desideriamo. Io vi ringrazio, un caro saluto a tutti voi, grazie a Bruno Orti in regia e vi aspetto la prossima settimana.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi, in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. È per me una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi, da paolino, non potrei chiedere di meglio.
0: Certamente. Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
1: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio.

0: Costituzione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
1: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
0: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo in fondo, la sua debolezza è il più grande dono che Pietro, che San Pietro ci fa. Perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega 3 volte il Signore, e 3 volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare questo rinnegamento chiedendogli 3 volte se lo ama. Simone, mi ami tu? E questa veramente noi non dobbiamo viverla come una scena di rimprovero, ma veramente come una scena, quasi vorrei dire, di una ricreazione. È come se in quel momento Gesù ricreasse Pietro, perché in realtà Gesù in quel momento non cancella il tradimento che c'è stato e che resta anche nella memoria di Pietro come un monito, come un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo, domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo ad alzarci e ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo cadere sulla strada, ma l'importante è che ci rialziamo e non cambiamo strada, restiamo sulla strada che ci porta all'incontro con il maestro.
1: Ecco, fermiamoci su questo punto, è molto ricco, no? Pietro, hai detto, è il patrono che ci vuole riconciliare, che ci vuole fare cominciare a riconciliare. Ecco, ma nella cultura di oggi, che spesso chiede la perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro, questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
0: Hai ragione, Federico, sì, è vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così. Da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo, se pensiamo infatti che ci sono più e più di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web, resta lì per sempre, anche dopo tanti anni, tanti anni, tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora il Vangelo invece di Pietro ci dice qualcosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che ti guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
1: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
0: Veramente a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo. E direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice: sei paolino e quindi dici questo. E va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Paolo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge, che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano. Ma se lui avesse avuto l'età canonica, l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco, a un certo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. Perché perseguiti me, vuol dire. Quando si perseguita la Chiesa, si perseguita lo stesso Gesù. E questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il maestro divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda. E se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
1: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo e poi perché questa scelta, insomma?
0: Ecco, questa è una domanda che non amo molto perché mi costringe a scegliere e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo che sono tutti meravigliosi. Però se devo indicarne uno, direi senza esitare l'inno alla carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così, perché questo brano, secondo me, può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse e soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato e può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato. E dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora, anche in questo, l'Apostolo Paolo veramente ci è maestro.
1: Don Guido, guidi la Società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi, concretamente, l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
0: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba, nel Piemonte, nel 1914 e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei media la vostra predicazione. Oggi, concretamente, la nostra missione è una missione di produzione editoriale, riviste, libri, sussidi liturgici, catechetici, che hanno, diciamo, esperiscono tutti i linguaggi della comunicazione, compresi quelli dell'editoria digitale. Noi paolini siamo convinti che il Vangelo non deve avere paura dei nuovi linguaggi, anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Ketteler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
1: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la Società San Paolo?
0: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la trappola dell'algoritmo. I social media premiano i contenuti che generano reazione emotiva immediata, spesso anche indignazione o paura. Il Vangelo invece ha un ritmo diverso, perché il Vangelo chiede ascolto, chiede silenzio, chiede meditazione. c'è un rischio di banalizzare il messaggio cristiano per renderlo virale, perdendo per strada proprio la sua profondità. Questa è un'insidia. La seconda insidia è l'illusione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
1: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
0: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli, e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me, celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del Pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici filiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
1: Ecco, è stato evocato il martirio: Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, ecco, due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale?
0: Ma allora, la Chiesa ci insegna che il martirio è il sigillo della credibilità. Non si muore per qualcosa che si sa essere falso, e Pietro e Paolo avrebbero tutti e due potuto salvarsi. Bastava un atto di apostasia, bastava una firma, bastava un gesto rituale davanti all'imperatore. Non era difficile, ecco. Eppure non lo fecero, non lo fecero. Si sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita, perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo chiamati nella maggior parte dei casi a morire per la fede, anche se nel mondo, ricordiamolo, ci sono ancora centinaia di migliaia di cristiani perseguitati, e non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo. Ma siamo chiamati ad una forma quotidiana spesso di martirio, potremmo dire martirio bianco, martirio della coerenza, cioè vivere in modo che la nostra vita dica la stessa cosa che dice la nostra bocca, perché questo poi è importante. San Paolo scriveva dalla prigione molto spesso incatenato e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
1: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
0: Ma allora, sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci insegnano che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi distratti da tante cose fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno. Cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie, nelle nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità, infatti, include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo. Pietro e Paolo non si sono tirati indietro di fronte all'autorità e neppure noi dobbiamo farlo.
1: Pietro e Paolo sono venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?
0: Ecco, questa osservazione che fai mi pare davvero molto, molto, molto preziosa. La festa del 29 giugno, infatti, ha una portata ecumenica reale, spesso sottovalutata. Però, per grazia di Dio, noi già da tanti anni assistiamo al fatto che nella celebrazione solenne di San Pietro il Papa inviti anche il Patriarca ortodosso, e questo è molto importante. Infatti, le chiese ortodosse celebrano Pietro e Paolo con grande solennità. Chiamano la festa il digiuno degli apostoli e lo preparano anche per tante settimane. Le comunità anglicane e luterane anche venerano gli apostoli. C'è dunque un terreno comune su cui con questi nostri fratelli possiamo veramente incontrarci. Io penso che Pietro e Paolo possano essere veramente figure unificanti proprio perché ci rimandano a ciò che precede le divisioni nella cristianità. Rimandano alla fede apostolica originaria, alla testimonianza di chi ha visto il risorto e ne ha fatto un'esperienza trasformante. Prima del grande scisma, quello famoso del 1054, e anche prima della riforma del XVI secolo, c'erano Pietro e Paolo. E tornare a loro è tornare dunque alle radici comuni. Nella nostra congregazione, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica. Beato Alberione credeva che la parola stampata potesse costruire ponti e oggi lo stesso vale per i media digitali. Ogni volta che raccontiamo la storia di San Pietro e di San Paolo, in modo onesto e appassionato, noi stiamo costruendo qualcosa che appartiene a tutti i cristiani e questo, ti dico sinceramente, continua a riempirmi di speranza.
1: Siamo in chiusura di questa trasmissione, ti farei fare un'ultima riflessione dedicata ai nostri radioascoltatori. Cosa ti senti di dire in questa nostra ultima chiacchierata?
0: Direi una cosa sola, semplice, intanto ringraziando te, ringraziando tutti gli ascoltatori. E vorrei dire una cosa, comunicare una cosa che io mi porto nel cuore da sempre. Pietro e Paolo non erano eroi, erano uomini come noi, avevano paure, debolezze, contraddizioni. Pietro aveva negato, Paolo aveva perseguitato, eppure Dio ha scelto loro. E allora questo significa che nessuno è fuori dalla portata della grazia. Nessuno, qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque cosa portiamo nel cuore, anche qualcosa di cui ci vergogniamo, c'è sempre una luce sulla via di Damasco, c'è sempre una riva del lago di Tiberiade dove la voce del Maestro ci chiama e ci dice: ma tu mi ami veramente? Mi ami tu? E allora il 29 giugno non è solo la festa di due santi del passato, ma è la festa di una promessa che vale ancora oggi, che le porte degli inferi non prevarranno, che il Vangelo è ancora capace di cambiare i cuori e il mondo, che vale la pena vivere e, se necessario, morire per qualcosa come il Vangelo, che è qualcosa di vero, perché è qualcuno che è vero, perché è il Divino Maestro, via, verità e vita. Allora a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana auguro, in questo spirito, una solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo piena di questa certezza. Noi siamo amati dal Signore, siamo cercati e siamo chiamati, come è stato chiamato San Pietro e come è stato chiamato San Paolo.
1: Grazie, grazie davvero a Don Guido Colombo, lo ringraziamo perché è stato con noi in tutte queste trasmissioni. Oggi termina questo ciclo, ma ne ricominceranno altri, Don Guido, ti ritroveremo in altri cicli di queste trasmissioni. Grazie di cuore davvero, Don Guido.
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo e Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima. Segnate il numero per poter mandare i vostri WhatsApp, 335 12 43 722.
2: Hashtag Pop Theology.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori di RCN, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Diamo senz'altro inizio al nostro programma con il soave pizzicato dal balletto Silvia di Léo Delibes, eseguito dall'Orchestra Concert de Paris, diretta da Walter Goehr.

L'orchestra Concert de Paris, diretta da Walter Gör, ha eseguito il pizzicato dal balletto Silvia di Leod Lieb. Ed ora il tenore Giuseppe Di Stefano canta Cor Ingrato di Salvatore Cardillo. La New Symphony Orchestra è diretta da Hiller Pattacini.

0: Abbiamo ascoltato Cuore ingrato di Salvatore Cardillo, cantata da Giuseppe Di Stefano. Il Pattacini ha diretto la New Symphony Orchestra di Londra.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: Siamo sempre in diretta da RCN e proseguiamo nel nostro programma con il celebre Walzer dell'Imperatore, o se preferite Kaiserwalzer, di Johann Strauss. L'orchestra del Festival di Vienna è diretta da Josef Krips.

0: L'orchestra del Festival di Vienna, diretta da Josef Krips, ha eseguito il Walzer dell'Imperatore di Johann Strauss.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: Passiamo ora all'operetta. Eccovi, cari ascoltatori, l'aria O Cincillà, dall'operetta Cincillà di Virgilio Ranzato. Cantano il soprano Romana Righetti ed il tenore Carlo Pierangeli. L'orchestra Cetra è diretta da Cesare Gallino.
2: Quegli aguzzi, tuoi dentuzzi, mordon troppo. Quella bocca, baci e baci, sempre scocca.
3: I denti,

0: sta bene e di goderla ci conviene.
1: Ma nella vita molte rose sfogliate, nel tuo giardino tutti han colto qualche fiore.
0: Ma che faccio?

Abbiamo ascoltato O Cincillà dall'operetta omonima di Virgilio Ranzato. Il soprano Romana Righetti ed il tenore Carlo Pierangeli erano accompagnati dall'orchestra Cetra diretta dal maestro Cesare Gallino. E così anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto e vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Concludiamo con la melodiosa musica di Giorgio Ric, Adieu Moulin Rouge, nella esecuzione di Mantovani e della sua orchestra. Grazie a voi tutti e da risentirci da Giovanni Consonni.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, video rubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di famiglie che cambiano e di equilibri da ritrovare dopo una separazione o un divorzio, dove il difficile mestiere dei genitori richiede magari una riflessione in più o a volte un aiuto. Ma ne discutiamo con l'ospite di questa puntata. Riflessi Incontra Massimo Brugnini, genitore e fondatore nonché presidente dell'associazione Bigenitori di